dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

gli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

che per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

panico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre.

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Brindisi in cascina a Saronno. A Girenzano controlli sul commercio. Euri Giubaldo, sostituiamo le carte d'identità. E accogliate enigmi e abiti d'epoca a Palazzo Rovelli. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Feridoli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Le viti sono finalmente in buona salute ed in tanti non vedono l'ora di assaporare il vino di Saronno. Succederà presto, grazie al vitigno sperimentale che a Cascina Ferrara è il fiore all'occhiello dell'appena inaugurata Cascina della Vigna, ex fattoria di oltre 3 secoli fa, ristrutturata e riaperta come polo formativo, ma anche club house per i visitatori dell'adiacente Parco dell'Ura in via Togliatti. Il vigneto c'è da alcuni anni, ma ha avuto una vita difficile. Era stato quasi distrutto dalla grandine e poi seriamente danneggiato dall'invasione degli scarabei giapponesi. Al Parco dell'Ura non si sono dati per vinti e la coltivazione è stata rimessa in sesto. Se tutto andrà bene, quest'anno ci sarà una produzione di uva sufficiente per provarci davvero. A fare il punto è stato ieri pomeriggio, durante il taglio del nastro della ristrutturata Cascina della Vigna, il presidente del consorzio sovracomunale del Parco Lura, Stefano Benzoni. Cascina Paiosa, come tutti in città la conoscono, ma il nome ufficiale Cascina della Vigna, come ricordato da Benzoni, il primo intervento era stato di rivedere le aree esterne, erano arrivate le ciclabili e le nuove piantumazioni. La scelta riguardo ai vitigni è caduta su Merlot e Pinot Nero, Merlot in particolare, e che consente di applicare dei disciplinari non troppo rigidi che permettono comunque di avere vino di qualità. Nel Settecento Saronno era conosciuta proprio per la produzione del vino e la fiorente attività delle proprie osterie. Molte si trovano lungo via San Cristoforo. Oggi è pieno centro storico. Una volta i vigneti si trovavano già a pochi passi. Poi una serie di malattie che avevano colpito le vigne e anche l'introduzione di nuove culture avevano di fatto ridotto a zero la produzione di vino locale.
1: Gerenzano. Nelle ultime 3 settimane la polizia locale ha intensificato l'attività di vigilanza sugli esercizi commerciali del territorio, con una serie di controlli mirati alla regolarità amministrativa e al rispetto delle norme a tutela dei consumatori. L'operazione ha coinvolto 4 attività selezionate in base a segnalazioni e verifiche periodiche e ha portato all'accertamento di 9 violazioni per un importo complessivo superiore agli 8.500 euro. Le irregolarità riscontrate riguardano diversi ambiti. In alcuni casi gli agenti hanno scoperto attività svolte in sedi non dichiarate, quindi operative in luoghi differenti da quelli comunicati al comune. Una pratica che rende più difficile monitorare la sicurezza e la conformità degli spazi utilizzati. Il comandante della Polizia Locale, Alessandra Posa, sottolinea che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con l'obiettivo di assicurare condizioni uniformi per tutti gli operatori e tutelare i cittadini che quotidianamente frequentano le attività commerciali del paese.
2: Origio Boldo. La nuova frontiera della truffa è la carta d'identità in scadenza a inizio agosto, da sostituire con quella elettronica. con la scusa di dover fare proprio le sostituzioni, dei truffatori cercano di introdursi nelle case degli anziani sostenendo di essere stati incaricati dal comune per sollecitare chi non si è ancora messo in regola. Segnalazioni arrivano sia da Origio che da Uboldo, dove a essere stati presi di mira sono soprattutto i pensionati. Emblatico quanto accaduto a Norgese, che abita in via Circonvallazione, si è ritrovata alla porta due sconosciuti che millantavano di essere dipendenti comunali che dovevano approntare le pratiche per sostituire le carte d'identità in scadenza che chiedevano di visionare. I comuni precisano che nessuna amministrazione manda al domicilio il personale per rinnovare le carte d'identità cartacee, valide fino al 3 agosto. Per sostituirle bisogna rivolgersi all'ufficio anagrafe, con possibilità di richiederne la consegna all'indirizzo di residenza con raccomandata, dopo 7 giorni dalla data richiesta. Il costo è di 22,20 euro. La nuova carta d'identità elettronica avrà durata decennale per le persone maggiorenni, 3 anni per i bambini di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori dai 5 ai 17 anni.
1: Cogliate. Un tuffo nel passato tra misteri da svelare e atmosfere regali. Sabato 16 maggio e si trasformeranno nel palcoscenico di un evento inedito per il territorio, i misteri del Palazzo del Re. Si tratta della prima escape room ambientata a Palazzo Rovelli, un'iniziativa che promette di coinvolgere un pubblico trasversale, dai più piccoli agli adulti, grazie a un format che unisce il gioco di logica alla rievocazione storica. Il percorso si snoda attraverso 4 sale, allestite con cura, dove i partecipanti dovranno cimentarsi con enigmi, indovinelli e prove di ingegno. L'obiettivo per ogni squadra è quello di aprirsi il varco verso la sontuosa stanza del trono. L'evento punta a valorizzare lo spazio di Palazzo Rovelli, ad oggi messo in sicurezza ma non ultimato, trasformandolo per un pomeriggio in un luogo di aggregazione fuori dagli schemi, dove la storia locale incontra il divertimento moderno.
2: Caronno Pertusella. Nell'ambito della settimana dedicata all'ambiente, piccoli passi per il futuro, questo sabato 16 maggio alle 20:30 al Palasport si terrà la serata di gala AM Movie oltre Film Festival Junior, proiezione e premiazione dei cortometraggi su temi ambientali realizzati dai ragazzi delle scuole medie. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione con il gruppo volontari cinema di Caronno Pertusella, la scuola media De Gasperi e cooperativa sociale Strippes. Domenica alle 14 è prevista la giornata verde pulito con ritrovo al parco della Resistenza di via Bogradu, una passeggiata con attività di plogging, pulizia e raccolta rifiuti insieme. Alle 16 nella stessa location tornerà Rigiocando, mercato del riuso dei giocattoli per laboratori per ragazzi. L'isola del Riu, infine, il 20 maggio alle 21, spazio Ariosto 72, avrà luogo la presentazione del secondo rapporto di sostenibilità del comune, realizzato grazie alla collaborazione con Rete dei Comuni Sostenibili. Seguirà un momento di dibattito pubblico dal titolo Il clima del futuro, con ospite di eccezione il meteorologo e divulgatore scientifico Andrea Giuliacci.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpine e dal notiziario. Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 16 maggio. Alle ore 9 Buona giornata con Gigi Volpi. A seguire alle 9.30 Orizzonti Magazine. Agostino Masini ospita Luciano Porro e Gigi Caronni, componenti nuove del Focris di Saronno. Alle ore 10.05 e 17.39 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Alle 10.30 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi Saronno. Alle ore 11.05 il punto, ospite di Gianni Agostino, Angelo Lovati e Silvio Cantoni, consigliere comunale per il PD.
2: Seguirà poi alle 11.30 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi leggende metropolitane dal dire al fare, via analisi in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Vi ricordiamo infine che Orizzonti News va in onda 7 giorni su 7. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ier, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Smart Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni,
3: buongiorno.
2: Microfoni da Radio Orizzonti in Blu. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno agli ascoltatori.
2: Anche Angelo alla regia e Antonio Morandi, mental coach, che voi conoscete bene perché è nostro
3: da diversi anni
2: che viene a
3: trovarci. Ho fatto i conti, saranno almeno 5 anni forse.
2: Eh sì, ormai sì.
3: Qualcosa del genere.
2: Ciao Antonio, benvenuto.
3: Ciao Gianni, grazie a tutti.
2: Tema di oggi: stanchezza mentale nell'era digitale, come ritrovare energia e focus. È un
3: temone.
2: È corposo.
3: Sì, è un temone.
2: Però,
3: no, estremamente attuale.
2: Estremamente, ma mi ha incuriosito una cosa. Sì. Ti do la parola. Te
3: no, tranquillo.
2: Stanchezza mentale, perché nell'era digitale e non sempre, voglio dire?
3: È perché proprio questo momento dove siamo bombardati continuamente attraverso il digitale, un po' perché è intorno a noi, no? Quindi siamo costantemente collegati con le nostre email, con i siti internet, con i social, quindi un po' ci arrivano addosso il nostro malgrado, un po' ci andiamo a cercare, perché poi sono persone che appunto non riescono a vivere senza questi collegamenti, no? Queste connessioni con col mondo digitale. E allora l'era digitale ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che dà un vantaggio: il pro è che ci tiene informati in tempo reale su quello che accade, il contro è che abbiamo un flusso continuo di informazioni, email, messaggi, i social, i video, i podcast, e quindi il nostro cervello è continuamente in azione, continuamente collegato, tirato un po' a destra, un po' a sinistra. E quindi, se appunto da una parte la tecnologia offre opportunità, dall'altra parte però ci rende più stanchi, quindi più affaticati e di conseguenza meno produttivi. Quindi c'è un tema anche di produttività, perché quando siamo stanchi, e non sto parlando di stanchezza fisica, cioè quella che dormi una notte bene e la mattina dopo ti svegli e stai bene, la stanchezza mentale è più difficile da gestire e anche i sintomi non sono così evidenti come la stanchezza, no? Sono stanco, sbadiglio, sonno, dormo. Facile. Sono stanco mentalmente, sono sovraffollato di informazioni. Quelle giornate, non so se parlo per me, a me succede, nonostante io mi sia dato un po' come regola di vita di stare per quanto è possibile lontano dai social, cioè io sono un po' per l'età, un po' perché non mi attraggono più di quel tanto. Sì, ho un profilo LinkedIn, ho un profilo Facebook, ma non sono aggiornati, cioè chi va a vedermi sui miei profili trovo informazioni anche non recentissime, perché non li aggiorno, non mi interessa e non mi piace. E quindi mi sono dato un po' questa regola di stare io lontano dai social. C'è chi invece non riesce. E allora quella sensazione che si prova a volte di arrivare a fine giornata e hai la sensazione di non aver concluso nulla. Non so se a te, Gianni, è mai successo, adesso magari meno rispetto a quando eri più impegnato professionalmente. Sai, quelle giornate che tu arrivi alla fine giornata e anziché contare o capire cosa hai fatto, incomincia a venire il dubbio di quello che non sei riuscito a fare. Cioè, se conti le cose, dici: ma non ho fatto questo, non ho fatto quello, vabbè, lo faccio domani. Procrastini, poi domani
2: certo.
3: Arriva qualcos'altro, quindi si somma quello di ieri e diventa un macello. E quindi ti sovraffolli e quindi ti affatichi.
2: Sì, sì, in effetti il digitale o comunque il lavorare con sui social, eccetera, probabilmente ti agevola per certi punti di vista, però da altri punti di vista ti tiene un impegno costantemente fisso sulla mente.
3: Sì,
2: devi sempre
3: devo
2: stare
3: dire che
2: concentrato.
3: C'è anche concentrato, però devo dire che c'è, io la chiamo autolesionismo, anche se forse il termine non è quello più corretto, però in effetti sono persone che non riescono a non fare delle cose, no? Per esempio essere in riunione e guardare se ti sono arrivate i like al tuo social, piuttosto che ne so, guardare tutti i corsi se ti è arrivata la risposta alla mail. Non è che se quella risposta è arrivata ma la leggi fra un quarto d'ora cambia qualche cosa. Abbiamo tutti sempre voglia di dire tutto in tempo reale, e questo chiaramente accelera il flusso, il cervello è sovraccaricato. La teoria del multitasking è adesso più una leggenda, no? Che una teoria, perché in effetti non è vero che gli esseri umani, tanto più le donne, dicono le donne sono multitasking. Il multitasking non esiste, cioè il multitasking è una leggenda. Il cervello umano riesce a processare un tot di informazioni fino a un certo punto, poi viene sovraccarico. Quindi faccio 10 cose contemporaneamente. Magari puoi anche farlo, ma mi domando la qualità.
2: Certo, a discapito della qualità,
3: Del risultato. Chiaro. Quindi facciamone poche, fate bene. Domandiamoci se mai se quella cosa che voglio fare adesso, perché mi piace farla, perché magari penso che mi allenta la tensione, perché se guardo per 10 minuti Facebook e non penso alla riunione,

0: Cioè il cervello ci dà delle informazioni sulla stanchezza, perché è chiaro che se sono stanco mentalmente comunque qualcosa succede nel nostro corpo, e che sono segnali che a volte noi o sottovalutiamo o trascuriamo o non ce ne accorgiamo perché siamo presi su altri fronti. Quindi è importante anche ascoltare come il nostro corpo ci dà delle informazioni, no? Poi c'è un tema chiaramente di stile di vita, perché ci sono anche persone che hanno gli stili di vita un po' fuori dagli schemi. Cioè hanno veramente si creano troppe cose da fare, salto il pranzo perché devo fare questa cosa, oggi non pranzo e dopo tanto mangio stasera, quindi con la cena recupero il pranzo. Per esempio è una metodologia che se mi sentisse un nutrizionista probabilmente non so cosa direbbe.
1: Certo.
0: Però rispettare gli orari, rispettare i pranzi, le cene, le pause. C'è una tecnica che io uso ormai da anni, o meglio ne parlo ormai da anni, la uso molto quando faccio i miei seminari sulla gestione del tempo, si chiama la tecnica del pomodoro. Il pomodoro è un timer a forma di pomodoro che si usava in cucina prima che ci fosse il cellulare, dove imposti il timer, oppure Alexa dice: Alexa, dammi fra 20 minuti un segnale. All'epoca non c'erano queste cose, c'era il pomodoro. Il pomodoro ti dava un tempo. Però è tornato di moda, perché la tecnica del pomodoro vuol dire che tu ogni tot, metti, non so, ogni due ore, fai suonare il pomodoro e ti fai una pausa di 10 minuti. Non quando riesco, ti imponi di fare una pausa ogni due ore, che possono essere 5 minuti, può essere il caffè, può essere per chi fuma la sigaretta, oppure può essere far niente. È tornata, anche qui sembra un po' una contraddizione, è tornata di moda la noia, cioè annoiarsi è ritenuto salutare.
1: Ecco, vedi.
0: Non è cattiva la noia, cioè noia intesa come avere anche nulla da fare, nulla da pensare.
1: Imporsi di non fare niente, non fare per niente. Un momento.
0: Per un momento, che poi decidi tu quanto deve essere lungo quel momento, no?
1: Certo.
0: Però creare delle pause, spazi, che sono spazi non soltanto mentali, cioè non deve essere soltanto uno spazio dove non faccio niente, ma proprio la disconnessione dal mondo digitale, cioè ritrovare il focus, come nel titolo di questo.
1: Sì, dopo arriviamo a come recuperare
0: un po' di energia,
1: di
0: no?
1: Energia,
0: quindi ci sono un po' di piccoli così suggerimenti che io mi sento di dare e che ci permettono di ritrovare un po' il focus, quindi creare questa disconnessione digitale.
1: Facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo. No matter what.

0: way.
1: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Antonio Morandi, il nostro mental coach. Abbiamo parlato della stanchezza mentale, come si costruisce la stanchezza, come si diventa stanchi, eh? E adesso vediamo come superare questa impasse.
2: Esatto, no? come superare il momento di stanchezza, esatto. E quindi questa disconnessione digitale, come l'ho chiamata io, è proprio quella di prendersi uno spazio, creare degli spazi di disconnessione digitale durante i quali io faccio delle cose che possono essere anche noia. Per noia intendo non fare niente, cioè pigliarsi un momento di libertà, guardare fuori dalla finestra, andare a fare due passi. L'ho già detto forse in qualche altra trasmissione, no? Ho fatto riferimento alla mindfulness, anche se non sono un esperto nel senso stretto del termine di mindfulness, però parlando con persone che la conoscono e la praticano, la mindfulness vuol dire, in estrema sintesi, pigliarsi uno spazio per fare qualcosa che fai normalmente, ma impari a farlo in modo diverso. Per esempio, quelle persone che fanno la pausa caffè in ufficio, ma bevono il caffè mentre rispondono alle mail. Forse non senti neanche il sapore di quel caffè, perché il tuo cervello era concentrato sulla mail.
1: Se tu mentre bevi si andava alla macchinetta.
2: Si va ancora alla macchinetta.
1: Si va ancora alla macchinetta.
2: Però cosa fai? Vai alla macchinetta e mentre bevi il caffè cosa fai? Incontri il tuo collega e parli di lavoro.
1: Sì, magari sì.
2: Magari parli anche di altro. Prova a berti un caffè da solo. Da solo, magari guardando fuori dalla finestra, oppure ti esci dall'ufficio, fai due passi intorno al palazzo dove hai l'ufficio, ti bevi il caffè, non bevi il caffè, ti mangi una mela, ti mangi una banana, ti mangi uno yogurt, ma ne senti il sapore, perché se fai altro e quindi sovraffolli il cervello di informazioni, probabilmente non senti neanche il sapore.
1: Dovresti riuscire però a sganciare il cervello dall'impegno
2: che stavi portando avanti prima
1: e che dovrai portare avanti dopo.
2: Però è un'imposizione,
1: non è facile.
2: Non è facile, devi proprio imporre al tuo cervello di fare delle cose, cioè devi essere molto rigoroso, soprattutto avere chiaro in mente l'obiettivo che vuoi raggiungere e poi incomincia a darti delle regole. Si procede per piccoli passi, chiaro che non puoi stravolgere la tua vita dalla mattina con la sera, però si incomincia a piccoli passi. Allora comincio a decidere di fare la pausa caffè in modo diverso da come l'ho sempre fatta, e questo può essere, non so, la prima strategia. La seconda è, per esempio, ridurre le notifiche. Tu sai che i nostri cellulari suonano in continuazione, la notifica di Facebook, la notifica di social, eccetera, e continuano a suonare, e anche se non suonano, perché ho messo silenzioso, però si accende lo schermo, vibra, fa delle cose. Provare a stare staccati, disconnessi dai social, dalle connessioni, no? Dalle notifiche per un po'. Non mi interessano, faccio finta che non esistano. Mi rendo conto che per alcuni è molto difficile, perché se non rispondo adesso, rispondo troppo tardi o più tardi, potrebbe succedere che non dimentichiamoci mai che non siamo al pronto soccorso, quindi quello che può aspettare lo facciamo aspettare. Domandiamoci: questa cosa può aspettare fra mezz'ora? Sì, forse anche stasera, cioè non c'è bisogno che te la faccia subito, no? Magari quella cosa lì la puoi fare stasera, quando sei a casa o quando sei in treno, in metropolitana, mentre torni a casa, anziché guardare un social rispondi alla mail, cioè voglio dire, non è un problema quello, eh?
1: No, assolutamente no, certo, bisognerebbe stabilire dei confini, no? Negli interventi sul cellulare, insomma,
2: mettere al primo posto, cioè al centro del discorso, il bene che mi voglio, no? Cioè io non voglio rimanere sovraffollato, stanco, anche un po', come dire, preoccupato, no? Perché quando il corpo incomincia a mandarci dei segnali, certo. Se sono segnali nuovi mai avuti prima, il dubbio cioè io non ho mai avuto mal di testa, improvvisamente comincio ad avere mal di testa, cosa sarà mai? Oppure certo. Il mal di stomaco, il nodo allo stomaco, certo. Piuttosto che la stanchezza, mi viene sonno quando non ho mai avuto sonno in questi orari, adesso improvvisamente mi viene sonno. Qualche dubbio ci viene, no? Ci viene anche un po' di paura, dice oddio, cosa sarà? Pensa che è stanchezza mentale.
1: Certo.
2: Quindi
1: certo.
2: Rilassati, fai delle cose. Il terzo punto, sì. Visto che abbiamo affrontato prima il tema multitasking o monotasking, sì. È proprio il tema del monotasking, cioè lavorare scegliendo di fare un compito alla volta. Quindi dimentichiamoci che il multitasking ci permette di fare più cose contemporaneamente, perché non è assolutamente vero. Facciamo una cosa, okay? La facciamo da sola, quindi può sembrare controproduttivo, dice, ma se io posso fare quattro cose contemporaneamente, perché devo farne solo una? Perché sovraccarichi il cervello facendone quattro, lo sovraccarichi meno facendone una. quindi ti concentri su quella che stai facendo, ti dai un obiettivo, decidi un tempo, la fai fino a un certo punto, e quindi queste piccole pause che possono essere anche scandite da questi strumenti, no? Io ho fatto riferimento al pomodoro perché ci sono affezionato, cioè, visto che ne parlo da almeno 15 anni, ma vogliamo usare un cellulare? Però ecco, vedi che entra in gioco il cellulare. Dici, ma io perché devo prendere un pomodoro quando il cellulare mi fa lo stesso lavoro? Cioè metto nella sveglia che fra 10 minuti ci suona la sveglia, e però prendi in mano il cellulare. E chi mi vieta di pensare che mentre punti la sveglia, il timing di 20 minuti, guardi anche qualcos'altro?
1: E quello succede spesso, però.
2: Dimenticati il cellulare, cioè veramente usa uno strumento che non sia il cellulare.
1: Certo, certo.
2: La sveglia, l'orologio, che anche gli orologi oggi fanno le funzioni che fanno i cellulari, quindi dall'orologio riesci a fare tutto, guardare le mail, guardare i messaggi. Tornare alle origini, cioè strumenti banali, primordiali, la sveglia o il pomodoro.
1: Certo, certo, certo. Sì, no, tornando a quello che dicevamo prima, il fatto che quando tu apri il cellulare dici devo fare questa cosa, devo mandare un messaggio, una mail, eccetera. Vedi tre email, due messaggi che sono arrivati, prima guardi quelle lì e dopo magari ti dimentichi che cosa dovevi fare.
2: Esatto,
1: cioè,
2: esatto.
1: La tua pausa salta. Se non riesci a darti
2: una regola,
1: un raziocinio nel muoverti sulle cose, rischi davvero di perdere concentrazione, focus.
2: E sposti l'ordine delle cose, no? Quindi in quel momento
1: l'obiettivo, no? che ti proponi, che a volte rischi di perdere
2: perché sei defocalizzato. Quindi se il mio obiettivo, perché il mio focus è far pausa di 5 minuti e non pensare a niente e mangiarmi lo yogurt in santa pace, non può essere scavalcato da leggere le mail. Quello è il mio obiettivo, il mio focus, mangiarmi la banana o mangiarmi lo yogurt. Tutto il resto deve scomparire. Se mi creo io delle sollecitazioni involontariamente, è chiaro che poi si sovraccaricano, si sovrappongono e diventa un problema, un macello. L'altra piccola così pillola può essere quella di allenare l'attenzione, perché la concentrazione è come un muscolo, okay? Più lo alleniamo più diventa forte. Quindi attività come la lettura, per esempio, no? La meditazione, o anche stare in silenzio senza stimoli esterni. Uno dice, ma se metto sul divano e guardo il soffitto mi sento scemo. No, ti stai semplicemente rilassando. Poi il tuo cervello in quel momento, mentre guardi il soffitto, tieni gli occhi chiusi, fa dei viaggi.
1: Certo,
2: no?
1: Certo.
2: Magari pensi anche alla riunione che avrai domani, al compito che devi portare avanti.
1: Certo.
2: Però intanto sei disteso, sei in una posizione, no? Anche tutto sommato comoda. Quindi allenare il nostro cervello a stare rilassato senza interferenze esterne. Quindi anche banalmente andare e dire, ma io vado a camminare 3 volte alla settimana. Perfetto, ottimo. E come ci vai a camminare? E col cellulare, perché ascolto la musica. E quando il cellulare ti fa ascoltare la musica, quando lo prendi in mano per cambiare brano musicale o cambiare playlist, non guardi le mail. Beh sì, un attimo, già hai fatto il primo errore.
1: Ricadi
2: nell'errore.
1: È sempre lì.
2: Certo. Quindi viva i famosi lettori MP3 che aveva inventato Steve Jobs,
1: che
2: ascoltavi solo la musica e basta.
1: Basta,
2: non c'erano messaggi, non c'erano. Quinto e ultimo, non sono un tecnico, quindi dico sempre queste cose con la massima cautela, perché sono ambiti in cui sono più bravi i nutrizionisti, eccetera, però prendersi cura del proprio corpo. Quindi questo è fondamentale, perché il corpo e la mente viaggiano insieme. Quindi dormire bene,
1: certo,
2: aiuta. Mangiare in modo equilibrato, fare attività fisica, sono elementi fondamentali per appunto mantenere alta l'energia mentale. Quindi anche questa stanchezza digitale non si combatte solo spegnendo il telefono, che è l'attività più semplice tutto sommato, ma non lo fa mai nessuno, tutti hanno il telefono acceso H24, ma anche prendendosi cura di se stessi in modo completo. Quindi sei una persona che
1: con lo stile di vita, dandosi uno stile di vita.
2: Ultima pillola è imparare a dir di no.
1: Ah, ecco.
2: Perché anche questa sembra una teoria complottista, dice, ma io non posso dir di no al mio capo, non posso dir di no al mio amico, se no ci rimane male. Impariamo a dir di no con garbo, spiegandole magari anche il motivo, ma se diciamo sempre sì siamo ostaggi praticamente.
1: Perfetto, hai ragione. Ti faccio una domanda. Dimmi. Abbiamo ancora qualche minuto. L'intelligenza artificiale in tutto questo come ci entra, ed è un bene o non tanto?
2: Qui ci sono anche qui teorie. Allora io sono
1: come la pensi? La pensa il mental coach?
2: Allora, io devo dire la verità, uso anch'io l'intelligenza artificiale, forse l'ho già detto in qualche altra puntata, la uso più che altro non tanto per scoprire cose nuove, anche se mi servono, ma uso più che altro l'intelligenza artificiale per scoprire se quello che so e il modo in cui lo spiego, visto che io principalmente faccio coaching, ma faccio anche corsi di formazione, a volte spiego dei concetti, spiego delle tecniche alla mia maniera, come le ho imparate, come me le hanno insegnate, però magari nel tempo qualcosa è cambiato, allora chiedo all'intelligenza artificiale di spiegarmi con parole semplici come esprimere un certo concetto, e quasi sempre, ma non perché io sia un genio, per intenderci, però quasi sempre la risposta dell'intelligenza artificiale corrisponde a quello che io faccio, no? Quindi mi autoconfermo che quello che dico e quello che faccio sono corretti, perché lo ritrovo, no, nell'intelligenza artificiale. Io la uso in questa maniera. Aiuta come tutti gli strumenti, se ben usati, se vengono abusati no. Cioè è uno strumento, l'intelligenza artificiale, no? Però certo, deve essere usato con intelligenza, con cautela, con parsimonia, non dobbiamo diventare ostaggi. Prima di dire una risposta chiedo a ChatGPT se è vera, prova a usare il tuo di cervello, poi ecco, se vuoi avere una conferma, al limite ti pigli lo sfizio di chiedere a ChatGPT o a qualcun altro se quello che hai detto è corretto, ma prima usa il tuo di cervello.
1: Infatti era quello che ti volevo chiedere, appunto, perché da una parte ti aiuta se devi fare delle cose, cioè, sì, dall'altra non tende un po' ad impigrire il cervello?
2: Sì, tende a...
1: perché a delegare il grosso del lavoro quantomeno all'intelligenza artificiale.
2: E demandi all'intelligenza artificiale la responsabilità di scegliere cosa dire, come dirlo, no? E allora poi incominci a diventare condizionato, cioè non ti senti più sicuro perché la sicurezza, la conferma ti arriva da là, quindi se non ho quella conferma ho il dubbio se sto dicendo una cosa giusta, ma se l'hai sempre detta così, non è mai successo niente, continua a dirla così. Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, intanto prova a usare il tuo cervello e capire se puoi aggiungere qualche elemento, puoi modificare qualche elemento, puoi togliere qualche elemento, cioè riusa, no, l'intelligenza quella naturale di cui siamo dotati. Poi vuoi fare veramente il sofisticato, vabbè, puoi anche permetterti il lusso di andare sull'intelligenza artificiale e chiedere un dato in più, ma deve essere un dato in più, non il dato principale, fondamentale.
1: Certo.
2: E questo secondo me è l'uso che va fatto. Ho trattato questo argomento, intelligenza artificiale, anche in un congresso di medicina dove mi hanno invitato come relatore 2 anni fa, quanto secondo le nuove discipline cliniche l'intelligenza artificiale può aiutare o non aiutare i medici, e la maggior parte dei medici presenti, avevo più di 100 medici presenti in aula, cioè in aula in questo centro congressi, mi hanno detto che anche loro a volte la usano, ma la usano proprio come dicevo io prima, no? A mo' di conferma, cioè io sono medico, sono 20 anni che faccio medico di famiglia, ho anche magari una specializzazione, sono cardiologo, pneumologo, non credo dover chiedere all'intelligenza artificiale cosa devo fare. Lo vado a vedere magari, non so, sui farmaci, se è uscito un farmaco nuovo, una molecola nuova, ma non sostituisce il mio lavoro. Quindi l'intelligenza artificiale serve, sì, ma come strumento di conferma, se mai.
1: Benissimo, sì, condivido quello che stai dicendo, sono d'accordo, si può usare, anzi si deve usare, si dovrebbe usare se si vogliono avere delle conferme oppure dei suggerimenti ai quali non arriviamo, però insomma con un certo...
2: una certa parsimonia, una certa intelligenza.
1: Ecco, un certo buon senso, perché altrimenti si rischia davvero di impigrire il nostro cervello e di delegare tutto il lavoro.
2: Dimenticarci che abbiamo un cervello nostro e pensare che il cervello nostro sia quello là. Quello là è una roba in più, non è il mio cervello. No? Quindi,
1: quanto tempo
2: abbiamo? 2 minuti?
1: Sì, siamo
2: posso esprimere
1: siamo
2: un concetto finale che mi è venuto in mente proprio perché c'è anche un altro... un concetto importante, si chiama infodemia. L'infodemia è l'abbiamo vissuta quando c'è stata la prima pandemia durante il Covid, no? C'era la pandemia, c'era questa pericolo, no? Questa paura in giro, e continuavamo a ricevere informazioni talvolta contrastanti fra di loro, no? Quindi l'infodemia è un sovraccarico di informazioni spesso non filtrate, non controllate, che sono poi figlie del web, no? Quindi se io vado sul web e chiedo una cosa e mi arriva una risposta, potrei dire che è buona, no? Me la prendo per buona. Ecco, l'infodemia è proprio un po' figlia di questa era digitale, dove abbiamo tante informazioni, ma molte di queste non sono verificate, non sono filtrate, quindi ce le pigliamo per buone, e se pigliamo un'informazione cattiva per buona rischiamo grosso, sostanzialmente.
1: Certo, questo secondo me, tre secondi, è valido anche quando ci abbiamo un sintomo, non so, ci fa male, banalizzo,
2: ci curiamo col
1: la
2: web
1: schiena. No, andiamo a vedere che cosa può essere, escono
2: una fila di informazioni,
1: di cose che no, probabilmente insomma,
2: sì,
1: non è così.
2: È un po' come leggere il bugiardino dei farmaci, dove c'è scritto in tutti i farmaci, almeno per quelli che ho usato io, che comunque gli effetti collaterali sono nausea, dissenteria, emicrania, cioè tutti, la pomata per i mal di muscoli, tutti possono dare dissenteria, vomito,
1: certo.
2: Bisogna prendere quello che serve.
1: Esattamente, siamo in chiusura. Grazie Antonio Morandi.
2: Grazie a voi.
1: Di essere stato con
2: Grazie
1: noi
2: a te, Gianni.
1: Ci diamo appuntamento al prossimo mese.
2: Prossimo mese.
1: E una buona giornata a tutti.
2: Auguri a tutti, buona giornata.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Ugo Scali, il punto dell'informazione alle 7 del mattino. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così Donald Trump, dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, recando che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Poco fa Taiwan ha ribadito la propria indipendenza dopo proprio l'avvertimento di Trump, che ieri, tornato negli Stati Uniti dopo la 2 giorni in Cina, tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi. La 2 giorni ha portato sicuramente il disgelo diplomatico, ma non la svolta auspicata. Passi avanti simbolici con il leader cinese che ha anche accettato l'invito di recarsi a settembre negli Stati Uniti, ma non un via libera a una nuova fase. Ostacola il maltempo e il recupero dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave New York Cork. Al centro di verifiche sui permessi per le escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vavù, luogo della tragedia. Non escludo una manovra correttiva. Ieri le parole del vice premier Tajani che hanno agitato le acque del governo, ma in serata arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso col ministro dell'economia Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente dunque sforamenti di deficit. Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto al quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte sabato 9 maggio a Taranto. Durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP dei minori, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sospeso e poi ripreso l'incontro Ruud Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1, primo finalista degli internazionali d'Italia. Funestato anche il match tra Sinner e Medvedev, che riprenderà oggi. E per quanto riguarda invece il doppio, vincono in 2 set Bolelli e Vavassori, che ottengono il pass per le semifinali. È tutto per il punto informativo delle 7 del mattino.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno e ben ritrovati, 7:04 minuti, buongiorno da Ugo Scali e buongiorno anche da Gabriele Minetti che questa mattina cura la parte tecnica del nostro appuntamento del sabato mattina. Andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani che riportano naturalmente le maggiori notizie della giornata di venerdì e non solo. Oggi è sabato 16 maggio 2026. Iniziamo con l'apertura del quotidiano Avvenire, dedicata al due giorni di Trump in Cina. Quello che abbiamo capito dopo queste 48 ore a Pechino della ampia delegazione statunitense è che non molto è successo su due dei dossier più particolari, quello della guerra in Iran ma poi anche quello su Taiwan. Se è vero come è vero che poi Trump ha fatto sapere ieri al suo ritorno negli Stati Uniti che l'America non si muoverà per andare a supportare l'isola qualora la Cina decidesse di invaderla, tant'è che questa mattina, poco fa, il governo taiwanese ha rivendicato proprio in modo ufficiale la propria indipendenza, proprio in risposta alla dichiarazione del presidente Trump, che ha messo in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. E allora Avvenire titola in modo molto azzeccato: accordi fantasma, mezzi affari, molti silenzi, scrive il quotidiano. Silenzi pesanti al vertice tra Trump e Xi, che mercoledì vedrà Putin. Il Nobel Stiglitz dice: la guerra è pagata dai poveri e sul commercio il tycoon ha fallito. Insomma, Luca Miele sintetizza in prima pagina su Avvenire. Oltre la cornice sfarzosa e sotto il velo della retorica entusiasta su cui ha indugiato soprattutto Tycoon, il racconto della due giorni a Pechino dell'inquilino della Casa Bianca appare piuttosto magro e limitato, come pronosticato da molti analisti alla vigilia del viaggio, alla sola sfera economica, peraltro salutata da un calo dei principali indici di Wall Street. I dossier più caldi sono rimasti sostanzialmente incagliati, a partire da quello di Taiwan. Impietoso il giudizio del Nobel Stiglitz, che dice la guerra appunto è pagata dai poveri, questo in un'intervista ad Avvenire appunto nelle pagine interne. E Stiglitz dice anche Trump sul commercio ha proprio fallito. A proposito di commercio e di economia, il governo alla rebus energia, manovra correttiva, anzi no, c'è stata la smentita, come sentivamo anche nel punto delle 7. Tajani, vice premier, ministro degli esteri, aveva lasciato la porta aperta quantomeno a un ricorso, a un ritocco ai conti, visto quello che sta accadendo purtroppo con gli effetti della guerra in Medio Oriente. In serata però il governo ha detto no, non faremo nulla di tutto questo. Comunque Avvenire racconta questa situazione, una frase scrive di Tajani sulla crisi energetica fa salire a 1000 la tensione nel governo. Non escludo una manovra correttiva, questa è la frase di Tajani, forse un errore, un equivoco rispetto ad altre ipotesi come quella dello scostamento di bilancio, ma Palazzo Chigi e il MEF, preoccupati da possibili impatti sui mercati, raddrizzano subito il tiro. Nessuna manovra correttiva, lavoriamo con l'Unione Europea per maggiore flessibilità. Il pressing su Bruxelles per includere l'energia e non solo la difesa nell'extra spese consentite passa anche per il disgelo con la Francia, sottolinea Avvenire. A giugno arriverà più volte e rinviato vertice da Macron e Meloni. In passato qualche frizione, in modo eufemistico diciamo, c'era stata. Intanto si avvicina la scadenza del taglio delle accise, l'esecutivo deve trovare le risorse per un'altra mini proroga. Le opposizioni attaccano, imbarazzante, non sanno che pesci prendere. Ricorda Avvenire in prima pagina. Poi ancora abbiamo il direttore della CIA che guida lo sbarco a Cuba, raccontato da Elena Capuzzi in prima pagina. Non è la prima volta, dice, che gli 007 si recano a La Habana, inedita però è l'eco data dai media governativi all'arrivo di John Ratcliffe. A fare gli onori di casa, Rodriguez Castro, nipote dell'anziano Raul, figura chiave di Gaiza, il governo militare che controlla l'economia dell'isola. La riunione, dice Capuzzi, potrebbe segnare una svolta nelle opache trattative in corso ormai da mesi. In gioco ci sono le risorse cruciali del paese: turismo, patrimonio immobiliare e terre rare. Un bottino multimiliardario per Washington, che alterna le promesse alle minacce. L'ultima è la notizia di una proposta di incriminazione per l'ex presidente diffusa dai media statunitensi. Questa politica dello stop and go, insomma, l'abbiamo già vista e caratterizza in questo momento anche un po' le iniziative statunitensi. Vado sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sotto la testata una foto sorridente di madre e figlia, due delle cinque vittime della tragedia dei sub alle Maldive. Monica Montefalcone, 51 anni, docente del Dipartimento di Scienze della Terra a Genova, e la figlia Giorgia di 22, appunto decedute. Il mistero della grotta, il difficile recupero dei corpi a 50 metri. Nel gruppo sono 20 italiani ancora a bordo di questa nave che aveva portato anche le vittime della tragedia proprio sul luogo nella quale poi si sono immerse. L'unico corpo recuperato, dice il Corriere della Sera, dei sub italiani morti a 50 metri di profondità alle Maldive è quello di Gianluca Benedetti. Le condizioni meteo non sono favorevoli, le operazioni della grotta dove si troverebbero gli altri quattro corpi risultano difficili. Oggi i soccorritori si immergeranno di nuovo, intanto si tenta di capire che cosa possa aver innescato la tragedia. Poi Trump avverte Taiwan in prima pagina, il vertice con Xi, Pechino, lavoriamo per ridurre i dazi, ma Donald nega. Il presidente, non percorreremo, questa è la frase, non percorreremo 15.000 chilometri per andare in guerra. E intanto ci ricorda, a proposito di riflessi della guerra, come detto anche sulla prima pagina di Avvenire, l'inflazione al 2,7%. Poi il sondaggio, un sondaggio dedicato agli italiani come vedono Trump. Ebbene, 8 italiani su 10 bocciano il tycoon. Trump ha teso pesantemente i rapporti col nostro paese, che ha attaccato perché a suo dire non avrebbe sostenuto gli Stati Uniti in Iran, chiamate ad esprimersi sul gradimento per Donald. Solo il 15% degli italiani esprime giudizi positivi, mentre il 77% lo valuta in modo negativo. Questa è la fotografia che ci viene data dalla prima pagina, insomma dal sondaggio del sabato, così potremmo definirlo, di Nando Pagnoncelli. E poi la frase shock della giornalista su Garlasco: scoppia il caso, ognuno di noi sogna lo stupro, bufera sulla giornalista Concita Borrelli per la frase shock su Garlasco a Porta, gravissimo, dice il PD, le verifiche in Rai e le scuse della trasmissione. Dal Corriere della Sera alla Stampa, energia fuori controllo, Meloni che preme sull'Unione Europea, l'Italia l'inflazione che rialza la testa, ad aprire l'indice nazionale dei prezzi al consumo è balzato al 2,7% su base annua, l'incertezza globale sta già presentando il conto. Stefano Lepri nella sua analisi sulla Stampa dice: perché non è l'ora di nuovi sussidi. E poi ancora in prima pagina la strage dei sub, la mamma di Fede di una delle vittime dice stava realizzando il suo sogno. E poi ancora gli accordi segreti tra Trump e Xi e l'ombra di Putin, Belmont sulla stampa racconta un po' quello che sappiamo e anche quello che forse non sapremo mai della visita di Trump a Pechino. Dalla stampa alla prima pagina di Repubblica, Maldive, i subitaliani intrappolati nella grotta, il maltempo ferma le ricerche delle vittime, l'unico recuperato dei 5 corpi è quello dell'istruttore, altri 20 connazionali si trovano sullo yacht della spedizione, si indaga anche sulle autorizzazioni. Poi naturalmente ci sono i vari racconti e quello più toccante, è inutile dirlo, è quello del marito, ma anche del padre di due vittime, il marito della donna e naturalmente il padre della figlia, morte entrambe in questa tragedia. Ho perso moglie e figlia, Monica ribadisce, era super esperta in queste ore. Come spesso capita, si cerca di capire quale falla, qualcosa che non ha funzionato, eccetera, ed è bene ricordare che queste persone che si sono immerse non erano degli sprovveduti che hanno provato l'ebbrezza di scendere a meno 50, anche perché in quelle condizioni lì, insomma, non si tratta di tentativi, si scende solo se si ha cognizione di causa. Bene, le persone che sono finite in questa tragedia erano persone che assolutamente sapevano quello che andavano a fare. Allora, nell'intervista di Marco Lignana da Genova, a pagina 5 di Repubblica, parla Carlo Sommacal e dice: ora basta bugie, laggiù deve essere successo qualcosa e spero avesse la sua GoPro che potrà testimoniarlo. E conosceva insomma bene il mare la donna che è deceduta insieme a sua figlia, ma ripeto, tutti quelli che si sono immersi e purtroppo sono rimasti invischiati, bloccati in questa tragedia. Marco Lignana chiede appunto a Carlo Sommacal cosa la ferisce di più in queste ore nelle quali, come vi dicevo, ne abbiamo sentite un po' tante, no? Di ricostruzioni, si tende sempre un po' anche per rassicurarci, sì, ma sicuramente hanno fatto qualche errore, certo. Non loro quantomeno, perché dice insomma Callo: ho la certezza che mia moglie sia fra le migliori subacquee sulla faccia della terra e avrà fatto 5.000 immersioni ed è sempre stata coscienziosa, mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi, deve essere successo qualcosa là sotto, magari uno è andato in difficoltà, magari le bombole di ossigeno, io non ne ho idea e aspetto qualcuno che me lo dica, ma sono pronto a giurare qualunque cosa sui comportamenti di Monica. Dovremo aspettare intanto che vengano recuperati i cadaveri e poi che l'inchiesta ci dica veramente che cosa è accaduto. Sulla prima pagina di Repubblica naturalmente c'è anche Trump, dopo Xi molla Taiwan e avverte l'Iran. L'avvertimento è: siamo pronti di nuovo ad attaccare. E questa insomma è la sintesi della prima pagina di Repubblica. Anticipiamo, secondo XIX, che solitamente troviamo più avanti nella nostra rassegna stampa del sabato, ma è una tragedia questa che ha colpito fortemente evidentemente Genova, la tragedia delle Maldive, perché naturalmente una delle vittime insegnava proprio nel capoluogo ligure. Maldive, il racconto della strage, tempo ok e nessuna imprudenza. Il professor Vanin era a bordo dello yacht e dice: dopo un'ora di immersione abbiamo iniziato a cercarli, perché si sapeva che sarebbero stati via 50 minuti, 60 minuti, quando insomma hanno capito che c'era qualcosa che non andava, sono scattate subito le ricerche. Il racconto appunto lo troviamo sul Secolo XIX, che dedica naturalmente l'apertura, e poi questa foto che abbiamo già visto anche su altri quotidiani sorridenti di madre e figlia. Sole 24 Ore. Il quotidiano di Confindustria apre con tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro. Si muovono poco e restano bassi. Sono i redditi dei taxi fotografati dalle dichiarazioni relative al 2024, l'ultimo dato disponibile. Su un campione di 7 province italiane la media è 18.983 euro lordi l'anno, pari a 1.500 euro al mese. A Firenze si dichiarano in media 25.606 euro lordi l'anno. Milano segue con 23.741, mentre Bologna sale di poco sopra i 19.000 euro dai 18.923 del 2023. A Roma si ferma a 16.983 euro, con una crescita di poco superiore ai 1.000 euro su base annua. Questo la fotografia del reddito dei tassisti italiani. E quanto scrive il Sole 24 Ore in prima pagina. Poi si parla naturalmente del vertice tra Stati Uniti e Cina, i mercati delusi perché obiettivamente, insomma, si è capito ieri, specialmente al termine della due giorni, che poco era stato deciso, in particolare sulla questione iraniana. Si pensava a una mediazione cinese, si pensava alla creazione di un piano che facesse passare le petroliere, quindi facesse abbassare il prezzo del petrolio, e forse tra qualche tempo avremmo potuto dire usciamo dalla crisi. Niente di tutto questo, e le borse, insomma, hanno fatto capire di essere più che mai preoccupate, pessimiste rispetto al futuro. Milano ieri ha chiuso con un meno 1,8%, ci ricorda il Sole 24 Ore. Messaggero, un titolo quasi a tutta pagina per questa strage dei sub italiani, così come viene definita dal quotidiano della capitale. Maldive, soccorsi dopo 3 ore. Il racconto degli amici delle 5 vittime: non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme, ma il punto è che un conto è dare l'allarme, un conto poi capire quando, chi deve raccogliere, chi ha raccolto l'allarme entra in azione, inizia a scandagliare il fondale, eccetera, eccetera, eccetera. E pare, insomma, secondo queste dichiarazioni, che ci sia stato un ritardo di 3 ore. In queste situazioni anche in ritardo di un minuto veramente può fare la differenza. Il racconto comunque degli amici delle 5 vittime sul quotidiano Messaggero. Trump poi: nessun soldato per Taiwan, borse giù, deluse dal viaggio in Cina. La foto centrale invece è per un Yannick Sinner, versione notturna, versione anche un po' imbronciata, corrucciata, come si può dire, perché ieri avrebbe preferito terminare l'incontro con Medvedev e pensare eventualmente alla finale di domani, naturalmente se lo avesse vinto, ma questo ce lo auguriamo sempre da italiani. Invece è successo un po' di tutto nella giornata di ieri, ci si è messo di mezzo il temporale, ma prima del temporale anche qualche dolorino che ha fatto entrare in campo anche il medico, con polemiche di Medvedev che ha detto: attenzione, se si tratta di crampi, come sapete, il medico non deve entrare. Gli hanno spiegato che non erano crampi, insomma, sia come sia, alla fine l'incontro è stato fermato non da problemi fisici, ma dal maltempo, e riprenderà nel pomeriggio. Non una buona notizia né per Yannick né per Medvedev, perché comunque avranno da riposare pochissimo rispetto poi alla finale che si giocherà nella giornata di domani pomeriggio, alla presenza peraltro del capo dello Stato che sarà al Foro Italico. Una giornata, poi quella di domani, zinzona Foro Italico, che insomma leggermente tipo panino super imbottito, perché c'è il derby a mezzogiorno. Dopo ne parleremo anche più tardi nelle interviste, nello spazio che abbiamo naturalmente delle interviste sportive, e quindi c'è il derby e poi nella stessa zona, mentre i tifosi di Roma e Lazio lasceranno l'Olimpico, ci saranno i tifosi invece del tennis, e quindi una concentrazione abbastanza importante di persone in uno stesso luogo. Il giornale, dopo il Messaggero, con i piani di guerra di Ascatasuna, esclusivo, così il centro sociale vuole mettere a ferro fuoco il paese, e poi Maldive, tutte le ipotesi sulla morte degli italiani, la tragedia dei sub, aperte le indagini. Abbiamo il Foglio anche con l'arte del negoziato vuoto di Trump e il bluff di Xi Jinping. Nessun accordo concreto dopo l'incontro in Cina, sul tavolo solo annunci e dossier aperti, e c'è lo scetticismo di Wall Street, insomma. Come dicevamo prima, si è capito che si è quagliato poco, al di là poi della grandeur, della grandezza, dell'accoglienza e appunto dei discorsi, poco è venuto fuori. Poi c'è un intervento con la firma del direttore, con la ciliegia di Claudio Cerasa, per questo articolo: Meloni è il miglior alleato di Schlein. A sinistra, dice il Foglio di questa mattina, c'è chi farebbe pazzie per avere alternative alla leader del PD come candidato premier. Meloni ha invece azionato un gran whatever it takes per averla come rivale futura. Assi, leggi elettorali e cinismo con vista elettorale. Insomma, si pensa già alle prossime votazioni, a chi si presenterà contro chi. Il Fatto Quotidiano, sotto la testata: 90 miliardi a Kiev già non bastano, l'ex portavoce contro Zelensky, prima tranche dell'Unione Europea ma solo per un anno di guerra. Poi continua la sua inchiesta sul caso Minetti. Il Fatto Quotidiano: su Minetti ci sono altre due testimoni da non sentire, le hanno scritto, sei coraggiosa a denunciare dopo la prima testimonianza. Il Fatto Quotidiano dice ce n'è una seconda che insomma aiuterebbe le tesi che stiamo raccontando su Minetti da settimane. La Nazione, QN, Quotidiano Nazionale: sub morti, indaga la procura, ha recuperato un solo corpo, questo nella foto centrale. E mentre poi l'apertura è su Trump, disgelo con la Cina, no alla guerra per Taiwan. Dopo il summit a Pechino, il presidente statunitense avverte Taipei: non dichiari l'indipendenza. Scia la Casa Bianca il 24 settembre, Iran, la minaccia del tycoon. Sto perdendo la pazienza. Chiudo con la Gazzetta dello Sport: Allegri al Milan con il Genoa come una finale, faremo i diavoli. Questa è la dichiarazione in vista della partita che dovrebbe rimettere in sesta, almeno quello che chiedono i tifosi del Milan, e la formazione rossonera sulla strada della Champions. Ma poi c'è anche Sinner in sospeso, piove sulla semifinale, si riparte alle 15 con Medvedev. Sinner sta male, ricorda la Gazza, ma va avanti 4-2 nel terzo set, fuori invece Darderi. E poi, anche di questo parleremo, andremo come al solito al Giro d'Italia, Vingegaard, trionfo da re, dice la Gazzetta dello Sport, vola sul Blockhaus. Pellizzari a 1:05, si è staccato a un certo punto, insomma poteva tenere evidentemente il ritmo del grande campione, però è solo l'inizio, dice Pellizzari. In effetti è vero, le grandi montagne devono ancora arrivare, ha pesato molto il maltempo, anche tante cadute. Parleremo di tutto tra poco, proprio nel nostro Buongiorno in Blu del sabato, dedicato molto anche alle notizie sportive. Tra poco invece, come al solito, riavvolgiamo il nastro grazie al TG2000 e andiamo a sentire come è stato raccontata la giornata di venerdì, con le notizie principali dal telegiornale di TV 2000. Sono le 7:28, qualche minuto di musica e poi torneremo insieme qui con il nostro Buongiorno in Blu del sabato.
0: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: fino all'ultima goccia, perché lo meritano. E io ero beatlesiano, lo dico, però ragazzi, questi sono 64 anni che suonano. Va bene, oggi ci sono i filtri, tutto quello che vuoi, ma anche soltanto aver la voglia di andare in studio e usare i filtri, cioè, e comunque ancora tirare fuori una musica comunque bella, fresca, ascoltabile. Chapeau, tanto tanto di cappello veramente per i Rolling Stones, che sono tornati. Sono le 7:33 minuti, questa è In Blu 2000, ci ascoltate sul DAB ma anche sulla nostra app Play 2000 e naturalmente accendendo la televisione, il canale 728 del digitale terrestre, canale audio, per seguirci 24 ore su 24. Allora, come promesso, andiamo a riavvolgere il nastro e come ogni sabato ci facciamo aiutare dai colleghi del TG 2000, il racconto della giornata partendo proprio dal nulla di fatto, lo vogliamo definire così, o poco di fatto, pochino di fatto, del viaggio della ampia peraltro delegazione statunitense in Cina. Lo ha raccontato per il DG, per il TG 2000 ieri sera, Antonio Soviero.
1: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo, ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate e gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine, fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio, gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran e con lo stretto di Hormuz bloccato, sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto.
0: Così il servizio di Antonio Soviero TG 2000. Poi questa mattina, insomma nella notte, le parole di Trump, che ha detto: noi statunitensi non siamo assolutamente favorevoli all'indipendenza di Taiwan, non saremo comunque

0: ancora attacchi, botte e risposta tra Kiev e Mosca, ma anche scambio di prigionieri. Il punto sul TG2000 è stato fatto ieri da Fabio Bolzetta.
1: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo di circa 30 ore consecutive, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie contro l'industria petrolifera e il settore della difesa russi. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti, tra cui bambini, è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhia e ha aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro degli esteri italiani ha rilanciato la scelta condivisa di un mediatore. Mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri tra la Russia e l'Ucraina, con 205 soldati liberati per parte, in tutto 2000 faranno rientro a casa.
0: Così il servizio di Fabio Bolzetta, TG2000. Sul TG2000 anche il punto della giornata politica densa, come sempre, di notizie con Augusto Cantelmi.
2: Prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento. Occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Prorogate anche missioni navali Aspides e Atlanta nel Mar Rosso. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti, che si è incatenato in aula mentre continua lo sciopero della fame.
3: Sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
4: Grazie. Grazie onorevole Giachetti.
2: Dopo l'intervento del presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti di centrodestra di garantire il numero legale in commissione, Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula.
0: Così il racconto di questa giornata politica. Chiudiamo poi con la notizia sicuramente di cronaca più forte, quella dei 5 italiani morti alle Maldive. Ha raccontato il punto di giornata Beatrice Bossi.
5: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio, riprenderanno domani quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavu. I soccorritori sono convinti che anche gli altri 4 corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia, della ricercatrice genovese Muriel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano, dal disorientamento ai gas impuri. La Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause.

0: Eccoci qua insieme, sono le 7:43 minuti in diretta. Il primo ospite di questo sabato è Marco Valerio Ricci. Buongiorno Marco Valerio.
1: Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti.
0: Mental coach che torna a trovarci e mai, veramente come questo sabato, cade a fagiolo il tuo intervento in diretta telefonica per aiutare, insomma, noi così appassionati dello sport a capire un po' come è cambiato anche il modo di vivere proprio lo sport da parte dei grandi atleti. E dico cade a fagiolo perché ieri abbiamo visto un Sinner un po' in difficoltà, un discorso sicuramente muscolare eccetera, però proprio 24 ore prima aveva detto sono un po' stanchino, anche crediamo mentalmente. E allora da qui partirei proprio con il racconto del mental coach che ormai è indispensabile nel team, oserei dire di qualsiasi atleta, ma specialmente di questi atleti top come ad esempio il numero uno del tennis mondiale.
1: Beh sì, diciamo che abbiamo visto ieri, non è semplicemente una questione fisica, non è semplicemente una questione tecnica, l'aspetto mentale è sempre più preponderante. Il tennis, bisogna dirlo, è uno degli sport più mentali, cioè dove proprio l'approccio mentale fa un'enorme differenza, perché da un game all'altro, da un set all'altro, l'inerzia della partita può cambiare totalmente, e poi a quei livelli una piccola sensazione può avere un'influenza grandissima e quindi può scatenare una sorta di cascata mentale. Quindi di fatto è proprio importante saper resettare ogni volta, e su questo bisogna dire che Sinner è un maestro.
0: Ah,
1: assolutamente,
0: certo. Però quello che dici è pazzesco, no? Perché si dice, no, che il tennis sia un po' uno sport estremo rispetto a questo, anche se magari chi lo vede per la prima volta o chi lo approccia appunto come tecnica sportiva dice vabbè, ma è uno sport, se sta vincendo ormai vince, e invece c'è qualcosa che tra un punto e l'altro è difficile da tenere a mente, perché sembra facile ribattere a una pallina che magari arriva oggi a velocità pazzesche eccetera, ma la devi respingere, e invece dietro quella respinta il nostro cervello, e chiedo al mental coach, deve fare dei calcoli pazzeschi in un millesimo di secondo. Come funziona?
1: Allora, non c'è semplicemente l'aspetto proprio specifico della pallina e dei calcoli, perché quelli ormai sono degli automatismi e a quei livelli vengono allenati a un livello veramente incredibile, con una precisione incredibile, sia di schemi, sia di velocità di ragionamento e così via. Ma è anche proprio il gioco psicologico, nel senso...
0: Dopo la sensazione che ha in quel momento...
1: La sensazione e lo stato che si interpreta dell'avversario. Una delle cose che rende Sinner così grande è la difficoltà degli avversari di metterlo in difficoltà emotiva, in difficoltà psicologica, perché okay. Infatti tutti dicono sembra quasi una macchina, tra virgolette, non esprime le emozioni, ed è una delle sue grandissime doti e caratteristiche. Lui ha la capacità, indipendentemente dal colpo che fa e quindi dal risultato, quindi la pallina entra in campo, fa un colpo strepitoso oppure sbaglia, perché è umano giustamente, però resetta, cioè a ogni pallina, ogni colpo lui è in grado di resettare, e soprattutto di non dare dei messaggi che sono quelle piccole smorfie, magari quel gesto di stizza che potrebbe capitare, che diciamo alla
0: sera. Abbiamo visto ieri sera McDavid, no, che per il primo set 6-0 continuava a girarsi verso il suo allenatore a dire e mo che faccio, cioè quindi cioè, più come si dice palese di così il suo stato d'animo, anche se poi nel secondo set invece ha vinto e in qualche modo ha sfruttato anche le difficoltà tra virgolette del nostro Jannik.
1: Esatto, è proprio quello, nel senso che è un gioco tra i messaggi che noi diamo all'avversario, ma i messaggi che diamo al nostro stesso sistema mente-corpo, cioè quel senso quasi di disperazione che possiamo definire
0: sportiva.
1: Set di esatto, ovviamente sportiva, esclusivamente sportiva, stanno dando dei messaggi all'intero corpo. E infatti una delle cose che va allenata, specialmente quando si arriva ad altissimo livello, è proprio la comunicazione interna ma anche corporea. Cioè, perché molto spesso si pensa, è un discorso mentale, pensa questo, pensa tra virgolette, adesso dico così, pensa positivo, no?
0: No, non ti preoccupare, vedrai che andrà bene. Sì, ecco. Non funziona più così, diciamo. Cioè, ma il forza ragazzi non basta più.
1: No, assolutamente. Infatti, il classico approccio da motivatore, eccetera, che cercavano di usare gli americani fino agli anni 90, vai che ce la fai.
0: Vai che ce la fai, sei forte. No, ecco, questa è una bella cosa. È una bella spiegazione, perché magari siamo un po' che è un po' all'asciutto di questo. Di queste cose dice vabbè, ma il mental coach era quello che dice no, ma credi in te stesso, non basta, insomma, cioè aiuta, no, però non è la chiave di tutto.
1: Diciamo che è un vero e proprio allenamento a gestire il corpo, a gestire la respirazione, a gestire degli automatismi che noi come persone creiamo e ci creiamo nell'arco di tutta la vita, in base alle esperienze, in base agli esempi che abbiamo avuto dai nostri genitori, dall'ambiente e così via. E a un certo punto che cosa succede? Che magari ci dicono pensa positivo, ma in quel momento, nel frangente specifico, magari ci viene quel piccolo scatto muscolare, quella smorfia sul viso, e automaticamente il cervello magari entra in stato di allarme, tende a rendere la respirazione più alta. Da lì si scatena uno scarico adrenalinico e il cuore batte a un livello diverso. È una cascata, per questo io la chiamo cascata. Ma perché? Perché è tutta una serie di conseguenze che sono frazioni, ma veramente frazioni di millesimi di secondo, è una cosa che va allenata tantissimo. E quello che fa Sinner allena proprio questo, è lì che fa l'enorme differenza. Ovviamente è incredibile sotto tantissimi punti di vista, tecnico, fisico e così via, ma la differenza la fa proprio nella mentalità, nella capacità di gestire più che controllare il suo flusso di pensieri, di reazioni fisiche, ed è quello che lo fa sembrare quasi non umano, robotico, perché noi non vediamo il classico comportamento dell'essere umano che ha il gesto sopra le righe, il gesto lo scarico tensionale. Vediamo qualcuno che è sempre in gestione di sé, ha da sempre una parvenza di serenità, di assenza di flussi di pensieri disturbanti.
0: Io gioco e basta.
1: Esatto.
0: Devo fare questo.
1: E lui lo ripete, infatti quando gli dicono allora che ne pensi di questo record, di questa cosa, voglio fare il meglio in questo momento. Ed è una strategia, attenzione, non è semplicemente un qualche cosa che gli viene naturale, ma si impara a farlo, e possiamo impararlo anche noi, attenzione, io dico sempre alle persone, osservando chi riesce a sviluppare queste abilità, possiamo anche prendere ispirazione per tante cose nella nostra vita, che sarebbe importante.
0: Mi sembra di capire, perché abbiamo ancora pochissimi minuti, è un po' come nella Formula 1, no? Le vetture di Formula 1 poi che vengono utilizzate in qualche modo, le novità, le migliorie dei motori, eccetera, eccetera, nelle vetture invece per tutti i giorni. Le strategie che adottano i campioni, tutto sommato, li possiamo anche mettere in atto tutti i giorni noi, anche perché insomma di battaglie nella vita ce ne sono sempre tante.
1: Assolutamente sì, è un qualche cosa in cui io dico sempre prendiamo ispirazione, è un avanzamento, una crescita per ogni persona. Il fatto di vedere lo sport e i grandi campioni può essere, non dico deve, ma può essere anche un'ispirazione per noi nella vita di tutti i giorni, per migliorare, vivere più sereni, più felici ed esprimere il meglio di noi stessi.
0: Prima di lasciarti andare, Marco Valerio Ricci, mental coach, che notte sarà stata dunque questa invece per tutte e due, perché insomma anche Medvedev obiettivamente oggi ripartirà a freddo, e sapendo già che riposeranno pochissimo rispetto all'altro finalista, insomma si gioca poi domani pomeriggio come tutti ormai sappiamo.
1: Allora, è una supposizione ovviamente.
0: Certo, cioè, è un gioco, un divertimento del sabato mattina.
1: Esatto, secondo me Sinner ha resettato completamente, probabilmente avrà anche messo dei suoni che hanno riportato tutto il cervello ad azzerarsi. Ci sono, si utilizzano in questi casi suoni della natura, suoni che riportano a un bosco, a un ruscello, perché il nostro cervello resetta in quei casi.
0: Un po' più fumino.
1: Sì, decisamente. Potrebbe essere stato peggio per lui aver sospeso.
0: Chiaro,
1: perché Sinner ritorna azzerato, cioè nel senso, ieri è stato un altro giorno, oggi ricomincia da capo.
0: E direi che veramente con questa frase, che sembra così semplice ma è molto importante a volte, no? Saper non portarsi dietro quello che ormai hai scaricato, ecco, credo che sia anche un bel consiglio per tutti, Marco Valerio.
1: Assolutamente sì, è la cosa migliore. Un tempo si diceva non portarti a casa il lavoro, non portarti al lavoro la casa. E in realtà è così, certo. Ogni volta che finiamo un'attività lasciamola andare e lavoriamo sul resto, sul presente.
0: Grazie davvero anche per questa mattina, Marco Valerio Ricci, mental coach, che insomma da tempo lavora su queste tematiche davvero anche molto affascinanti, anche e soprattutto per il mondo, ma non solo, dello sport. Buon sabato, Marco Valerio.
1: Grazie mille Ugo, buon sabato a tutti.
0: Ci fermiamo qui, tra poco facciamo il punto con le notizie delle 8 del mattino.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: In Blu 2000 News.
7: Il punto delle notizie alle 8 del mattino tiene banco come apertura l'intervento, insomma, di Trump su Taiwan, che ha fatto peraltro subito scattare un intervento da parte dell'isola. Ma andiamo per ordine. Trump che apre alla Cina su Taiwan e dice: Taiwan non dichiari l'indipendenza. A stretto giro appunto l'ira di Taipei, che ha invece confermato: noi abbiamo assolutamente il diritto all'indipendenza. Poi ieri Trump, di ritorno da due giorni della visita statunitense in Cina, ha ribadito anche che sull'Iran sarebbe pronto, mai così vicino dall'inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi. E poi sullo sfondo, insomma, ci sono le considerazioni a vario livello, dal mondo economico e in giù, che la due giorni cinese che ha portato al gelo diplomatico non ha portato però ad una svolta auspicata sui temi legati proprio alla guerra in Medio Oriente, ma anche, come vediamo, sulla vicenda di Taiwan. Insomma, ci sono stati soltanto passi avanti simbolici, con peraltro leader cinese che ha anche accettato l'invito a recarsi a settembre negli Stati Uniti. La tragedia delle Maldive invece, con il maltempo che ieri ha ostacolato il recupero dei corpi dei subitaliani, 5 morti durante l'immersione alle Maldive. Finora è stato ritrovato soltanto il corpo di Gianluca e Benedetti. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York. Al centro di verifiche sui permessi per escursioni non turistiche si trovano ancora altri 20 italiani. Le parole di Tajani agitano le acque nella maggioranza. Non escludo una manovra correttiva, ma in serata le smentite di Palazzo Chigi, in particolare del ministro Giorgetti. Il governo punta a ottenere una maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa. Confessato l'omicidio, dicendosi profondamente dispiaciuto, il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, che è stato accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. e poi, ne abbiamo parlato poco fa nella nostra diretta, tutto rimandato alle 15 per sapere chi andrà in finale con Casper Ruud nel torneo maschile degli internazionali di tennis. Tornano in campo alle 15 e Sinner naturalmente è Medvedev. 8:04, tra poco torniamo con le interviste del Buongiorno in Blu del sabato.
6: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno gentili radioascoltatori, Angela Frioli, Grazia Praturlone e Delia Duccia con alla regia Matteo Serenelli. Per pochi minuti con voi, proponendovi spettacoli, mostre e tanto altro, Fuori Porta.
2: Lunedì 8 giugno alle ore 20:30 al Teatro Sociale di Como. Lascia passare. Una riflessione a tre voci sull'arte difficile di fare spazio all'altro. Fare spazio non significa farsi da parte, non è una rinuncia, è qualcosa di più preciso. Riconoscere che l'altro esiste, sospendere il giudizio abbastanza lungo da poterlo vedere, accettare che la sua presenza modifichi la nostra.
3: Avete sempre sognato di indossare i panni di Rose e Jack, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio per rivivere l'atmosfera del viaggio sul Titanic? Adesso potete farlo virtualmente, vivendo un'esperienza di grande accuratezza. Inaugurato allo spazio Bergognone 26, Titanic, un viaggio nel tempo. Esperienza di realtà virtuale che parte dai giorni nostri, con la salita a bordo del battiscafo che porterà fino al relitto, si salirà sul transatlantico e se ne esploreranno gli ambienti ricostruiti con cura, il salone con la famosa scalinata, le sale da pranzo, le cabine e i ponti da dove si vedrà la collisione con l'iceberg. Titanic, un viaggio nel tempo, spazio Bergognone 26, Milano, sabato e domenica.
1: Al Sacro Monte di Varese, il viaggio concerto alla Pogliaghi. Nei mesi di maggio e di giugno tornano così i concerti presso l'atelier della Casa Museo Ludovico Pogliani. Il viaggio, nato da un'idea di Marta Zigiotti Fontana, è un'esperienza che intreccia parole e suoni per raccontare il viaggio in ogni sua forma.
3: Werner Bischoff è stato uno dei più importanti fotoreporter del XX secolo, tra i primi nel 49 a unirsi ai membri fondatori dell'agenzia Magnum 200 Scatti al Diocesano. Raccontano il suo approccio profondamente umano, capace di coniugare rigore documentario e intensità poetica. Le quattro sezioni dell'esposizione sintetizzano i diversi viaggi compiuti tra Europa, Asia e America. Werner Bischoff al Museo Diocesano in piazza Sant'Eustorgio 3, dal 19 maggio al 18 di ottobre.
2: Cermenate, Fiera del Vino, sabato 23 e domenica 24 maggio. Molti espositori esporranno i loro vini e i visitatori potranno degustare ed acquistare. Tante golosità offerte in modalità street food dagli amici di Gusto Tondo per i visitatori della Fiera del Vino.
1: A Gavirate la mostra Il lago dove parla il silenzio. Al chiostro benedettino di Volterra la mostra d'arte di pittura e fotografia. L'evento è promosso da Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale del Lago di Varese. Oltre 90 le opere esposte, 60 scatti del fotografo di fama internazionale Armando Bottelli e 36 importanti tele e disegno dell'artista Giovanni Belluffi.
3: Dormono le 32 figure modellate nella creta da Mimmo Paladino, immerse in un sonno profondo che rimanda a una dimensione senza tempo, in un nuovo allestimento dell'opera ideato per il grande ambiente ipogeo della Sala Stirling a Palazzo Citterio. Paladino ripropone qui I Dormienti, uno dei suoi lavori più noti e significativi, realizzato alla fine degli anni 90. Paladino a Palazzo Citterio, Sala Stirling, in via Brera 12, dal 16 maggio al 26 luglio. Cari ascoltatori, come sempre vi ringraziamo per essere stati con noi. Alla prossima.
4: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. ripercorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 16 maggio alle ore 9. Buona giornata con Gigi Volpi, a seguire alle 9.30 Orizzonti Magazine, Agostino Masini ospita Luciano Porro e Gigi Caronni, componenti nuove del Focris di Saronno. Alle ore 10.05 e 17.39 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Alle 10.30 Dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi Saronno. Alle ore 11.05 Il Punto, ospite di Gianni Agostino, Angelo Lovati e Silvio Cantoni, consigliere comunale per il PD.
3: Seguirà poi alle 11.30 Nel Blu, dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi leggende metropolitane dal dire al fare, bianalisi in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Vi ricordiamo infine che Orizzonti News va in onda 7 giorni su 7. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Brindisi in cascina a Saronno. A Girenzano controlli sul commercio. Euri Giubbolo, sostituiamo le carte d'identità. E accogliate enigmi e abiti d'epoca a Palazzo Rovelli. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Feridoli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Le viti sono finalmente in buona salute ed in tanti non vedono l'ora di assaporare il vino di Saronno. Succederà presto, grazie al vitigno sperimentale che a Cascina Ferrara è il fiore all'occhiello dell'appena inaugurata Cascina della Vigna, ex fattoria di oltre 3 secoli fa, ristrutturata e riaperta come polo formativo, ma anche club house per i visitatori dell'adiacente Parco dell'Ura in via Togliatti. Il vigneto c'è da alcuni anni, ma ha avuto una vita difficile. Era stato quasi distrutto dalla grandine e poi seriamente danneggiato dall'invasione degli scarabei giapponesi. Al Parco dell'Ura non si sono dati per vinti e la coltivazione è stata rimessa in sesto. Se tutto andrà bene, quest'anno ci sarà una produzione di uva sufficiente per provarci davvero. A fare il punto è stato ieri pomeriggio, durante il taglio del nastro della ristrutturata Cascina della Vigna, il presidente del consorzio sovracomunale del Parco Lura, Stefano Benzoni. Cascina Paiosa, come tutti in città la conoscono, ma il nome ufficiale Cascina della Vigna, come ricordato da Benzoni, il primo intervento era stato di rivedere le aree esterne, erano arrivate le ciclabili e le nuove piantumazioni. La scelta riguardo ai vitigni è caduta su Merlot e Pinot Nero, Merlot in particolare, e che consente di applicare dei disciplinari non troppo rigidi che permettono comunque di avere vino di qualità. Nel Settecento Saronno era conosciuta proprio per la produzione del vino e la fiorente attività delle proprie osterie. Molte si trovano lungo via San Cristoforo. Oggi è pieno centro storico. Una volta i vigneti si trovavano già a pochi passi. Poi una serie di malattie che avevano colpito le vigne e anche l'introduzione di nuove culture avevano di fatto ridotto a zero la produzione di vino locale.
1: Gerenzano. Nelle ultime 3 settimane la polizia locale ha intensificato l'attività di vigilanza sugli esercizi commerciali del territorio, con una serie di controlli mirati alla regolarità amministrativa e al rispetto delle norme a tutela dei consumatori. L'operazione ha coinvolto 4 attività selezionate in base a segnalazioni e verifiche periodiche e ha portato all'accertamento di 9 violazioni per un importo complessivo superiore agli 8.500 euro. Le irregolarità riscontrate riguardano diversi ambiti. In alcuni casi gli agenti hanno scoperto attività svolte in sedi non dichiarate e quindi operative in luoghi differenti da quelli comunicati al comune. Una pratica che rende più difficile monitorare la sicurezza e la conformità degli spazi utilizzati. Il comandante della polizia locale Alessandra Posa sottolinea che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane con l'obiettivo di assicurare condizioni uniformi per tutti gli operatori e tutelare i cittadini che quotidianamente frequentano le attività commerciali del paese.
2: Origio Boldo. La nuova frontiera della truffa è la carta d'identità in scadenza a inizio agosto, da sostituire con quella elettronica. Con la scusa di dover fare proprio le sostituzioni, dei truffatori cercano di introdursi nelle case degli anziani, sostenendo di essere stati incaricati dal comune per sollecitare chi non si è ancora messo in regola. Segnalazioni arrivano sia da Origio che da Uboldo, dove a essere stati presi di mira sono soprattutto i pensionati. Emblatico quanto accaduto a un norvegese che abita in via Circonvallazione, si è ritrovata alla porta due sconosciuti che millantavano di essere dipendenti comunali che dovevano approntare le pratiche per sostituire le carte d'identità in scadenza che chiedevano di visionare. I comuni precisano che nessuna amministrazione manda al domicilio il personale per rinnovare le carte d'identità cartacee, valide fino al 3 agosto. Per sostituirle bisogna rivolgersi all'ufficio anagrafe con possibilità di richiederne la consegna all'indirizzo di residenza con raccomandata dopo 7 giorni dalla data richiesta. Il costo è di 22,20 euro. La nuova carta d'identità elettronica avrà durata decennale per le persone maggiorenni, 3 anni per i bambini di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori dai 5 ai 17 anni.
1: Cogliate. Un tuffo nel passato tra misteri da svelare e atmosfere regali. Sabato 16 maggio e si trasformeranno nel palcoscenico di un evento inedito per il territorio, i misteri del Palazzo del Re. Si tratta della prima escape room ambientata a Palazzo Rovelli, un'iniziativa che promette di coinvolgere un pubblico trasversale, dai più piccoli agli adulti, grazie a un format che unisce il gioco di logica alla rievocazione storica. Il percorso si snoda attraverso 4 sale, allestite con cura, dove i partecipanti dovranno cimentarsi con enigmi, indovinelli e prove di ingegno. L'obiettivo per ogni squadra è quello di aprirsi il varco verso la sontuosa stanza del trono. L'evento punta a valorizzare lo spazio di Palazzo Rovelli, ad oggi messo in sicurezza ma non ultimato, trasformandolo per un pomeriggio in un luogo di aggregazione fuori dagli schemi, dove la storia locale incontra il divertimento moderno.
2: Carono Pertusella. Nell'ambito della settimana dedicata all'ambiente, piccoli passi per il futuro, questo sabato 16 maggio alle 20:30 al Palasport si terrà la serata di gala AM Movie oltre Film Festival Junior, proiezione e premiazione dei cortometraggi su temi ambientali realizzati dai ragazzi delle scuole medie. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione con il gruppo volontari cinema di Carono Pertusella, la scuola media De Gasperi e cooperativa sociale Stripes. Domenica alle 14 è prevista la giornata verde pulito con ritrovo al parco della Resistenza di via Bogradu, una passeggiata con attività di plogging, pulizia e raccolta rifiuti insieme. Alle 16 nella stessa location tornerà Rigiocando, mercato del riuso dei giocattoli per laboratori per ragazzi. L'isola del Riu, infine, il 20 maggio alle 21, spazio Ariosto 72, avrà luogo la presentazione del secondo rapporto di sostenibilità del comune, realizzato grazie alla collaborazione con Rete dei Comuni Sostenibili. Seguirà un momento di dibattito pubblico dal titolo Il clima del futuro, con ospite di eccezione il meteorologo e divulgatore scientifico Andrea Giuliacci.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonte News, notizie da Saronno e dintorni.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, iniziamo questa giornata recitando insieme in questo tempo pasquale l'antifona del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Come hai giurato al Padre nostro Abramo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di noi.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Come hai
1: giurato al Padre nostro Abramo, dona al tuo popolo la redenzione. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'evento pasquale hai ristabilito l'uomo nella dignità perduta e gli hai dato la nuova speranza della risurrezione, concedi che il mistero celebrato ogni anno nella fede si attui per sempre nell'amore, per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Scenda come rugiada su di noi
1: la tua misericordia, Signore. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Ho dalla terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina. Scenda come rugiada il mio dire. Come scroscio sull'erba del prato. Come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio verace e senza malizia, egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui figli degeneri, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore il suo popolo, sua eredità è Giacobbe, egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Scenda come rugiada su di noi la tua misericordia, Signore.
0: Quanto grande è il tuo nome, Signore. Alleluia. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari.

0: luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto

0: percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in...
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto grande è il tuo nome, Signore.
0: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come

0: a Gesù crocifisso e risorto, vincitore del demonio e redentore degli uomini, esprimiamo con gioia la nostra obbedienza e il nostro amore.
1: Cristo, agnello immolato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Re dei re e signore dei signori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai potere sopra la morte e sopra gli inferi, Kyrie eleison. Radice della stirpe di Davide, Kyrie eleison. Stella radiosa del mattino, Kyrie eleison. Gesù, che presto verrai e porterai con te la tua ricompensa, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, è necessario che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato. E la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Della gloria di Dio risplende l'universo.
2: Della gloria di Dio risplende l'universo.
1: I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia.
2: Della gloria di Dio risplende l'universo.
1: Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.
2: Della gloria di Dio risplende l'universo.
1: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via.
2: Della gloria di Dio risplende l'universo.

0: il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Immagine davvero efficace, questo per dire il legame, la connessione necessaria per poter vivere la vita divina. È la grazia del Signore che scorre a noi, che dà vita divina, che ci fa capire, che ci fa vivere, che ci aiuta a fare le scelte secondo il disegno di Dio. Fino a quella parola molto tagliente: senza di me non potete far nulla, nulla di che abbia riflesso divino, che abbia riverbero per la vita eterna, ma anche essenzialmente e nella nostra scelte di oggi, nelle scelte di bene, del vero bene per noi e per gli altri, perché in noi non è spontaneo la sorgente del male, ma è qualcosa nel cuore che è inquinato, e quindi se non è risanata la nostra libertà non è capace, dice Paolo, di resistere al male e saper compiere il bene. E scrive Paolo nella lettera ai Filippesi: e il volere e il fare è dono della grazia di Dio. Anche il desiderio del bene è già frutto che previene la nostra libertà e il nostro desiderio, dono di Dio. Oggi allora il Signore ci invita: rimanete in me. Questo essere legati a Lui, spiegherà di seguito, fino a un rapporto di amicizia, di confidenza, ma più profondamente il capitolo sesto di San Giovanni, quello del pane e della vita. Chi mangia di me vivrà per me. Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Molto concreto. E chi pensa di fare a meno di questo alimento è un ramo secco che viene tagliato e gettato nel fuoco. Ma anche chi è disponibile a fare il bene, il Signore lo fa maturare, lo pota con qualche prova per renderlo più fecondo e più efficace nel fare il bene. Lasciamoci guidare, crescere. Il Padre mio è l'agricoltore di questa vite vera, la vite giusta che alimenta tutta la vita buona dell'uomo.

0: Dopo il Vangelo, ringraziamo il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini. Offriamo a Lui sacrifici di lode. Alleluia.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore. Per ciascuno di noi, affinché nessuno sia strappato dalla Tua mano e innestati nel Tuo amore, possiamo portare frutti di vita eterna. Ti preghiamo. Per le nostre famiglie e per le nostre comunità, alimentali dall'ascolto della parola e dai sacramenti, possano essere luce per il mondo. Ti preghiamo. Per coloro che si sono chiusi nel dolore, per chi coltiva malinconia, la speranza che solo Tu puoi donare apra loro la certezza dell'aurora che sorge. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppe, Carolina ed Alberto, che ricordiamo in questa Eucaristia. Ti preghiamo. Ascoltaci.

0: in questo tempo pasquale e a coloro che credono con cuore ardente e sincero, dona di riconoscere la gloriosa certezza della loro speranza nel destino di gloria per noi preparato in Cristo risorto. Per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino.

0: salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Dio grande e buono, salvaci dalla morte eterna, causata dai nostri peccati, poiché da una triste schiavitù ci ha liberato questo sacrificio pasquale, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al...
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza.

D'eterno. Il Signore Gesù, morendo sulla croce, compì e superò nel suo sangue l'antica alleanza e ci chiamò a condividere con Lui l'eredità della vita del cielo. Per questo tuo dono, Padre, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea

Veramente santo sei tu, Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi due.

Signore nostro Gesù Cristo, egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è

0: poi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione

speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

sono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, nessuno ha un amore più grande di questo, dice il Signore, dare la vita per i propri amici. Alleluia.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri

0: attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli

0: È la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Camminiamo nella carità come anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi in sacrificio di soave profumo. Alleluia.

0: Preghiamo. O Dio di misericordia, per questo cibo di grazia che ci ha nutrito, donaci di aver parte con verità e con pienezza alla risurrezione di Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Il santo del giorno, Simone Stock. Chi si affida a Dio vive nel suo abbraccio, sotto la sua protezione, al sicuro sotto il suo manto d'amore. E questo è il significato dello scapolare che, secondo la tradizione, la Madonna stessa lasciò in dono nel 1251 a San Simone Stock, al quale era apparsa in una visione con la promessa che chi fosse morto indossandolo sarebbe stato salvo. E indossare la fede significa non solo affidarsi al Signore, ma anche diventare suoi testimoni agli occhi del mondo e quindi evangelizzare. La biografia di San Simone Stock, sesto priore dei Carmelitani, ci è giunta frammentata. Nato attorno al 1165 nel Kent, da ragazzo aveva scelto il romitaggio entrando nei Carmelitani dopo un viaggio in Terra Santa e verso il 1247 fu scelto come priore generale. Lavorò quindi a una riforma della regola, approvata poi nel 1251 da Papa Innocenzo IV. Stock si impegnò anche nella diffusione dell'ordine e ancora oggi ne è considerato il protettore. Morì a Bordeaux nel 1265. Questo ci insegna che la fede cristiana vive anche di segni, di espressioni visibili adatte a comunicare ciò che anima il cuore di ogni credente. Per molti devoti lo scapolare legato alla storia di San Simone appartiene proprio a quei segni preziosi che ogni giorno indicano la via verso il cielo. Chi morirà indossando lo si salverà, gli disse la Vergine. Questo racconto fece nascere una vera e propria devozione popolare, diffusasi nei secoli, diventando parte del patrimonio iconografico della spiritualità carmelitana.
1: E passiamo alle previsioni del meteo. Per oggi in Lombardia sarà nuvoloso al mattino, residue precipitazioni a est con progressiva attenuazione, schiarite a partire dal Piemonte che diverranno via via più ampie fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi, moderato il favonio fino alla pianura. Per domani tempo soleggiato, temperature massime in aumento fino a 20-23 gradi, qualche nuvola irregolare su Alpi e Prealpi dal pomeriggio, ma probabilmente asciutto. Passiamo alla farmacia di turno, oggi a Rovellasca, della farmacia Rossetti Mamoli, in via Roma 61, numero di telefono 02 963 42 426. E passiamo agli spettacoli cinematografici, al cinema Silvio Pellico. Oggi pomeriggio alle 17, poi ancora alle 19.15 e alle 21.30, Il Diavolo Veste Prada 2. Questo al cinema Silvio Pellico. Andiamo verso il pomeriggio invece alle 16.05, Hopper, Il Segreto della Marmotta, alle ore 15. Mentre al cinema Prealpi, spettacolo Michael, genere biografico, alle ore 16 e poi ancora alle 18.30 e poi ancora alle ore 21. E adesso ascoltiamo parole e immagini.

0: immagini.
1: Perché la mia bocca è larga di riso e la mia gola profonda di canto? Tu non credi che io soffra trattenendo in me il mio dolore? Perché i miei piedi sono gioia di danza? Tu non sai che io muoio. Chi non ricorda questa straziante protagonista calvero di luci della ribalta di Charlie Chaplin del 1952, emblema dolce e tenero dell'altruismo incarnato da questo vecchio artista londinese del varietà che era stato preparato dall'amara solitudine del Charlot di un altro film, Il Circo del 28, storia di un clown tenero innamorato ma sconfitto, a questa costante parabola del pagliaccio che fa ridere grandi e piccini mentre ha la morte nel cuore, rimandano i bei versi tratti dalla poesia Pagliaccio Nero dell'americano Hughes, un poeta divenuto interprete sensibile della cultura e dell'isolamento dei neri d'America. Non c'è bisogno di entrare in un circo nel quartiere di Harlem dove viveva Hughes per scoprire, forse anche in noi stessi, la verità di queste parole. Quante volte siamo stati costretti a sorridere e a gettarci nella turba vociante di una festa, mentre dentro il cuore custodivamo il segreto di una prova, di un tradimento, di una perdita. Certo, lo spettacolo deve continuare, ma dietro i lustrini molti celano amarezza e solitudine, insoddisfazioni e fallimenti. Aveva ragione Metastasio quando con versi più lievi ripeteva: se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che invidia fanno ci farebbero pietà. Per questo è necessario evitare i giudizi affrettati fondati sulle apparenze. È una verità che vale in tutti i sensi, come ammoniva Machiavelli nel Principe: ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei.

Sono le 9:19 minuti, vi do i programmi della mattinata. Alle 9:30 Agostino Masini intervista Luciano Porro e Gigi Caronni, CDA che fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Focris. Alle 10:05 Aldo e Chiara per parlare di Chuck, di cinema e teatro nella loro rubrica Chuck e Sipario. Alle 10:30 una mia intervista con Antonella Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi, per il 50° appunto dell'Istituto. Alle 11:05 intervista, una mia intervista ad Angelo Lovati e Silvio Cantoni, consiglieri comunali del Partito Democratico. Alle 11:30 nel blu dipinto di blu, musica con Massimo Tallarini. Alle 12:05 le news, gli appuntamenti e gli eventi con Giuliana e Gisella. Allora, siamo arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutti i nostri radioascoltatori e a tutti coloro che oggi festeggiano qualche evento particolare, compleanni, ricorrenze, eccetera. Però dobbiamo anche fare degli auguri speciali ad una ragazza che si chiama Nicole ed è una è la figlia di una nostra collaboratrice, Delia, la mamma, che fa questa dedica. Io ve la leggo. Ti auguro, dice mamma Delia, di essere sempre felice e di vivere con serenità tutti i tuoi giorni. Auguri Nicole da mamma Delia. E a mamma Delia si unisce anche tutta la redazione di Radio Orizzonti per tanti auguri a Nicole di buona vita. E a Nicole dedichiamo una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, La Storia Infinita. Tanti auguri ancora, vi lascio con gli altri programmi di Radio Orizzonti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione, e ma il tempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Vau. Dopo la 2 giorni in Cina, Trump torna negli Stati Uniti e apre a Xi sulla questione Taiwan, ma il governo dell'isola ribadisce stamane il diritto all'indipendenza.
2: Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così Trump dopo il summit con Xi a Pechino, negando che l'avvertimento del presidente cinese su Taiwan fosse una minaccia diretta agli Stati Uniti. Quello che è vero è che il tycoon si smarca dalla linea del predecessore Biden, che aveva dichiarato: siamo pronti a difendere Taiwan in caso di attacco cinese. Xi Jinping più volte ha promesso che il destino della Cina e annettere l'isola in maniera pacifica o con le armi. Trump poi ieri è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La 2 giorni in Cina ha portato il disgelo diplomatico, ma non la svolta auspicata. Passi avanti simbolici. Il leader cinese che ha accettato l'invito di recarsi a settembre negli Stati Uniti, ma non l'inizio di una nuova fase. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Continuano i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Questo il bilancio aggiornato di un raid aereo israeliano contro alcune città nel distretto di Tiro nel sud del Libano. Non escludo una manovra correttiva, le parole del vice premier Tajani hanno agitato le acque, ma è arrivata la smentita di Palazzo Chigi, che ha sottolineato come l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis, internazionali di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev. Riprenderà oggi alle 15, sospeso e poi ripreso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. Da questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent,
4: d'hier,
3: d'inque
4: e de demain,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremmun Cicinin
3: con Anna e Anna.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno a tutti, cari radioascoltatrici e radioascoltatori. Oggi parleremo con una trasmissione particolare, parleremo della RSA Focris. In studio a farmi compagnia c'è l'amico Marco Biscella.
2: Buongiorno a tutti.
1: In regia abbiamo Angelo Sivelli e graditissimi ospiti. Oggi sono i neo responsabili della Focris, il presidente Caronni Luigi e uno dei consiglieri, già sindaco Luciano Porro di Saronno. Bene, iniziamo subito con la prima domanda di introduzione per far conoscere a chi ci sta ascoltando cos'è la RSA Focris. RSA è un acronimo che significa Residenze Sanitarie Assistenziali. Ecco, dov'è ubicata la Focris, com'è strutturata, quanti posti letto ci sono? A lei la parola.
2: Dunque, la Focris, conosciutissima a Saronno, è una RSA in realtà intercomunale, nel senso che ha iniziato a operare come fondazione. La sua struttura giuridica è quella di una fondazione onlus, poi spiegheremo che come tutte le onlus ha dovuto, come dire, superare questo tipo di regime giuridico perché dal 31 marzo è venuto meno. Quindi una realtà con più comuni, anche se Saronno è certamente il comune che da un punto di vista dell'investimento iniziale è stato quello che ha portato più del 60%, diciamo, delle risorse necessarie, e sulla base delle, diciamo così, delle risorse che sono state date, anche oggi l'entità, diciamo così, della disponibilità per gli ospiti, quindi è calcolato su questa. Quindi diciamo che oggi i comuni hanno, certamente Saronno ha la disponibilità maggiore, circa il 60% dei posti letto sono riservati appunto al comune di Saronno, e gli altri sono in funzione appunto del contributo che hanno dato.
1: Quanti sono i posti letto?
2: I posti letto sono 108. Sono 108, poi magari ne parleremo, rispetto a un massimo possibile, diciamo, che è previsto appunto dalle legge regionale, che è di 120. 108 comunque già ci dimensiona come una realtà, come dire, certamente tra le più significative anche del contesto locale. Quindi REA significa quindi una residenza dove persone che sono ormai con un'età abbastanza significativa e non hanno una capacità di gestirsi autonomamente possono essere quindi ospitate, e dove trovano quindi un ambiente che offre loro, come dire, tutti i servizi socio-assistenziali.
1: Scusi, facciamo qualche domanda. C'è spazio anche per i non autosufficienti?
2: Certamente sono tutti non autosufficienti. Cioè è un requisito proprio per l'ingresso, per poter essere, come dire, ospitati, la non autosufficienza. Questo significa che ci sono, a questo vi parlerà forse più Luciano, che può definire chi sono meglio, chi sono le figure appunto non autosufficienti.
3: Beh, diciamo che la non autosufficienza viene in questo caso inquadrata dal punto di vista clinico. Sono persone solitario, portatrici di patologie croniche che fanno sì che non siano più in grado di assistere se stessi a casa, presso il proprio domicilio, con i propri cari. Per cui una famiglia è in grado di garantire l'assistenza 24 ore su 24, o altrimenti si trova la cosiddetta badante, il badante, la badante a domicilio, o altrimenti bisogna rivolgersi a queste strutture, a queste RSA. La Focris è una di queste.
1: Ecco, lei ha parlato di assistenza, si può dire come è strutturata? Ci sono dei medici, quanti infermieri, quanti RS, quante persone sono predisposte ad accudire questi pazienti, chiamiamoli?
3: Possiamo dire che ci sono medici, infermieri, fisioterapisti, personale che è in grado di assistere, come dicevo prima, totalmente una persona, in modo da far sì che la non autosufficienza possa comunque garantire loro una permanenza in questa vita.
1: Certo.
3: Mantenendo attive quelle che sono le residue autonomie.
1: Bene,
3: quanti sono, forse il numero preciso?
2: Ma il numero preciso, adesso poi, più che il numero preciso, possiamo partire da questo. La Regione Lombardia definisce un livello minimo settimanale di assistenza delle diverse figure sociosanitarie che devono appunto garantire la cura di queste persone, un minutaggio settimanale, esatto, di circa 900 minuti alla settimana. Ecco, ovviamente questo sono indici sui quali Focris si misura come tante altre RSA eccetera, e oggi offre un minutaggio invece superiore a quello previsto minimo dalla legge, che è vicino ai 1200 minuti eccetera. Poi è chiaro che è molto importante il mix, come diceva prima Luciano, delle figure che devono garantire questo, e quindi il mix deve essere ben graduato. Ovviamente non è un ospedale la Focris, quindi prevalente non sarà la presenza del medico, prevalente sarà la figura invece delle figure più assistenziali da questo punto di vista. Ecco, tengo a precisare che sono state inserite in Focris già delle figure non previste obbligatoriamente. Per esempio ci sono delle attività più di tipo anche di animazione, diciamo, che sono on top, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie. Quindi abbiamo per esempio la figura dello psicologo, abbiamo delle figure di assistenti sociali, ma anche delle figure di persone che fanno musicoterapia, come dire, orientate quindi a una gestione attiva anche del tempo dell'ospite all'interno della...
1: C'è anche un direttore generale, penso.
2: Certamente, c'è un direttore generale che è il dottor Regalia, che è stato introdotto, diciamo, è stato assunto in sostituzione del direttore generale, diciamo, che c'è stato per tanti anni, il dottor Forti, è stato assunto 3 anni fa e che

0: sindaca che mi aveva chiesto, avendo io, come dire, lasciato il lavoro per pensionamento l'altro anno, mi aveva chiesto se ero disponibile eventualmente per considerare degli incarichi a livello appunto legati all'amministrazione comunale. Io avevo certamente questa disponibilità, anche perché ritengo, come dire, dopo aver concluso l'attività lavorativa che mi ha tenuto effettivamente distante, diciamo, da Saronno e dalla comunità locale per tanti anni, e che era mio interesse, come dire, poter dare comunque una disponibilità secondo le competenze che avevo maturato, e quindi avevo comunque dato all'Ilaria il mio curriculum dicendo: vedete voi se ci sono, come dire, ambiti per i quali può essere utile, ecco, e posso essere.
1: Beh, devo dire che la stessa cosa mi riguarda, nel senso che anch'io sono stato contattato, in questo caso non dalla sindaca direttamente, ma da uno dei suoi collaboratori, mi chiesero la disponibilità, sapendo che in questo momento anch'io sono pensionato, faccio il nonno, padre di famiglia, eccetera, eccetera, e mi hanno chiesto questa disponibilità. Io ho chiesto loro, vedete, se avete bisogno di una persona che possa dare una mano, ci sono. Ho preso tempo qualche giorno, ho dato una risposta, ho detto: eccomi.
2: Ecco, la seconda domanda la faccio io, poi lascio a Marco. La seconda domanda vi chiedo: che situazione economica, finanziaria, organizzativa avete ereditato dal precedente CDA?
0: Ma complessivamente buona, nel senso che innanzitutto, guardando la situazione dei bilanci, seppur dentro un disequilibrio che va sempre gestito tra livello e dinamica delle entrate e quella invece dei costi, il precedente CDA aveva lavorato, come dire, innanzitutto dovendo gestire un'urgenza anche di investimento per quanto riguarda alcune misure di sicurezza, tutto il sistema antincendio, quindi ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, e poi ha operato con efficacia lato entrate. Quindi cosa ha fatto in particolare, cercando di spiegarlo bene? Ha ottimizzato i contributi che vengono dati a queste strutture come la nostra dalle regioni. E come l'ha fatto? L'ha fatto valorizzando bene, come dire, le categorie cliniche entro le quali vengono suddivisi appunto gli ospiti, che sono categorie che dipendono un po' dalla situazione, come dire, più grave o meno grave. In funzione di questo, la regione, ovviamente, in funzione della gravità della situazione, che è valutata secondo i criteri specifici che vengono dati all'ATS, sono differenziati. Ecco, questo lavoro qui è stato fatto bene dal precedente, ha iniziato quindi a valorizzare meglio questi contributi, e questo ha consentito oggettivamente di migliorare la situazione bilancistica.
2: Scusi, qual è il bilancio della fondazione? È sicuro in utile o in perdita?
0: Allora, storicamente, forse Luciano lo conosce meglio perché la sua come la sua esperienza da sindaco, dal momento poi della costruzione ci sono stati delle difficoltà, Luciano, perché, come dire, soprattutto relativamente alla struttura che ha avuto bisogno, dopo la partenza, diciamo, dell'attività di Focris, di interventi di risistemazione, diciamo così, che hanno comportato investimenti significativi. Quindi per un certo periodo i bilanci sono stati in perdita, no? Anche, come dire, mi sembra ricordare che anche l'ultima CDA guidato appunto da Stefano Barcellini, quando è entrato, il bilancio era in difficoltà, sì. Ecco, loro su cui invece hanno fatto un lavoro, anche impegnando bene la retta, hanno fatto, come dire, nel senso che sono entrati l'altro nel periodo di Covid, vi ricordate la situazione dell'RSA nel periodo di Covid, una situazione molto delicata, no? Da questo punto di vista qui c'è stato un periodo di incremento di costi enormi, vi ricordate che il Covid ha portato anche un'inflazione significativa, eccetera. Loro quindi hanno lavorato bene sul lato delle entrate e sono riusciti, quindi poi hanno lavorato bene sul piano della gestione comunque delle attività e del bilancio, quindi per questi anni qui sono stati anni, come dire, di bilanci positivi.
3: Ecco, il sindaco Pagani, ho visto che in sede di nomina vostra del nuovo CDA ha parlato di un CDA chiamato a garantire continuità, qualità del servizio e capacità di affrontare nuove sfide. Sulla continuità poi dopo vediamo, ma di solito quando si insedia un CDA nuovo, diciamo che ogni novità porta, diciamo, qualcosa appunto di inedito rispetto a prima. Allora, se doveste indicare un qualcosa che possa segnare, se c'è, perché potrebbe

0: dovrebbe non esserci come discontinuità, che penso sia sempre in ottica migliorativa, rispetto al CDA precedente, ecco, vi sentite già di poter dire, diciamo, che impronta, ecco, volete dare come segno, diciamo, di novità, ecco, con il vostro incarico? Chi vuole rispondere? Poi.
1: Passo magari io e poi dopo lascio la parola a Luciano. Beh, molto velocemente, sul piano per esempio della gestione amministrativa, un aspetto che ci siamo resi conto anche, come dire, entrando gradualmente, è quella, come dire, di dover migliorare e investire sul piano della gestione dei costi. Realtà come le nostre hanno di fatto due sole tipologie di ricavi: i contributi della regione e le rette che pagano le famiglie. Quindi, per, come dire, riuscire a mantenere e sviluppare la qualità del servizio e nello stesso tempo però pesare il meno possibile sull'adeguamento delle rette, che sono costi che devono sostenere la famiglia, queste strutture devono essere eccellenti nella gestione dei costi. Ecco perché uno dei primi lavori che stiamo decidendo di fare con la direzione generale, appunto, è quella di introdurre un sistema di controllo di gestione che oggi non c'è, che consenta davvero alla struttura di avere la padronanza di tutte le strutture di costi che ci sono e che su questo versante possa quindi consentire di impattare positivamente sul bilancio. Questo, come dire, sto ancora nella parte più, come dire, legata alla gestione delle risorse.
2: Posso aprire una parentesi? Generalmente quando si parla di riduzione dei costi diventa un terreno molto difficile. Questa riduzione dei costi non andrà a discapito della qualità?
1: No, l'ho detto prima, proprio ci tengo a precisarlo, si tratta di un'ottimizzazione dei costi, si tratta, come dire, di avere una maggiore conoscenza e una maggiore dimestichezza, no? E significa per esempio confrontarsi anche con altre strutture per capire come loro gestiscono, significa mettersi insieme magari con altre strutture per acquistare insieme dei beni e servizi. Ecco, ci sono tutta una serie di modalità che fino ad oggi non sono stati, diciamo, l'urgenza della RSA Focris. Ecco, io penso che oggi curare anche questo aspetto non è l'ultima cosa, non stiamo rispondendo completamente alla domanda che ci ha fatto Marco, ci sono altri temi importanti che adesso poi affronteremo, ma questo è un aspetto che va messo in sicurezza, lasciatemi dire così, no? Perché è un aspetto importante, no? Perché altrimenti si devono incrementare le entrate e, ahimè, dato che non possiamo governare noi i contributi della regione, noi possiamo impattare soltanto sulle rette delle famiglie, cosa che vogliamo fare il meno possibile.
3: Certo, quello che ha detto il presidente Gigi Caronni mi trova completamente d'accordo e aggiungerei questo: a fronte di un incremento di costi, e questo vale per chiunque, per le famiglie, per le imprese e vale anche per le RSA, Focris, come tante altre RSA, è un'eccellenza nella gestione della qualità delle persone che vivono il ricovero lungo e urgente. Proprio perché è un'eccellenza, non ci possiamo tranquillizzare, vogliamo ulteriormente migliorare la situazione. Per far questo, e qui chiederei al Presidente di puntualizzarlo, siamo collegati con l'Università, la LIUC, e con le altre RSA e con chi collabora alla gestione e all'ottimizzazione delle risorse e della qualità dei progetti, proprio per fare in modo che ci si muova di comune accordo e quindi avere un referente come università che ci sappia dire quale possa essere la strada migliore per ottimizzare i costi, evitando gli sprechi, e per fortuna già negli ultimi anni questo non è avvenuto, e prefiggerci dei nuovi obiettivi, quindi darci dei nuovi progetti. Quindi qui credo che sarà la sfida dei prossimi anni a cui si riferiva la sindaca Pagani.
2: Ecco, forse mi interrompo aggiungendo la domanda. Ecco, visto che avete fatto un esame della situazione, la domanda che ha fatto Marco, vorrei aggiungere anche qualcosa d'altro. Il vostro programma non è soltanto di una continuità, ma vi ponete anche di un rilancio di questa RSA, con quali obiettivi e con quali mezzi?
1: Allora, per fare seriamente come dire, un'attività in discontinuità e quindi aprire nuovi varchi anche in termini di opzioni di servizi che possiamo dare al territorio, eccetera, ciò che va fatto prima è un'analisi approfondita dei bisogni. Allora, oggi noi questo non l'abbiamo ancora potuto fare, siamo in carica da 2 mesi. Il primo mese è stato totalmente dedicato all'uscita dal regime Onlus, dove eravamo, per invece ristrutturarci come fondazione a controllo pubblico, e quindi abbiamo dovuto fare il cambio dello statuto. Questo cambio è dovuto essere, come dire, verificato da tutte le amministrazioni comunali, insomma, ecco.
3: Uscita dal regime Onlus a termini di legge,
1: perché
3: è cambiata la normativa e anche la focus ha dovuto adeguarsi.
1: Assolutamente. Allora, quindi, primo step sarà quello di fare un'analisi dei bisogni del territorio, e questo lo faremo certamente con il concorso di tutto il CDA, coinvolgendo anche ovviamente le amministrazioni in modo costruttivo, per andare a cogliere quali sono i bisogni che sul versante, appunto, dell'età anziana, che tutti noi sappiamo essere un tema, come dire, che pone delle sfide sempre più crescenti alle amministrazioni pubbliche attuali. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo cogliere bene quali sono i bisogni, perché ovviamente di fronte a noi sono diverse le scelte che possono essere fatte. Si può lavorare sull'incremento, per esempio, della disponibilità dei posti. Abbiamo detto prima che oggi noi abbiamo una disponibilità di 108 posti, si può arrivare a 120 stando dentro, diciamo, la dimensione.
2: Con la stessa struttura?
1: Con la stessa struttura, certo che noi, però, questa struttura così come fatta non può ospitare altri 12 persone. Dovremmo fare degli investimenti sulla stessa struttura giuridica, possiamo avere altri posti, ma dobbiamo fare un investimento, ovviamente.
3: La domanda di Agostino era: con gli stessi muri?
2: Con gli stessi muri,
1: no,
2: esatto,
1: no. Come dice, mi sembrava stessi di cosa. No, dobbiamo fare un investimento di ampliamento. Quindi questo significa, come dire, fare un progetto di investimento. E questo lavora soltanto sulla parte numerica, diciamo. Ma poi possiamo anche pensare, e si dovrà pensare anche a diversi servizi, come dire, che oggi noi non diamo. Per esempio, noi non diamo, come invece altre RSA hanno, un nucleo Alzheimer dedicato, cioè in modo specifico, a questa tipologia di patologia, che è molto diffusa oggi e che chiede delle risposte molto più specializzate, no? Rispetto a quello che diamo noi oggi. Ci sono invece anche la possibilità di realizzare delle, come dire, risposte più intermedie ai bisogni di questo tipo di popolazione. Per esempio, la costituzione dei centri diurni, che sono quindi delle realtà dove queste persone possono stare temporaneamente durante la giornata, ma che non necessitano di un, come dire, trasferimento continuativo e definitivo in una struttura come una RSA. Possono rientrare, come dire, alla sera nella propria abitazione, perché hanno chi si prende comunque cura di loro. Possono stare nel weekend, ed è preferibile magari per stare in questo tipo ecco. Allora, dobbiamo capire oggi bene quali sono i bisogni che emergono, e questo deve essere fatto in dialogo con le amministrazioni comunali. Però certamente noi pensiamo che uno sguardo, come dire, ampliativo di quelle che sono oggi i servizi che noi diamo debba essere comunque dato durante gli anni di questa amministrazione.
0: Ecco, a proposito di investimenti, perché giustamente l'investimento all'inizio è una spesa, però poi diventa, perché ha il suo ritorno. Da questo punto di vista, ci sono spazi, diciamo così, di contribuzione economica da parte degli altri comuni e da parte di Regione Lombardia? Cioè, ci sono spazi di manovra per avere un aiuto sul fronte degli investimenti? E poi una seconda domanda: quando lei, Presidente, parlava delle risposte intermedie, quindi la possibilità, diciamo, di soluzioni, come dire, temporanee, non definitive, vuol dire, come dire, riqualificare gli spazi polivalenti che all'interno della Focris sono già presenti? Quindi prima gli investimenti e poi la questione, diciamo, degli spazi,
1: certo.
0: Chiamiamo così.
1: Allora, certamente. Allora, sul tema degli investimenti, diciamo, dire una cosa, che da un punto di vista economico noi entriamo in una situazione meno favorevole rispetto alla situazione precedente, perché l'uscita dal regime Onlus e il non ingresso però nell'ambito degli enti del terzo settore, ma il fatto di essere diventati come dire, necessariamente perché abbiamo un controllo pubblico, una fondazione di diritto privato, come dire, per esempio sul piano fiscale ci espone a questo punto a una situazione molto meno favorevole. Inizieremo a pagare da quest'anno l'IRES, l'IRAP, non avremo la possibilità di poter chiedere il 5 per 1000, cioè ecco. Allora, da questo punto di vista già dobbiamo dire che noi dobbiamo porci un tema di, come dire, sostenibilità già legata, come dire, ai bilanci attuali a pari, come dire, dimensionamento dei servizi che offriamo oggi, no? Nel senso che alcune situazioni favorevoli che avevamo adesso non le avremo più, quindi già pensare oggi a come incrementare lato entrate, le risorse disponibili, è già un tema. Ecco perché noi stiamo già cominciando a riflettere su come attivare dei percorsi di fundraising o di crowdfunding, che sono, come dire, comunque strumenti che oggi realtà come le nostre già cominciano ad attivare. Su questo anche la nostra realtà, diciamo, associativa, l'UNEBA, sta cominciando a fare dei corsi, comunque degli aggiornamenti per tutte le RSA, le strutture che ne fanno parte, perché questo è un tema comune che abbiamo come RSA, eccetera. Ecco, d'altra parte dovremo sentire certamente le amministrazioni capire. Ora, io penso che dovremo anche probabilmente cercare di ragionare con Regione per capire che spazi ci sono per progetti di questo tipo, perché ecco, quindi dovremmo fare un passo alla volta, ma siamo consapevoli che il tema del finanziamento sarà un tema che chiederà, come dire, un approfondimento di più possibili fonti, perché certamente non sarà sufficiente probabilmente il contributo che potremo avere dalle amministrazioni, non sarà sufficiente quello che avremo dalla Regione. Dovremo attivare un project financing, dovremo ragionare su questo versante, perché può anche essere che si debba passare attraverso questo tipo di strumento. Ecco, sono tutti temi che mettiamo lì davanti, ma al termine di un'analisi dei bisogni e di un confronto con l'amministrazione.
2: Il tempo purtroppo è tiranno, ne manca un poco, vorrei farvi tre domande. Quali sono i rapporti con questa è una struttura intercomunale, con gli altri comuni come sono i rapporti? Seconda domanda volevo fare, è possibile cambiare la dicitura paziente con cliente? Oramai noi diciamo il paziente che va alla Focus, io vorrei che è possibile che va alla cliente, dare un maggior rispetto alla persona che entra nella Focus. L'ultima domanda la chiudo, quali sono i bisogni del territorio e quali produzioni future in merito pensate per poter soddisfare i bisogni del territorio?
3: Io mi permetto di dire che anziché
2: ecco, il dottore dovrebbe dirmi, ecco.
3: No, anziché paziente posso essere concorde nel modificare il termine, ma anziché paziente non lo chiamerei neanche cliente, lo chiamerei persona. Beh, che sia uomo o donna, ma la chiamerei persona, si potrebbe chiamare cittadino dal punto di vista più laico, però mi sembra che persona, utente, ospite sia il termine migliore, persona con la P maiuscola. Questo secondo il mio punto di vista.
2: Cliente nel senso che di un maggior che propone dei bisogni il cliente, no?
3: Il cliente di solito è quello che paga.
2: Sì,
3: la persona ha una necessità, Focris, ecco, e
2: i rapporti con gli altri comuni come sono?
3: Io posso dire che da quello che ho visto nelle prime riunioni del nuovo consiglio di amministrazione, buone, se non altro con i membri del consiglio di amministrazione. Poi rispetto alle altre amministrazioni comunali questo non mi sento di dire nulla, perché non conosco la realtà degli altri comuni. Questo quindi
2: una curiosità per chi ci ascolta oggi, uno che fa la proposta per entrare in questa struttura, quanto è la quota giornaliera che deve pagare e a chi si può rivolgere se in caso di necessità di bisogno? Allora, sia economico che assistenziale.
1: Allora, oggi la quota giornaliera è di 81 euro. È una quota che si situa, diciamo, perché ovviamente tutti noi sappiamo esattamente quali sono le quote delle altre RSA e quindi ci confrontiamo costantemente, è una quota che possiamo dire nella media, come dire.
3: Certo, abbiamo fatto una ricerca a questo proposito, proprio per verificare a che punto siamo, se siamo in media, se siamo troppo sopra o troppo sotto. Come ha detto il Presidente, ci collochiamo discretamente
1: nella fascia intermedia, sapendo inesorabilmente che le RSA che sono nel nord della provincia hanno costi più bassi e che man mano che ci avviciniamo verso Milano e l'Interland i costi incrementano clamorosamente, perché questo è un dato di fatto, che quindi ecco, noi ci troviamo in una situazione di questo tipo. Ecco, ci sono alcuni ospiti, persone che appunto vivono nella nostra struttura, che avendo delle difficoltà sono sostenuti dai servizi sociali, che se ne fanno in tutto o in parte carico.
2: La Regione Lombardia dà un contributo alla persona per poter entrare?
1: Allora, il contributo che noi riceviamo dalla Regione Lombardia è un contributo relativo all'attività che svolgiamo, cioè la TS, in funzione, come dicevo prima, del numero degli ospiti, della situazione clinica, eccetera, ci dà, come dire, annualmente un budget di risorse che noi abbiamo a disposizione. Ma il sostegno invece al singolo cittadino che ha delle difficoltà arriva attraverso appunto il contributo dei servizi sociali generalmente.
3: Penso che la ETA venga oggi attualmente garantita dalle tasche della persona che entra fisicamente nella RSA. Se non è sufficiente la pensione, deve essere la famiglia a farsi carico di integrare in modo da pareggiare la retta, e qualora non ci sia neanche una famiglia alle spalle, sono i servizi sociali delle amministrazioni comunali a poter contribuire.
2: È lunga la lista d'attesa?
3: Direi proprio di no.
1: Allora, i tempi di attesa non sono lunghissimi, teniamo conto, come dire, che chi fa domanda da noi generalmente la fa magari anche in altre RSA, cercando di sapere
3: dove si libera il posto.
1: Allora, la saturazione di posti letto è altissima,
3: 99,5%.
2: Ultima domanda secca, manca un minuto. Secondo voi il territorio salonese ha bisogno di un'altra struttura o sufficiente la Focalis? Le persone continuano a invecchiare, sì.
1: Ci sono già altre due strutture, diciamo, che operano private, che operano e che sono RSA come noi. Ecco, per cui, come dire, certamente la domanda supera l'offerta.
2: 30 secondi, Marco. A te
0: 30 secondi per chiudere. Noi chiudiamo ringraziando ovviamente il nuovo presidente del CDA della Focris, Luigi Caronni, il consigliere Luciano Porro. Auguriamo loro buon lavoro, perché la Focris è appunto un fiore all'occhiello, lo dimostra anche la qualità che gli stessi ospiti, lo dico anche per esperienza diretta, perché ho avuto una parente lì ospitata, per stare alla parola di prima. E quindi ringrazio anche Agostino, che ha tenuto brillantemente la puntata, e auguriamo a tutti un buon
2: buona
0: proseguimento
2: giornata,
0: e grazie
2: sempre,
0: ancora
2: e
0: grazie
2: sempre con Radio Orizzonti,
1: grazie a voi
3: questa ospitata.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Squicciarini.
2: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Anche oggi vi terrò compagnia sino alle 12.30 con le voci di diversi ospiti. Partiremo come d'abitudine da una delle nostre radio, tra poco infatti ci collegheremo con Radio Don Bosco. Parleremo poi con Giulia Solari dell'ufficio comunicazione di Emergency, che ci presenterà il programma per la festa dei 32 anni dell'associazione fondata da Gino Strada, che si svolgerà oggi e domani presso il giardino di casa Emergency in via Santa Croce 19 a Milano. Sentiremo Phil Moschetti, membro dell'Arci Confraternita dei Bolognesi, che ci parlerà del secondo incontro del ciclo Testimonianze di Fede tra Toscana e Romagna, in programma venerdì 22 maggio alle ore 18 presso la chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi a Roma. L'appuntamento vedrà la partecipazione del cardinale Gualtiero Bassetti insieme a Giuseppe De Rita, sociologo e fondatore del Censis, e a Giacomo Cambassi, vaticanista di Avvenire. Modererà Quinto Cappelli, autore del volume Le radici di una vocazione, che è al centro dell'incontro. Infine ci collegheremo con il Salone del Libro di Torino, dove si trova Sergio Balzania, che questo fine settimana dedica qui su In Blu 2000 due puntate della Biblioteca di Gerusalemme al Salone. Questa mattina è andata in onda alle 9, quella invece di domani andrà in onda alle 13. L'edizione 2026 del Salone del Libro, vi ricordo, è in programma al Lingotto Fiere da giovedì scorso e si conclude.
3: La radio più vicina a te.
4: Ciak e Sipario, del sabato.
3: Cinema e teatro alla radio.
5: Allora, benvenuto Liv Ferracchiati, è bello ritrovarti, perché sei già passato di qua l'anno scorso, sì. Ma stavolta torni per un altro pezzo del lavoro che stai facendo sui russi, e poi ci spiegherai meglio, nel senso che ha senso in questo caso secondo me con te partire da quella che io chiamo sempre la mia domanda feticcio, cioè a che punto del tuo percorso professionale si inserisce questo lavoro, perché questo lavoro è parte di una trilogia, giusto?
6: Intanto grazie di nuovo per l'ospitalità e in qualche modo è una, anche se non diciamo sulla carta, però in qualche modo è vero che è una trilogia, perché ho iniziato a lavorare su Chekhov nel 2018 per poi debuttare nel 20 con Platonov e poi ho proseguito nel 24 con la riscrittura del Gabbiano e poi effettivamente adesso c'è Tre Sorelle. Quello che forse posso raccontare del percorso è che credo che questo Tre Sorelle sia un anello di congiunzione tra le riscritture che mi hanno impegnato negli ultimi anni a partire dai classici e un ritorno che sto ipotizzando e cominciando a strutturare a una drammaturgia originale completamente mia. E secondo me Tre Sorelle è proprio un tratto d'unione fra questi due momenti, perché tra le riscritture è quella strutturalmente più fedele. Mm-hmm. Ma al cui interno ho lavorato di più in una sorta di, mi viene da dire, sovrascrittura, quasi, sì, ecco, no, mi fermo qua.
5: Mi sembra molto interessante questa suggestione, anche perché tu hai sempre lavorato facendo strumento scenico di un personale che non è necessariamente solo personale individuale, in qualche modo, se mi permetti, un personale collettivo, e quindi sono curiosa anche di capire se anche dentro questo lavoro c'è questo dialogo fra il testo e il suo autore, in qualche modo il suo sovrautore.
6: Allora, poi sai, io l'ho fatto, beh, ad esempio tutto il tema identitario che c'è nel Gabbiano, dici bene che è una sorta di personale collettivo che è presente già in Chekhov, no? Perché la domanda che Kostya continua a farsi e a porsi è chi sono rispetto alla generazione precedente di artisti, ma chi sono anche come essere umano, chi sono rispetto a mia madre. Qua diciamo il lavoro è partito da una domanda che poi è nel testo originale, no? Che senso ha inteso il senso nella versione più estrema del suo significato, cioè che senso abbiamo noi sul pianeta Terra, no? I personaggi continuano a domandarsi della condizione umana, ed è il testo, per quello che io dico, è uno dei testi di Chekhov forse più esistenzialista, è più filosofico. I personaggi che passano il tempo a chiacchierare, cosa che fanno già in tutti gli altri testi, qua veramente filosofeggiano in maniera continuativa, in maniera a volte alta, in maniera a volte ridondante, però continuano a domandarsi perché l'esistenza dell'essere umano è così tragica, no? E cercano di rispondere ognuno di loro attraverso la propria versione, che è legata in qualche modo anche alla propria, la chiamerei utopia, che li porta ad andare avanti nella vita, che può essere Mosca per le tre sorelle, declinata poi in ognuna delle tre sorelle in un modo diverso, o può essere l'amore per Irina per Tusenbach, o gli innamoramenti di Vershinin, eccetera. Adesso non voglio elencarli tutti, però siamo partiti da questo nucleo fondante, quindi c'è anche qui un personale collettivo, perché credo che questa voglia di agire, no? Di prendere in mano l'esistenza, e questa difficoltà a farlo, a metterlo in pratica, in qualche modo appartenga un po' anche alla nostra contemporaneità, e forse anche per questo risuona ancora oggi così forte, così potente. Però forse rispetto ad altri testi è anche un testo dove io sono stato più attento alla coralità, e di conseguenza escono, credo, poi è il mio intento, poi non so se passa, ma penso di sì, ci sono più punti di vista, cioè i personaggi che sono in scena sono 10, ci sono 10 punti di vista, tanto che in qualche modo, sto dicendo una cosa, questo forse potrei, cioè la tre sorellite passa anche agli altri personaggi, cioè questa continua velleità, questa continua incapacità di agire o di trovare bene un perno della propria esistenza è qualcosa che abbraccia anche gli altri, è qualcosa che appartiene a tutti i personaggi, che nel mio caso sono 10 anziché i 14 originali, perché ho dovuto fare delle scelte e ho anche deciso di mettere meno in rilievo quello che è un tema molto forte per Chekhov, che per noi è sentito diversamente, che è lo scontro tra l'aristocrazia decadente e la nascente, invece l'ascesa, insomma, della borghesia.
7: Certo. E allora stavo cercando un altro passaggio molto interessante, perché tu intorno a questo testo scrivi che riscriverlo è contro natura, e tra l'altro mi piace la scelta di questo termine, ma quindi se partiamo da questo termine così denso e interessante, perché allora riscriverlo? E tu fai anche un riferimento a quello che è il maschile rispetto a invece a quella che è la filosofia in qualche modo femminista, o le filosofe.
6: E scusami, quest'ultima parte me la chiarisci?
7: Ho letto una recensione che partiva, credo, dalle tue note di regia,
6: sì,
7: in cui a un certo punto si diceva meno Simone de Beauvoir, meno Judith Butler e più maschi.
6: Ah,
7: e
6: sì, è una battuta, scusa, vai.
7: Lo trovo molto curioso, anche partendo dal lavoro fatto fin qui, insomma.
6: No, ma quella è una battuta ironica di Olga, lo dice Olga, che quando diciamo, perché le tre sorelle rimane nella struttura, lo accennavo, molto vicino all'originale. Quello che cambia sono le scene all'interno, come vengono riscritte, e in uno di questi casi c'è Olga che parla con Irina dicendo, nell'originale dice, tornassi indietro mi risposerei, no? E siccome ho immaginato Olga una sorta di transfemminista, questo rimane latente, non è una cosa che volevo esporre in prima linea di Olga, però è anche una delle motivazioni per cui si allontana, no, dal maschile, anche se in qualche modo ha un'attrattiva anche lei verso il maschile che circuita intorno alle tre sorelle. L'ho immaginata una sorta di transfemminista che poi a un certo punto, in un momento di gioco, di scherzo con la sorella, poi quando lo vedrete sarà più chiaro, dice sì, ma sì, insomma, basta, meno Butler, meno Simone de Beauvoir, più maschi, ma è una battuta ed è in questo senso non è cioè non è una cosa in cui credo, anzi io sono un accanito lettore di queste filosofe, di questi filosofi, quindi assolutamente.
7: Era comunque interessante in un contesto filosofico, mi piaceva sottoportarla perché mi sembrava in partenza in effetti un rovesciamento ed ero curiosa di in che direzione andasse, come adesso me l'hai chiarito.
6: Sì, quella è veramente una boutade di Olga, anche perché in realtà è un testo secondo me profondamente femminista, questo di Chekhov, perché anche solo, guarda, se fai caso a come il fratello maschio è, vive nella casa, è soggiogato dal potere decisionale delle tre donne, che è un inedito, no? Per l'epoca soprattutto. Ed è anche la commedia, spesso viene descritta nella saggistica, dei mariti non gelosi che vengono traditi ma accolgono questo poi tradimento non è una parola neanche che mi piace troppo, però per intenderci rapidamente, però come dire, sono in grado di accogliere anche quell'aspetto delle proprie mogli e lo curano, nel caso di Kulikin, anzi il finale è straziante proprio perché lui quando si accorge che lei piange per la partenza di Vershinin dice lasciala piangere, ci penso io, lo dice ad Olga, no? Kulikin, il marito di Masha, ed è veramente un momento molto bello, quindi è un testo da quel punto di vista profondamente femminista, però non è la questione di genere al centro del lavoro, è più una riflessione sul tempo, sull'essere umano, che veramente si domanda perché abbiamo questa condizione proprio archetipicamente tragica, no? Di cercare un senso ma non, di non sapere neanche perché siamo finiti su questo pianeta e ci viviamo tutti i giorni, che sembra banale ma è straziante.
7: E banale non è, in realtà, appunto, perché sono le domande di senso che abbiamo un po' tutti, anche quando non ce le facciamo dentro la testa. Il riferimento al tempo l'hai citato. Un'altra cosa che mi ha colpito è il momento storico in cui esiste questa storia, nel senso che è un racconto che si muove nella Russia attraversata da tensioni sociali e da un diffuso senso di stagnazione, quindi è anche un po' quello che ci permette di capire perché ci parla così tanto oggi, è forse il motivo per cui, e questa è la domanda, hai avuto voglia di tornarci adesso? Anche?
6: Guarda, probabilmente sì, è sicuramente uno dei motivi principali, nel senso che almeno io, ma questo è qualcosa di poi di soggettivo, no? Leggendo le tre sorelle, anche il modo in cui le tratteggia Chekhov, ho sentito che parla di noi, e la cosa interessante è che se spesso Chekhov viene tratteggiato come il poeta malinconico, no? In realtà lui è tutt'altro, è un autore che quasi sotto, diciamo, nei sottotesti inneggia ad una rivoluzione personale. Lui è un medico, si domanda come poter essere utile sia da un punto di vista, diciamo, sia da parte della branca della scienza sia da parte della branca della letteratura, e a volte mette insieme le due cose, come per esempio quando va nell'isola di Sakhalin a fare il reportage, no, famoso su i deportati, le loro condizioni disumane, no, le denuncia malgrado lui sia malato di tisi e quel viaggio gli sia praticamente non dico fatale, ma insomma dà una bella botta alla sua salute già precaria. Cioè lui è qualcuno che al contrario, quando al contrario di quello che a volte viene detto e scritto, quando diciamo gli spettatori gli scrivono mi sono commosso per tre sorelle, certo gli fa piacere, ma quasi dice ma io non ho scritto tre sorelle per commuovere, io scritto perché volevo tratteggiare umanità che allo spettatore inducesse una reazione opposta. Tant'è vero che seppure lui tratteggi le tre sorelle con affetto e anche molto vicine a tutti noi esseri umani che ci annodiamo in delle dinamiche interne, già nella prima scena, quando loro dicono a Mosca sarebbe bellissimo ritornare a Mosca, no? Olga e Irina, proprio la prima pagina, c'è una controscena dietro le colonne di Cebutikin, Salionin e Tusenbach che parlano di tutt'altro, ma rispondono parlando d'altro alle tre sorelle sciocchezze e ridono. Cioè loro dicono a Mosca sarebbe bellissimo, risolutivo tornare a Mosca, sciocchezze e risate. Cioè in qualche modo già nella prima pagina Chekhov ci dice quello che pensa di questa velleità delle tre sorelle, e secondo me è bellissimo perché allo stesso tempo le prende in giro e allo stesso tempo ci fa essere molto vicini a loro, allora, no? Che poi è la nostra condizione tragicomica per certi versi.
7: Certo. Tu qui ti occupi sia del testo che della regia, quindi la domanda che non posso non farti è come, anche perché il tuo modo di rileggere anche i classici è sempre molto interessante e denso, come hai deciso di metterlo in scena tenendo conto che ci sono anche una serie di linguaggi che si sovrappongono, da una scelta musicale precisa a altre parole di classici in lingua russa molto interessanti. Ho letto di Pasternak, di Majakovskij, insomma, sì. tanta carne al fuoco.
6: Intanto della collaborazione, diciamo, della drammaturg Piera Mongiguerra insieme alla consulente letteraria che è Margherita Krepax, che ha ritradotto per noi tutto il testo proprio solo al fine di studiarlo, solo si fa per dire, ci ha fatto proprio da interprete di Chekhov.
7: E prezioso questo lavoro, e non banale, perché farlo...
6: No, molto anche intenso e anche molto... cioè che ci vuole prende un sacco di tempo, infatti abbiamo iniziato a lavorare 2 anni prima, scusami, dimmi.
7: No, commentavo, dico, no, immagino è interessante che si faccia un lavoro non necessariamente perché vada in scena, ma proprio per entrare dentro al testo. Mi sembra che racconti molto questo.
6: Beh, io l'ho fatto in tutte le occasioni in cui mi sono approcciato ad un testo, ma anche quando c'è tutto un periodo di ricerca, anche quando scrivo un testo originale, però a maggior ragione quando vai a fare un autore, vai a trattare un autore, devi fare uno studio estremamente approfondito, perché altrimenti è quasi impossibile toccare l'originale, che appunto, scusa, rispondo, mi è tornata in mente la tua domanda sul contro natura, che tanto quella lì era una nota che doveva essere interna, che avevo scritto per gli attori, perché quando gli ho consegnato il copione, che è arrivato a tappe perché io scrivo durante le prove, era così un gioco internos che poi mi sono dimenticato, ed è circolata poi anche giustamente tra critici e giornalisti, ma va bene perché è vero, no, che il punto della riscrittura non è confrontarsi con l'autore cercando di fare meglio o peggio, diciamo, è un dialogo, è creare, per me almeno la riscrittura è creare un testo altro a partire da un materiale che tu hai profondamente studiato e acquisito, almeno, no? Si spera sia così. È per quello che poi c'è questo lavoro di cui parlavamo adesso, approfondito di anni, perché poi appunto dicevi, no, quasi una trilogia, che è vero perché parto da Platonov, quindi è dal 2018 che siamo su Chekhov, più o meno la squadra con dei cambi, però è più o meno sempre la stessa, e quindi c'è un grande lavoro di studio teorico prima sul testo, e poi una condivisione di tutto questo con gli attori, no? Perché io lavoro in 3 sessioni di prove, e la prima è proprio di esplorazione, di esplorazione e improvvisazione in relazione alle tematiche nucleate nel testo originale. Poi c'è una seconda fase dove ancora si sta sul testo originale e c'è un'analisi il più approfondita possibile, e magari intanto si comincia a leggere qualche scena del testo che sarà, e poi c'è l'allestimento vero e proprio, che è l'ultima sessione di circa 28 giorni classici più o meno, e poi insomma con tutte le varie componenti maestranze del linguaggio, che sono appunto linguaggio scenico, luci, suono, e scene, costumi, eccetera. E rispetto alla pluralità di materiali all'interno del testo, per esempio le poesie che citavi prima, nascono da quello che è uno dei personaggi che più ha preso spazio nella riscrittura, che è Salioni, che è il personaggio che in teoria è più ambiguo, più esterno, che è un osservatore, che è anche quello che più sfiora il teatro anticipo per certi versi il teatro dell'assurdo, no? Con le sue uscite decontestualizzate, che nell'originale si definisce, lui stesso si autodefinisce simile a Lermontov, quindi un poeta, e cita La vela di Lermontov, questa poesia, e da lì l'idea di affidargli il ruolo di fotografare dei momenti, così come avviene nell'originale, perché c'è la macchina fotografica portata dai due sottufficiali che fotografano, no? I momenti anche della festa iniziale dell'onomastico di Rina, che è un tema legato al cercare di fermare il tempo. Quindi è stata affidata a lui la tra virgolette questa metaforica macchina fotografica, che viene declinata attraverso il fermare l'istante e riscriverlo attraverso le parole, e in queste parole ci sono anche delle citazioni di poesie di poeti differenti di volta in volta, però è un meccanismo che è più difficile raccontarlo e più facile vederlo.
7: Che bisogna venire a vederlo, io nel momento in cui stiamo parlando verrò a vederlo tra qualche ora, e quindi mi faccio interprete di quello che farò io e di quello che bisogna fare tutti, cioè venire in sala Shakespeare a vederlo. Questo spettacolo è partito il 12 di maggio e finisce il 17, appunto, all'Elfo Puccini. Io sono sempre molto contenta di parlare con Liv, che è una delle penne, delle teste più interessanti che abbiamo, per cui a questo punto io di nuovo, Liv, ti ringrazio e ci vediamo a teatro.
6: Grazie a te, Chiara, troppo gentile, grazie.

0: aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia. Oggi con noi il professor Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori.
1: Buongiorno, e siamo qui per commentare un evento importante, i 50 anni che esiste l'Istituto Prealpi,
2: sì,
1: a Saronno.
2: Dalla fondazione.
3: Sì, è stato un evento importante, l'abbiamo, come dire, avviato ufficialmente qualche giorno fa alla presenza del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, delle autorità politiche e civili, il sindaco di Saronno, poi le autorità militari, il comandante dei carabinieri Annalisa Menga, il comandante della Guardia di Finanza Giosuè Salomone, poi c'era il prevosto Monsignor Marinoni e tanti cittadini, oltre che una rappresentanza nutrita di studenti, ad ascoltare un po' la storia, i momenti salienti della scuola, dell'istituto in questi 50 anni, come è cambiata la società e come sono cambiati soprattutto i ragazzi e quali sfide ci attendono.
2: Ecco, molto bello, perché appunto avete invitato anche tutta, come avete appunto appena detto, anche le autorità eccetera, perché un evento di questo tipo, insomma, per una città come Saronno è importante, una scuola che ogni anno sforna tanti studenti, tanti futuri cittadini che quindi parteciperanno poi a quella che è la vita sociale. Benissimo, ci dica qualcosa in più di questo evento, di cosa avete ricordato un po' la fondazione, avete ricordato un po'...
3: Sì, allora intanto...
2: Prima era una scuola magari con meno corsi, con meno...
3: Sì, la scuola è nata con un solo corso di studi inizialmente, grazie alla lungimiranza del professor Manzoni, poi negli anni hanno cambiato anche sede per arrivare poi dagli anni 90 nell'attuale sede di via San Francesco, dove qui poi si sono moltiplicati un po' gli indirizzi. Il professor Manzoni poi ha avuto un supporto notevole dalla famiglia Strano, dal compianto professor Strano, sì, che ha dato un contributo notevole nel consolidamento dell'istituto sul territorio, e poi man mano, con l'evoluzione del tempo, della società, no, i cambiamenti nell'economia, si sono andati anche a modificare, o si è andata a modificare l'offerta formativa con l'introduzione di nuovi indirizzi di studio, dal turistico, con uno dei primi, certo, indirizzi, poi la ragioneria, la scuola agraria, che poi negli anni ha lasciato il posto alla scuola alberghiera. Oggi, negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto la nascita del liceo sportivo prima, del liceo scienze applicate con curvatura biomedica dopo, e per ultimo il liceo delle scienze umane con curvatura in criminologia.
2: Ecco, benissimo, quindi la scuola appunto si è evoluta, si è adeguata alle nuove richieste, perché la scuola deve essere dinamica, quindi anche questo dinamismo si, certo, rivela, si ripercuote poi sulla scelta dei corsi di studio, quindi è diventata una scuola grande. Quanti studenti avete in poi?
3: Ma siamo all'incirca 750 studenti, ma abbiamo una richiesta che in questo momento non riusciamo ad assecondare per mancanza di spazi, però credo che sia un numero ottimale per poter lavorare bene tra le due sedi di via San Francesco, no? E l'altra, sì, sede dietro il santuario. Ma come è stato già ampiamente detto, una scuola che ha saputo leggere negli anni i mutamenti che avvenivano all'interno della società.
2: Certo.
3: Oggi si parla tanto del tema della sicurezza. Sul territorio mancava una formazione adeguata ad hoc sulla sicurezza. 3 anni fa, quando abbiamo avviato il liceo delle scienze umane, abbiamo inteso dargli una curvatura in criminologia con l'obiettivo dichiarato, no, mai nascosto, di abituare i ragazzi a studiare i fenomeni sociali delle grandi aree metropolitane o suburbane, e quindi abbiamo introdotto in questo percorso di studi insegnamenti come genetica forense, diritto penale processuale, cybercrime e sicurezza delle reti informatiche, la psicopatologia che sta dietro ogni crimine, perché dietro ogni crimine, ogni mente criminale, no? Molto spesso si nasconde una personalità disturbata. Quindi abbiamo inserito questo nuovo percorso di studi che sta avendo un enorme successo e molto spesso, anche grazie alle forze dell'ordine e del territorio, riusciamo a fare dei momenti di approfondimento su alcune tematiche che devono portare poi questi ragazzi in futuro a fare delle scelte anche di studio più consapevoli, più orientate in questo settore, dalla magistratura con gli studi prima, no? Certo. Nell'ambito della giurisprudenza, alla criminologia vera e propria, alle indagini forense, al campo della,
2: quindi offrite, della sicurezza. Avete un'offerta formativa sia di tipo scientifico

0: corsi in questo liceo?
1: Allora,
0: questi
1: noi non
0: corsi?
1: Abbiamo questi indirizzi di studio, quindi il tipo di richiesta che, certo, che hanno io non la conosco esattamente, dovremmo chiedere ai colleghi presidi per avere un quadro chiaro, ma vi parla uno che ha fatto un istituto tecnico, ha fatto il geometra,
0: ecco,
1: negli anni 80 e c'era tantissima richiesta di geometri, sì, nel paese, in un'Italia che ancora era, no, certo, aveva subiva, certo, l'onda lunga della ricostruzione,
0: della ricostruzione certo,
1: quindi
0: edizio, insomma, ecco.
1: Nel tempo poi è cambiata la figura, ecco, del tecnico, oggi si lavora tanto sul campo della ristrutturazione, del recupero del patrimonio edilizio, quindi c'è sempre uno spazio per queste figure, magari è più di nicchia, ma c'è tanta richiesta anche di queste figure. Magari, chiudo il pensiero, i giovani seguono anche nella scuola delle mode.
0: Ecco, bravissimo,
1: delle mode. Noi per esempio sul liceo sportivo quest'anno abbiamo dovuto fare la richiesta all'ufficio scolastico della terza sezione, che ci è stata accordata perché abbiamo tantissima

0: come dice Ale, che poi apre la possibilità di spaziare l'università. Per comunque sia, non dimentichiamolo che comunque la preparazione da liceo, con tutte le materie tipiche del liceo, dove vi è la sostituzione semplicemente rispetto al piano di studi tradizionale dei licei del latino con scienze motorie e discipline sportive. Questa è la grande differenza. Per il resto non cambia assolutamente nulla. E gli sbocchi in genere dei ragazzi scelti sono fisioterapia, scienze motorie all'università, qualcuno anche scienze, economia piuttosto che ingegneria,
1: per cui c'è un numero chiuso difficile da superare.
0: Sì. Sì, molto. Ma loro già dal primo anno, tra le ore di scienze motorie e di discipline sportive, in media 5-6 ore settimanali, non poche riescono a sviluppare nel corso di 5 anni una preparazione importante sul campo della conoscenza del corpo umano, delle attività motorie, anche riabilitative. Quindi ovvio che non parliamo di livelli universitari, ma è buona porta di accesso al mondo universitario.
2: Certo. E per quanto riguarda l'alberghiero, c'è richiesta? Continua a essere
0: richiesta? L'alberghiero mantiene una media.
2: Una media,
0: un trend stabile tra i 16 e i 20 iscritti mediamente ogni anno, quindi riusciamo a fare
1: questo dà
0: delle belle classi.
1: Un mucchio di possibilità di sbocchi, perché è vero.
0: Sul settore alberghiero c'è una richiesta che non riusciamo
1: non
0: a coprire assolutamente,
1: a coprire,
0: sia dall'Italia che dall'estero, perché comunque sia le figure della cucina italiana, dallo chef alle figure di sala, sono altamente richieste. I ragazzi quindi hanno possibilità di lavoro e anche di importanti retribuzioni. Poi alcuni di loro restano nel settore, altri preferiscono proseguire all'università facendo scienze dell'alimentazione.
1: Scienze della nutrizione.
0: Abbiamo avuto anche addirittura uno o due casi di ragazzi che hanno fatto poi addirittura medicina.
1: Cambiano completamente. Beh, anche un'età dove i ragazzi maturano e insomma l'adolescenza si sa.
0: Però,
1: magari non ho voglia di fare tante cose, poi però quando mi immergo in quello che è lo studio mi piace, mi appassiona e la passione ti porta ad andare avanti.
0: Giusto. In prevalenza i ragazzi comunque scelgono di restare e di lavorare nel settore.
1: Anche all'estero. Poi la cucina italiana è diventata patrimonio
2: quindi
1: un cuoco italiano è una garanzia, giusto? E quindi bene.
2: State già lavorando anche a qualche progetto per l'anno prossimo 2026-2027?
0: Allora,
2: ci saranno delle novità?
1: Sì, perché la vostra parola d'ordine è innovazione.
0: Noi cerchiamo sempre di guardare avanti.
2: Certo.
0: Ne abbiamo parlato anche col presidente di regione. L'anno passato credo che siamo stati in questa radio per promuovere il lancio del nostro satellite. Credevamo tanto nella ricerca svolta a scuola e applicata attraverso i laboratori di fisica, di astronomia e di matematica. Abbiamo realizzato un pallone sonda,
1: quindi
0: un piccolo satellite, chiamiamolo.
1: Con Si rifarà
2: questo esperimento?
0: Allora, intanto è un esperimento che ha avuto un costo e grazie alle risorse del PNRR siamo riusciti a coprire queste spese. Poi c'è tutto un regime autorizzativo particolare, perché vai nello spazio, quindi autorizzazione dall'ente volo, poi apertura di un NOTAM, poi attraverso dei programmi capire quando lo puoi lanciare e dove va a finire, perché se ti va sul centro di Milano diventano problemi, perché questo pallone sonda che è andato nella stratosfera si è portato dietro una strumentazione importante, fotocamere, videocamere, e interessante è leggere i dati che abbiamo avuto, e i dati parlano di una regione dove purtroppo
1: ha grandi qualità
0: sul funzionamento del tessuto economico, ma abbiamo un tasso di inquinamento
1: altissimo,
0: preoccupante,
1: uno dei peggiori d'Europa.
0: Mi sembra che l'area europea, non vorrei sbagliarmi, comunque una delle aree europee a più alto tasso di inquinamento, quindi con un peso sulla salute fisica importante, con dei costi importanti. E poi abbiamo rilevato temperature, abbiamo un corredo fotografico e video veramente
1: meraviglioso.
0: Che cosa stiamo facendo? Dove ci stiamo orientando? Allora, grazie ai laboratori invece di scienze, stiamo lavorando invece su un progetto di un enzima che va a degradare le plastiche nei laghi.
1: Che bello.
0: Lo stiamo sperimentando, le prime sperimentazioni hanno dato risultati positivi.
1: Spieghiamo agli ascoltatori questo enzima immesso nell'acqua, eccetera.
0: Sì, messo su un gene.

0: vettore, non so, magari tecnicamente sbaglio qualcosa, non sono un esperto di scienze,
1: sì, però cerchiamo di spiegarlo
0: più o meno, ecco, come diceva il professore di scienze che stanno portando avanti questo progetto, questo enzima su un gene vettore messo nelle acque va a mangiarsi, a nutrirsi delle plastiche.
1: Ma pensate.
0: E quindi a degradare le plastiche. E quindi diventa, già in sede di presentazione un anno e mezzo fa abbiamo avuto un riconoscimento importante, siamo state tra le prime 10 scuole finaliste in Italia.

0: Bene, allora ritorniamo a parlare con il professor Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi. Insomma, abbiamo fatto già un excursus per quanto riguarda l'evento che c'è stato, poi abbiamo parlato delle novità che si stanno preparando per l'anno scolastico prossimo. Ecco, stavamo parlando di innovazione, di nuovo umanesimo, abbiamo detto fuori onda. Di che cosa si tratta?
1: Ma io parlo del ruolo della scuola. Noi viviamo un tempo particolare, un tempo di passioni tristi, i sociologi la definiscono, mentre il nichilismo dell'inizio del Novecento era un nichilismo attivo rispetto allo spaesamento, si cercavano delle risposte, di reagire. Oggi viviamo una fase di nichilismo passivo, cioè la società è come se fosse anestetizzata, no? Quindi non reagisce.
0: Siamo un po' in balia degli eventi.
1: Siamo in balia degli eventi, cioè il passato, soprattutto per i giovani, conta poco, certo. Il futuro preoccupa, l'inquinamento, la precarietà. Viviamo un eterno presente digitalizzato, dove i giovani si rannicchiano in un presente e acquisiscono la consapevolezza di valere o di non valere in base ai click che hanno, ai like che
2: sì,
1: hanno.
2: Purtroppo è così.
1: No? Oppure da adulti, quando iniziano a lavorare, da quello che produci, quanto sia funzionale al sistema, alla macchina. Quindi da qui è nata, no, l'idea che la scuola deve lavorare su una società, è l'unico spazio che noi abbiamo dove si può discutere e lavorare per una società dotata di senso. Società dotata di senso significa, ecco, riporre al centro di nuovo l'uomo, non più la macchina, l'economia, né tantomeno la finanza. Purtroppo oggi noi abbiamo una società un po' ribaltata.
2: Sì.
1: Al centro via la finanza, l'economia,
0: certo.
1: Quelli
0: certo.
1: Devono funzionare, l'uomo è un appendice, uno strumento, ma in realtà
2: è in funzione di...
1: Certo. Dobbiamo porre al centro l'uomo, e questo la scuola deve recuperare, deve far porre ai ragazzi le domande di senso. Dove stiamo andando? Che cosa posso fare? Cioè, qual è il mio ruolo all'interno della società? Non devo essere, non mi devo percepire come uno strumento, no, di questa macchina grande, un appendice di questa macchina più grande, ma devo pormi delle domande. Io che cosa posso fare rispetto ai temi dell'oggi della società? Ecco l'idea di parlare a scuola anche di valori importanti. Tema che non dico che i giovani non l'adottano,
2: ma
1: non sono adeguatamente educati, perché
2: ecco.
1: La scuola, il sistema oggi è tutto orientato a produrre persone che sanno pigiare la macchina, dei tecnici, ma il senso delle cose, la profondità rispetto ai problemi che noi abbiamo, che domande ci facciamo?
2: E purtroppo anche il discorso dell'intelligenza artificiale entra in questo discorso qui, togliendo quell'umanesimo che è proprio dell'uomo, e quindi bisogna stare molto attenti e viaggiare con i piedi di piombo, ma con la testa a conoscere la realtà e a saperla valutare dal punto di vista umano, ecco, non farci guidare solo da un'intelligenza che un domani sarà, e già adesso l'intelligenza artificiale, ma ci porta proprio solo a guardare il fattore economico, il fattore produttivo.
1: Certo.
2: Ecco,
1: che io non sono preoccupato se le macchine un giorno arriveranno a pensare come l'uomo. Sono preoccupato se l'uomo rinuncia a pensare.
2: Ecco.
1: Quello è molto più preoccupante. Rispetto ai temi dell'oggi, no, il problema non è che noi siamo contrari alle macchine, assolutamente. Le dico che noi stiamo entrando nella nuova era come scuola, approntando, grazie alle risorse del PNRR, dei laboratori digitali. Introdurremo la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e gli ologrammi a misura d'uomo. Cioè, l'ologramma, noi da qui a qualche tempo, poi magari vi inviterò a osservare quando avremo montato i laboratori, l'ologramma che racconta la storia, con l'ologramma di Giulio Cesare raccontata dal personaggio, o la ricerca fatta nei laboratori raccontata da Pasteur piuttosto da Fleming, da grandi uomini delle scienze. E non è uno strumento di distrazione, è uno strumento per prendere consapevolezza del sacrificio che c'è dietro ogni traguardo che l'umanità ha raggiunto.
2: Sì, ecco, diciamo che tutta la novità, diciamo, la ricerca va utilizzata in maniera
1: critica,
2: ecco,
1: consapevole,
2: critica, sì.
1: Consapevole, non dimenticando che il centro dell'universo, se vogliamo, del pianeta è l'uomo. E tutto deve essere in funzione del suo benessere e soprattutto della sua felicità.
2: Bello, benissimo.
0: Certo. Stava parlando prima del fatto che i ragazzi a volte sono un po' disorientati per quanto riguarda le scelte da fare, gli studi, poi insomma provano, poi cambiano, eccetera. Ecco, all'interno del vostro istituto c'è un aiuto in questo senso verso i ragazzi? C'è un modo per aiutarli a scegliere, a capire?
1: Allora, noi quando facciamo gli open day, oltre a un'introduzione generale, una presentazione generale e all'accoglienza, poi orientiamo le famiglie a parlare direttamente con i docenti dei diversi indirizzi di studio, in modo tale che conoscono punti di forza, criticità, debolezze, opportunità, prospettive anche future, certo, di lavoro e di studio. Ma questo a volte non basta, perché molte famiglie, quando fanno delle scelte di studio dopo il periodo delle scuole medie, possono sbagliare la scelta, ma non è un errore quello, è la consapevolezza forse che quel percorso non è tagliato per mio figlio o per mia figlia. Quindi noi poi, certo, abbiamo un sportello permanente, no?
2: Di
1: orientamento in itinere,
2: sì,
1: al primo, al secondo anno si può cambiare, ma a volte si cambia anche al terzo anno,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: in
2: sì,
1: genere
2: sì,
1: va a sfumare, ma capita anche di avere casi di
2: perché uno magari si rende conto, come appunto abbiamo ripetuto 100.000 volte, è un'età difficile dove difficilmente si hanno già le idee chiare, magari si inizia un percorso che al momento piace,
0: certo,
2: poi subentrano materie un po' così che non piacciono, che non si riescono ad affrontare, quindi c'è il discorso del
0: a volte
2: abbiamo.
0: Scelgono perché l'amico,
2: ecco,
0: l'amica,
2: sì,
0: vanno,
2: sì,
0: a fare
2: per la
0: quella
2: moda,
0: scuola,
2: per la moda,
0: per la
2: moda,
0: per la
1: maturando i ragazzi hanno una visione, no, differente,
2: certo,
1: maturano altre consapevolezze, quindi,
2: quindi
1: può darsi,
2: sì,
1: è un fenomeno minimo.
0: Ah,
1: che riguarda è un, al di sotto, sì, abbondantemente del 2-3% degli
0: però,
1: studenti,
0: insomma,
1: riguarderà 6-7 studenti su una popolazione di centinaia di studenti ogni
2: parte,
1: anno.
2: È meglio che avvenga questo cambiamento piuttosto che continuare un percorso
0: che non, è,
2: che
0: il non, tuo,
2: che non è il tuo, che
0: certo,
2: non ti dà soddisfazione, dove non ti senti, e quindi invece è meglio che la crisi avvenga, e per chi appunto ha questi dubbi. Bene, io direi che appunto abbiamo,
0: sì, abbiamo già detto tante cose,
2: certo,
0: c'è ancora qualcosa da aggiungere, professore, tanto che
1: ma,
0: abbiamo ancora un paio di minuti,
1: sì,
0: ecco.
1: Vabbè, allora gli open day ancora sono lontani,
2: sì,
1: poi ci rivedremo
2: fine settembre
1: per fare il punto della situazione. Siamo alla fine dell'anno scolastico, quindi più che un appello voglio rivolgere un ringraziamento a tutto il personale docente, perché l'anno poi è stato un anno snervante, impegnativo, col 50esimo, tutta una serie di appuntamenti ed eventi che hanno caratterizzato i nostri docenti, che sono stati molto sotto pressione in questa fase. Ma un ringraziamento dobbiamo rivolgere ai ragazzi. Vera speranza nostra, di tutti, è primavera della vita, perché i ragazzi sono il nostro futuro. L'importante è che loro non si percepiscano come strumento di un sistema che li relega alla precarietà, a un futuro scarso e un tempo di passioni tristi, ma si devono percepire come soggetti, quindi non oggetti, soggetti attivi in un tempo che cambia, in un mondo che cambia, e dove inesorabilmente sono chiamati a delle assunzioni di responsabilità forti. Ecco perché l'appello ai docenti è quello di formare delle coscienze,
2: ecco,
1: delle coscienze, perché questo è un tempo particolare, è una crocevia della storia dell'umanità.
2: Sì, anche perché appunto abbiamo il discorso di tanti giovani che in questo periodo seguono strade sbagliate, quindi l'importante è di avere una guida e una scuola che li formi in modo consapevole, responsabile e soprattutto con il rispetto di sé e di tutti gli altri.
0: Certo, bene. Allora chiudiamo qui per oggi, noi poi ci rivedremo più avanti per gli Open Day, come abbiamo detto. Ringraziamo il professor Franco Marano, preside dell'Istituto per le Alpi, di essere stato con noi anche oggi. Grazie, buon lavoro a lei, a tutti i suoi colleghi e ai ragazzi. Insomma, che
1: grazie a voi, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
0: Perché ci avviciniamo anche alla maturità e quindi insomma anche quello è un altro
1: anche quello
0: passo importante.
1: Un augurio a tutti.
2: Un augurio a tutti, veramente.
0: Grazie, buona giornata
1: a tutti.
0: Ascoltatori.
2: Così c'è.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprendono le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Finora è stato trovato Gianluca Benedetti. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York. Si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Babu. Stati Uniti, Iran, il presidente Trump è tornato a parlare ancora del conflitto. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco la ripresa degli attacchi contro Teheran. Taiwan è tornata a ribadire il proprio diritto all'indipendenza dopo che Trump ha dichiarato: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Lo ha detto dopo il summit con Xi a Pechino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano, che doveva scadere domani. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato statunitense. Continuano tuttavia i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere stata soccorsa dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie da diversi paesi dell'Africa. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Infine sport, tennis internazionale di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprende oggi alle 15. Sospeso e poi ripeso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte e artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti Silvio Cantoni, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: E Angelo Lovati, buongiorno,
3: buongiorno. Lei,
1: benvenuti. Sono già stati i nostri ospiti, sono consiglieri comunali del Partito Democratico e oggi siamo qui per fare un po' il punto della situazione. E inizierei appunto chiedendovi, dopo un anno, qual è il bilancio che possiamo fare dai vostri punti di vista per quanto riguarda la vostra attività all'interno del Consiglio Comunale? Chi comincia?
3: Buongiorno, Lovati. Sono Angelo Lovati.
1: Prego.
3: Quindi è giusto fare un rendiconto di quello che è stato fatto. Cioè, nel senso che dal mio punto di vista personale, come dire, sono un apprendista perché non ho mai avuto esperienze di Consiglio Comunale e quindi diciamo che il mio approccio è stato di ascoltare le problematiche e cercare di dare delle risposte. Diciamo che in questo anno sono state messe a fuoco tante proposte che dovrebbero essere realizzate. Prima di tutto il discorso sulla sicurezza, penso che è un tema abbastanza attuale, si sta lavorando, nel senso che noi come maggioranza è stato proposto un pacchetto di incremento anche di finanziamenti per cercare di potenziare questo, per cercare di potenziare le risposte a queste problematiche. So che sono state implementate le videocamere eccetera, però il problema penso che non siano solo le videocamere che ci danno sicurezza. La nostra sicurezza è che comunque chi viene preso, come dico, le mani nel sacco venga punito e non che dopo 10 giorni le vediamo in giro ancora in saronno tranquillamente. Diciamo che questo qui è la mia preoccupazione anche personale, nel senso che purtroppo è aumentato, cioè questo, sento di dire che in questi ultimi mesi è aumentato un po' anche il problema, come dire, dei furti, dei scassi. Non a caso io faccio parte della cooperativa del Partigiano, ho appena subito uno scasso con furto anche all'Hauser, quindi dire, vengono a colpire anche chi comunque cerca di fare del bene agli altri. Questo è un brutto segnale, secondo me, che dovremmo dare delle risposte. Per altre cose c'è il Consiglio Comunale che sono sempre presenti, in cui si discute di tutto e, come dire, abbiamo tanta carne al fuoco. Attualmente c'è il problema, c'è il tema dell'isotto Fraschini, che sono finiti il periodo delle obiezioni e quindi dobbiamo cercare di capire, di portarli in porto. Io mi auguro, siccome i tempi sono abbastanza lunghi, prima di finire questa legislatura, come dire, di mettere la prima pietra su qualcosa di concreto. Grazie.
1: Bene, diamo la parola a Silvio Cantoni e la stessa domanda.
2: Sì, diciamo che per me è come un'esperienza positiva. Naturalmente ci sono tante cose nuove in quest'anno, ho ascoltato molto, infatti in Consiglio Comunale non sono ancora intervenuto, più che altro perché cerco anche di imparare dagli altri, sia dall'opposizione, come si parla, come si interviene. E sicuramente è positiva anche fra il nostro gruppo, perché comunque anche ritrovarsi fra di noi e discutere, parlare, proporre e conoscersi meglio fra di noi è una cosa positiva, insomma, soprattutto. Poi quello che diceva Angelo sicuramente sulla sicurezza, adesso abbiamo anche convocato, più che altro è un consiglio per il commerciante per il prossima settimana, anzi il 21 precisamente, però è più legato al commercio, che però il commercio rientra anche nella sicurezza, perché comunque si darà molto attenzione anche ai commercianti. So che c'è stato anche da parte dell'assessora De Cristoforo un'indagine su questi temi, su queste importanze di sapere cosa ne pensano i commercianti. Io, per quello che mi riguarda, positiva. Diciamo che nell'ambito poi personale ho più gente che magari mi ferma, mi dice qualcosa, mi chiede, mi fa o i complimenti o dice magari qualche evento che c'è stato, oppure preoccupazioni, magari come risolvere, di tutto, insomma, dalle strade all'erba. Questo però è l'aspetto personale, però positiva, devo dire positiva.
1: Complessivamente positiva.
2: Sì, positiva.
1: C'è stato qualche momento difficile in questo periodo?
2: Ma
1: Nel consiglio comunale, ovviamente.
2: Beh, sicuramente il consiglio comunale è venuto fuori l'ordine del giorno, la votazione, che c'è stata quel qui pro quo dei due voti, che vabbè, l'opposizione abbiamo votato con l'opposizione, le due cartelle, e si è venuto un pareggio. Poi è stata dovuta rifare, e forse era meglio. Quello è stato un momento un po' più, diciamo, particolare a livello politico. Poi, naturalmente, a posteriori, se uno dovesse rifarlo, bastava prendere un foglietto volo singolo e votare due nomi, ecco. Questo si poteva fare così, al posto di far votare su due fogli, ecco. Però fa niente, nel senso, quello può capitare, ci sono errori che si commettono, ma nulla di grave, insomma.
1: E dal suo punto di vista?
3: Dal mio punto di vista è che comunque all'interno, come dire, del Consiglio Comunale pensavo di trovare, come dire, più collaborazione anche dalla cosiddetta minoranza, cioè nel senso che attualmente quello che vivo male sono gli attacchi personali alla sindaca, eccetera, no? Che non condivido. Io posso capire una critica su un problema, noi abbiamo proposto, non so, delle delibere, discutiamo sulle delibere, dopodiché accetto anche la critica, ma non il fatto che io sia incompetente, che io non sia in grado di risolvere i problemi, cioè nel senso che io cerco di impegnarmi a dare delle risposte ai cittadini. E sai che i cittadini, tutto sommato, mi hanno dato, come dire, mi hanno consegnato, mi hanno dato la possibilità di entrare in consiglio comunale consegnandomi anche delle responsabilità, e io penso che le mie responsabilità sono quelle nel dare le risposte concrete a chi comunque senti bisogni. Difficoltà all'interno del consiglio comunale no, perché poi alla fine, come diceva Silvio, noi, come dice, ragioniamo prima, cerchiamo di anche capire quali sono le risposte. C'è mai, almeno dal mio punto di vista, mai entrare in polemica con chi solleva le problematiche, perché purtroppo diciamo che le polemiche ci sono, sì, però sì. Cerchiamo di dare delle risposte sui fatti, nel senso che noi stiamo facendo questo, cerchiamo di operare per il meglio, se non siamo in grado di farlo ci ragioniamo, perché l'importante è dare delle risposte. Quindi, diciamo, la difficoltà che riscontro è quella comunque di dare delle risposte reali, nel senso che stiamo facendo questo, lo facciamo.
1: Ma c'è un dialogo tra maggioranza e opposizione oppure no?
3: Diciamo che no, attualmente non c'è, perché purtroppo ho sentito che in diversi consigli comunali la minoranza ha abbandonato l'aula, e non è un buon segno, cioè nel senso che comunque vuol dire che non c'è dialettica. Io mi auguro che nel futuro, perché poi alla fine siamo tutti cittadini saronesi che vogliamo il meglio di Saronna, cioè può nascere, diciamo, non dico delle coalizioni, ma quantomeno dei pensieri unici sulla cercare di risolvere la problematica. Oggi come oggi ci stiamo lavorando per il piano della salute, e lì senz'altro il piano della salute per forza dovremo coinvolgere comunque anche le minoranze per cercare di dare delle risposte reali a questo problema.
2: Certo. Sì, quello che diceva Angelo prima era l'esempio pratico, è stato quando si è andato ad approvare il piano della protezione civile, che vabbè, c'è stata anche la polemica su questa cosa delle quante erano le pagine, ma
3: 1700 pagine,
2: cioè, è un piano della protezione civile con degli indirizzi, insomma lì è stata fatta una polemica e poi non è stato votato, ma funziona benissimo, è aggiornato in tempo reale, quindi mi sembrava anche una polemica assurda, perché è utile per tutti, insomma, non mi sembra una polemica particolare, insomma.
1: Certo. Secondo voi c'è partecipazione da parte dei cittadini alla vita politica oppure no?
3: Ma diciamo che
2: non tantissimo.
3: Allora, diciamo che dal punto di vista visivo no, perché i consigli comunali, a parte il primo, come detto, insediamento, però la gente non partecipa. È anche vero che con le trasmissioni di Radio Orizzonti e YouTube che riprendono in diretta il consiglio comunale, magari qualcuno non se la sente di uscire di casa e lo segue, però non so sinceramente quanto è il ritorno, quanto è i numeri, perché so che tante persone che poi trovi in giro, ah, ti ho sentito parlare, cioè quindi devo dire che è seguito.
1: In questo senso,
3: però,
1: ecco,
3: forse voi sì. siete in grado, meglio come Radio Orizzonte, di capire più o meno quanto, è, quanto può essere un audience di un consiglio comunale, eccetera. Per il resto, diciamo che è l'unico strumento di partecipazione e di risolvere il problema è il consiglio comunale. Poi dopo è vero che la giunta fa sì. tutto quello che deve fare, però dal mio punto di vista tutte le discussioni vertono in consiglio sì, comunale.
2: Anche l'ultimo consiglio comunale aperto dalle 20:15 alle 21 c'è stato solo un intervento di una persona, quindi poi è vero che l'orario è quello che è di cena e tutto, però alla fine se lì uno doveva dire qualcosa aveva il tempo per parlare, poteva venire a dirlo. Diciamo che su questo punto di vista secondo me no. Poi sui social è un altro discorso, ma social è bar, è tutto, è, ah beh, insomma, certo, vale tutto, certo, certo. È il contrario di tutto.
1: Ecco, per quanto riguarda le priorità che vedete, allora Angelo Lovatti ha detto che la sicurezza in questo momento, lei come la pensa?
2: Ma allora sicuramente, visti i fatti anche negli ultimi giorni che c'è stato, anche che ne parlavamo prima, questo scippo a una persona voi conosciuta, sicuramente avvenuto poi di giorno, ci è sorpreso un po'. È chiaro che gli investimenti fatti e sicuramente la presenza della polizia locale nel centro è aumentata, infatti tutti ce lo dicono, io passo spesso per la stazione a tutti gli orari perché faccio un lavoro da libero professionista, quindi ho degli orari particolari e li vedo. È chiaro che anch'io, come dice Angelo, dopo questo fatto dico cavolo, la luce del giorno. E poi l'importante, come dice Angelo, che poi se vengono presi sicuramente devono pagare la pena, insomma, cioè. Però sicuramente per me a livello come sindaco, perché gli investimenti sono stati maggiori messi anche nelle variazioni di bilancio sulla sicurezza, e quindi ne parleremo anche fra di noi e cercheremo delle soluzioni diverse, però con i fondi naturalmente che ha a disposizione la città, in questo caso la sindaca e noi come giunta.
3: Vorrei dire un altro problema che, come dire, che mi sta anche a cuore un po' l'impegno certo. che ero assunto all'inizio, era quello comunque di coinvolgere l'associazionismo nel produrre eventi. Oggi come oggi, purtroppo, se una società che vuole fare un evento si trova di fronte ostacoli non indifferenti, che sono prima di tutto il piano della sicurezza, dopodiché deve e dà anche un costo abbastanza cospicuo. Io ho già parlato con vari, come dire, responsabili a livello di uffici comunali, in cui mi cerco di creare un team all'interno del comune in cui un'associazione che vuole fare un evento si rivolge a questa persona e dice io vorrei fare questo, quanto mi costa, e gli diamo il chiave in mano. Cioè, oggi come oggi l'ho vissuto io sulla mia pelle, per dire, di girare in 4-5 uffici per arrivare poi alla fine a dare l'ultima autorizzazione che magari ti viene una settimana prima, e non è giusto, cioè nei confronti comunque delle associazioni che qui a Saronno sono molto vivi, e purtroppo ho sentito tanti che non fanno gli eventi perché si trovano di fronte a questi ostacoli. Io sto cercando di coinvolgere per far sì che diventi più facile fare gli eventi, perché se ci sono gli eventi la gente va in strada, e quindi, come dire, io parto dal presupposto, se ci siamo noi non ci sono loro. Loro si intende quelli non di buona intenzione, e quindi il mio compito, se riuscirò a farlo prima del termine della legislatura, vuol dire che ho raggiunto l'obiettivo che mi sono prefisso.
1: C'è un altro tema importante oltre alla sicurezza su cui voi avete posto o vorreste porre la vostra attenzione?
2: Personalmente mi piacerebbe fare una cosa che ho già in testa per l'aiuto ai commercianti. E questa cosa ce l'ho in testa, però non posso attualmente dire nulla qua, ma ne parlerò in maggioranza con i miei, diciamo, colleghi, certo. amici e compagni, come si suol dire, e perché comunque è un aiuto che si può dare e può essere una cosa utile. Poi per il resto comunque, vabbè, io vedo che anche comunque la giunta, anche dei nuovi bilanci aveva fatto Ponticelli, cioè ci sono delle note positive, tra la sicurezza che è sicuramente per me negli investimenti è stato aumentato, e quindi dico che è una nota positiva. Poi chiaro, se succedono le cose ognuno non ci possono essere ogni 10 metri un vigile urbano, ecco, quello no. però io per i commercianti mi piacerebbe fare qualcosa e ce l'ho in progetto, ecco, questo lo dico qui, è un'idea da presentare.
1: Va bene. Angelo Lovatti?
3: Ma per me vorrei una città, come dire, più a misura di uomo, nel senso più pulita, più ordinata, nel senso che purtroppo vedo anche in certe zone che c'è un po' di degrado, eccetera. Quindi il decoro della città, io vorrei che Saronno fosse una città pulita, ordinata. Io, siccome sono dentro un motoclub di Saronno, ho avuto la possibilità di girare molto in Europa, e se vado in Svizzera vedo che c'è, sembra che ci sia un altro mondo. C'è, tanto per dire, rientro dal passo del Maloja, di là c'è la Svizzera in un certo ordine, entro in Italia e cominci a dire: ma qui siamo in Italia. Cioè, il problema è capire se riusciamo, quantomeno ad avvicinarci agli standard europei, come dire, di decoro della città.
1: Sì, Saronno non è generalmente il centro abbastanza pulito, sì, eccetera, curato, eccetera, però insomma certe periferie, poi soprattutto perché c'è anche gente che non è civilmente sono educata, d'accordo, diciamo così, e quindi
2: l'altro giorno a casa mia ho visto uno arrivare con una macchina e buttare la pattumiera in un cestino, ecco. Ero alla finestra, vabbè, insomma, ho visto solo la macchina, non la targa.
1: Sì, ci vorrebbe proprio qualcuno...
2: un po' di senso civico manca magari in alcuni... Magari non era neanche di Saronno, adesso
1: sì,
2: lo so,
1: sì, no, ma
2: però nel senso, a volte si dice così, la città è sporca, poi bisogna capire se uno le carte se le mette in tasca o lo butta per terra.
1: Abbiamo 3 minuti, sì. Isotta Fraschini, dai, due
2: lui
1: parole.
2: È più portato, gli do 2 minuti e 50.
3: Un ex. Passato la mia, come dire, vita all'interno del Isotta Fraschini,
1: lavorativa,
3: per quasi 20 anni, e quindi vabbè, purtroppo sappiamo tutti com'è andata, e adesso che c'è la possibilità, come dire, di ridar vita, cioè, invece le solite aree dismesse che rimangono dismesse per anni e anni e anni, dopodiché l'unica cosa che si vede sono le edilizie, costruzioni, eccetera. Qui nel progetto di Sotto Fraschini abbiamo scommesso su un parco, nel senso che siccome io ho lavorato lì per 20 anni, noi avevamo un parco grandissimo e che era un po' la giungla, infatti quando eravamo in pausa mesa dovevamo fare il giro, c'erano tutti conigli, cioè c'era proprio una fauna specifica. Vorrei che quel parco lì diventasse di dominio pubblico, nel senso che anche il cittadino saronese vuole fare una camminata sicura e respirare un po', come dire, di ossigeno che danno le piante, di creare quell'area lì. Poi dopodiché il mio sogno nascosto è quello di riportare la lapide che era al museo del MIS, di chi comunque ha lavorato in Isotta Fraschini e purtroppo ha subito le ritorsioni della guerra, di rimetterla lì, perché lì c'è ancora una struttura del montaggio che risale come metodo di costruzione alla Torre Eiffel. E lo voglio salvaguardare. Io vorrei che all'interno di quel, diciamo, ricordo, che sarebbe come dire, una cosa storica, rimettere la stele lì con chi purtroppo ha lavorato in Isotta Fraschini e ha subito le ritorsioni della guerra, del nazismo, eccetera, rimetterla in magari un 25 aprile e facciamo una inaugurazione che finisce lì all'interno dell'Isotta Fraschini.
1: Beh, ci sono queste possibilità, però se ne parlate e le portate avanti sicuramente si potrà fare.
2: Sì, sicuramente, sì, non è che ha detto molto tutto Angelo, lui più, e io ho solo seguito la cosa, spero che poi giustamente i tempi adesso sono buoni perché si proceda con l'iter burocratico, perché comunque è un bene per tutti e speriamo ne traga
1: certo, cioè, tutta la città, assolutamente sì. Tra l'altro il MILS ha bisogno di una location nuova, perché no, non ci sta più, adesso non si sa bene dove andrà, però ci vuole, insomma, è un museo importante per la città di Saronno che ricorda.
3: Ha fatto bene a ricordarlo, perché lì è una ferita ancora aperta che spero si rimargini, perché giustamente è la storia, come dire, della cultura saronnese.
1: Certo. Allora ringraziamo Silvio Cantoni, Angelo Lovatti, consiglieri comunali del Partito Democratico, di essere stati con noi anche oggi.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci, alla prossima, una buona giornata.
3: Grazie.

0: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno gentili radioascoltatori, Angela Frioli, Grazia Praturlon e Delia Duccia con alla regia Matteo Serenelli. Per pochi minuti con voi, proponendovi spettacoli, mostre e tanto altro, Fuori porta.
2: Lunedì 8 giugno alle ore 20:30 al Teatro Sociale di Como. Lascia passare. Una riflessione a tre voci sull'arte difficile di fare spazio all'altro. Fare spazio non significa farsi da parte, non è una rinuncia, è qualcosa di più preciso. Riconoscere che l'altro esiste, sospendere il giudizio abbastanza lungo da poterlo vedere, accettare che la sua presenza modifichi la nostra.
3: Avete sempre sognato di indossare i panni di Rose e Jack, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio per rivivere l'atmosfera del viaggio sul Titanic? Adesso potete farlo virtualmente, vivendo un'esperienza di grande accuratezza. Inaugurato allo spazio Bergognone 26, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale che parte dai giorni nostri con la salita a bordo del battiscafo che porterà fino al relitto, si salirà sul transatlantico e se ne esploreranno gli ambienti ricostruiti con cura, il salone con la famosa scalinata, le sale da pranzo, le cabine e i ponti da dove si vedrà la collisione con l'iceberg. Titanic, un viaggio nel tempo, spazio Bergognone 26, Milano, sabato e domenica.
1: Al Sacro Monte di Varese, il viaggio concerto alla Pogliaghi. Nei mesi di maggio e di giugno tornano così i concerti presso l'atelier della Casa Museo Ludovico Pogliani. Il viaggio, nato da un'idea di Marta Zigiotti Fontana, è un'esperienza che intreccia parole e suoni per raccontare il viaggio in ogni sua forma.
3: Werner Bischoff è stato uno dei più importanti fotoreporter del XX secolo, tra i primi nel 49 a unirsi ai membri fondatori dell'agenzia Magnum 200 Scatti al Diocesano. Raccontano il suo approccio profondamente umano, capace di coniugare rigore documentario e intensità poetica. Le quattro sezioni dell'esposizione sintetizzano i diversi viaggi compiuti tra Europa, Asia e America. Werner Bischoff al Museo Diocesano in piazza Sant'Eustorgio 3, dal 19 maggio al 18 di ottobre.
2: Cermenate, Fiera del Vino, sabato 23 e domenica 24 maggio. Molti espositori esporranno i loro vini e i visitatori potranno degustare ed acquistare. Tante golosità offerte in modalità street food dagli amici di Gusto Tondo per i visitatori della Fiera del Vino.
1: A Gavirate la mostra Il lago dove parla il silenzio. Al chiostro benedettino di Volterra la mostra d'arte di pittura e fotografia. L'evento è promosso da Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale del Lago di Varese. Oltre 90 le opere esposte, 60 scatti del fotografo di fama internazionale Armando Bottelli e 36 importanti tele e disegno dell'artista Giovanni Belluffi.
3: Dormono le 32 figure modellate nella creta da Mimmo Paladino, immerse in un sonno profondo che rimanda a una dimensione senza tempo, in un nuovo allestimento dell'opera ideato per il grande ambiente ipogeo della Sala Stirling a Palazzo Citterio. Paladino ripropone qui I Dormienti, uno dei suoi lavori più noti e significativi, realizzato alla fine degli anni 90. Paladino a Palazzo Citterio, Sala Stirling, in via Brera 12, dal 16 maggio al 26 luglio. Cari ascoltatori, come sempre vi ringraziamo per essere stati con noi. Alla prossima!
4: Vicino a te. nel blu dipinto di blu 60 anni della nostra storia.

0: dipinto di blu.
1: E siamo ancora noi, quelli di Nel blu dipinto di blu, Antonio alla regia, Massimo in studio. Ancora oggi trattiamo in questa puntata di Nel blu dipinto di blu, dedicata agli anni, il racconto per l'appunto della società e della cultura, di uomini e donne, come abbiamo fatto nella scorsa puntata. Parliamo di relazioni, in fondo, fatte di attrazioni, incompressioni, distanze e ritorni, relazioni che cambiano nel tempo ma che continuano a raccontare le stesse emozioni di sempre. E dopo aver ascoltato alcune canzoni come Uomini soli dei Pooh, Quello che le donne non dicono della Mannoia, oggi procediamo nel nostro percorso partendo proprio da Ornella Vanoni. La musica è finita.

0: La musica è finita, gli amici se ne vanno. Una celebre espressione metaforica, quella cantata da Ornella Vanoni, un brano splendido scritto da Vanoni, Califano e Bindi. Insomma, non stiamo parlando per l'appunto degli ultimi classificati della musica italiana, stiamo parlando di interpreti e essi stessi, ma anche autori di grande rilievo e spessore. E infatti ecco che La musica è finita indica la fine di questo legame di amore tra un uomo e una donna, di un momento magico, di una fase della vita, lasciando proprio spazio alla malinconia e alla realtà. È un classico del 67, proprio interpretato da lei e poi ripreso anche successivamente. Ma andiamo ad un altro autore, e questa volta ci spostiamo su Vasco Rossi, Come nelle favole, che celebra anche qui il rapporto d'amore tra uomo e donna, semplice, autentico e quotidiano, contrapposto ai gesti estremi o romanzati, perché il testo descrive proprio la bellezza di condividere la normalità, come sdraiarsi sul divano parlando del più e del meno, e la canzone rappresenta proprio questa visione matura del sentimento focalizzata sulla quotidianità. Un brano che appunto ha dedicato al padre, perché è contenuta nell'album va bene così dell'84, un omaggio intimo e doloroso, proprio caratterizzato da un testo riflessivo sulla figura paterna, come nelle favole.
1: Quello che...

andiamo avanti con i nostri rapporti tra uomini e donne, però andiamo su qualcosa di più leggero. Questa volta andiamo su Francesco Gabbani, che certamente è capace di unire la leggerezza della musica anche con testi ironici, ma con un guizzo di sapienza e di buon senso. Questa volta parliamo di Viceversa, questo singolo che lui ha presentato, in cui parla proprio, ha presentato nel Sanremo del 2020, quando per appunto si è classificato al secondo posto nella serata conclusiva della manifestazione, un brano scritto a quattro mani con un altro cantante interessante come Pacifico, una canzone che parla di amore reciproco, la complementarietà e l'equilibrio dei rapporti umani, invita alla condivisione e al rispetto proprio tra uomo e donna, sottolineando che ciò che accade a una persona influisce anche sull'altra, creando un legame basato sullo scambio. Lo stesso Gabbani spiega il significato profondo della sua canzone, dicendo che attraverso gli ossimori, l'abitudine nella sorpresa, l'abbondanza dentro la mancanza, e vedete che il gioco di parole non è certamente di secondaria importanza, descrive proprio l'amore come un equilibrio tra poli opposti che si completano. Non è solo però legato al rapporto di coppia, ben inteso, ma si estende anche ai rapporti affettivi di amici, figli o genitori, vedendo l'amore come un continuo viceversa di emozioni per relazioni umane autentiche.

0: casa.
1: Andiamo a Tiziano Ferro, altro grande interprete e anche autore di tante canzoni. Questa volta andiamo a una canzone del dicembre del 2000, quindi lo ha lanciato nel panorama mondiale, potremmo dire, e la canzone è Perdono. Mentre si stava recando allo studio del padre, avvertì l'impulso di fermarsi a riflettere. Si sedette su una panchina del parco comunale di Latina e iniziò a scrivere le prime parole di Perdono, X Dono, come è scritta. E dal punto di vista musicale si tratta di un brano R&B, cioè influenzato da sonorità pop, soul, hip hop, e nel luglio del 22 il produttore Michele Canova ha rivelato che la base musicale è stata proprio copiata dal brano Did You Ever Think del cantante Kelly statunitense, optando per risuonarlo completamente anziché campionarlo, perché Tiziano cantava bene, dice Canova. Io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, non potevo campionare direttamente, se l'avessi fatto ci facevano causa, e Perdono non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di pezzo da un pezzo di Kelly, e io e Tiziano ci siamo guardati e mentre eravamo in studio, facciamo la marachella, sì dai facciamola, e così risuona il pezzo, perché se lo risuoni al massimo possono dirti che hai copiato, ma giuridicamente non possono farti niente, a meno che non diventi grosso grosso. E così fu inevitabile allora che a un certo punto ci arrivasse una lettera dell'avvocato che arrivò e ci hanno beccato, ma poi in realtà legalmente parlando non poterono farci nulla. Insomma, Perdono è rimasto per diverse settimane ai vertici delle classifiche di vendita europee. L'ha interpretata durante il Festival Bar 2002, sebbene alla manifestazione avesse partecipato con l'altro brano di successo, Rosso Relativo, e ha raggiunto la seconda posizione della classifica radiofonica italiana. Insomma, Perdono, grandemente 2000, dicembre 2000, Tiziano Ferro.

0: Ci sono relazioni che finiscono, oltre a quelle che iniziano, e a volte quando finiscono lasciano un silenzio che resta incolmabile dopo questa relazione finita, e allora nasce, scatta il desiderio di colmarlo facendo rumore, ed è quello che canta Diodato, che ha vinto anche Sanremo con questa canzone. Nelle relazioni tra uomo e donna, quando a volte finiscono, ecco che scoppia il silenzio che richiede tanto rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Nel 2023 Olly era in gara nei Big a Sanremo con Polvere, arrivava da Sanremo Giovani. Nel 2025 Olly porta invece all'Ariston Balorda Nostalgia e dice: ricostruisce la parte bella di una storia d'amore finita, ne sento in qualche modo la mancanza, con la consapevolezza degli inevitabili aspetti negativi che hanno fatto finire la relazione. Mi rimane una nostalgia molto forte. E la creazione di testa e musica non è stata semplice, perché lui stesso dice: ci ho lavorato a lungo, volevo che fosse tutto perfetto, per me è fondamentale essere convinto di ogni dettaglio. E così, con passione e rispetto per il palco, ne ha avuto timore, di solito sono rilassato nei concerti, ma qui è un'altra cosa. E lui, che vorrebbe passare più tempo nella sua città d'origine, che è Genova, perché è genovese di nascita e milanese di adozione, è il posto della nostalgia che sta nel brano, è anche proprio quella di Genova, non solo di una donna, perché a volte le relazioni si costruiscono anche con le proprie radici. Però ecco che si conclude parlando di riti e scaramanzie: prima di esibirmi faccio riflessioni, circola il sangue e poi sto bene, e certamente avrò indosso la catenina del battesimo di mio padre. E dopo il festival ha iniziato i suoi tour e la sua carriera con questa canzone che parla di questa nostalgia, che doveva essere una cosa un po' diversa che balorda. Poi ha pensato alla nonna e ha detto: no, la parola che mia nonna usa molto spesso per dire qualcosa un po' di strambo, di particolare, è balordo. E secondo me ha azzeccato, perché balorda con nostalgia ha fatto un team molto buono a livello semantico. Vi lascio con Olly, ringrazio tutti voi di aver ascoltato questa puntata di Nel Blu dipinto di blu. Da Antonio alla regia, da Massimo in studio, un saluto e alla prossima, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: però ti voglio bene.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Intanto il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti, tra cui i 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale, ma le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Il governo di Taiwan rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente americano Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, così il ministro degli esteri taiwanese. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarola, sono approdate 55 persone, originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione, insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montagna di Verzenisse, in provincia di Udine. I due corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile questa mattina lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan, e successivamente recuperati. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via Leopardi, passeggino si ribalta. Caronno Pertusella, è assaggio di Palio. Torna Rusa la bala. Gerenzano, incontro su farmaci e medicinali e terapie. Cislago, bentornati i rondoni. Cogliate, meraviglioso tour in Turchia. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno, via Leopardi, un passeggino si ribalta in una buca. Un appello per la sicurezza di marciapiedi e manto stradale di via Leopardi dopo il ribaltamento di un passeggino con una bambina di 2 anni all'interno e l'infortunio della madre. A raccontare l'accaduto è una mamma saronnese che sabato 9 maggio stava camminando verso il centro cittadino. Mentre stavo camminando verso il centro con il passeggino e la mia bambina di 2 anni, spiega la mamma, a causa del dissesto del manto stradale, le ruote del passeggino si sono incastrate improvvisamente, provocando il ribaltamento in avanti del passeggino con la bambina all'interno. La piccola è rimasta illesa. Fortunatamente mia figlia non ha riportato conseguenze, mentre io ho subito una contusione alla gamba. Attualmente è gonfia e con evidenti lividi, spiega la mamma, che ha comunque deciso di rendere pubblico l'accaduto. La segnalazione riporta l'attenzione sulle condizioni di marciapiedi e carreggiata nell'arteria che si porta dal cuore della ZTL con un passaggio elevatissimo di pedoni e di auto. Un tema che in passato era già stato sollevato anche da altri cittadini, con richieste di manutenzione e messaggi di sicurezza. La mamma conclude con un appello affinché si intervenga rapidamente per evitare altri episodi simili. Segnalo quindi la situazione affinché venga verificata e messa in sicurezza la strada, per evitare che possano verificarsi altri incidenti, soprattutto a danno dei bambini, anziane o persone con difficoltà di movimento.
1: Caronno Pertusella, torna lo spirito più genuino del Palio di Santa Margherita con la tradizionale festa dei Rioni, in programma sabato 23 maggio. L'iniziativa organizzata dal comitato del 40° Palio insieme ai 4 Rioni parrocchiali riporta in scena due sfide più amate, la Rusa alla bala e Rusa al Bidun, Ul Bidun, giochi popolari che da anni animano la comunità e coinvolgono generazioni diverse. Per la gara dedicata agli adulti, Rusa la bala, le squadre dovranno essere composte da almeno 4 uomini e 2 donne, mentre il secondo gioco è riservato ai più giovani, con team formati da 4 bambini della quinta elementare alla terza media. Il ritrovo è fissato alle ore 17 con inizio delle prove alle 17:30. In un pomeriggio aperto a tutte le associazioni del territorio, le iscrizioni sono possibili fino a sabato 16 maggio scrivendo all'indirizzo comitato palio@gmail.com. Le gare si snoderanno tra il Bar Como, la Chiesetta della Purificazione e Piazza San Rocco, punti di riferimento della vita cittadina. Dalle 19 l'oratorio aprirà la cucina con il ricavato che sarà suddiviso fra i 4 rioni a sostegno delle attività comunitarie. Una giornata pensata per ritrovarsi, competere con leggerezza e celebrare l'identità del paese attraverso i suoi giochi più simbolici.
2: Gerenzano. Al centro anziani incontro su farmaci, medicinali e terapie. Il gruppo anziani e l'associazione ADA propongono per il 23 maggio l'incontro farmaci, medicinali e terapie. Sappiamo tutto? L'appuntamento alle 15 al centro anziani di via Berra. Dopo l'introduzione a cura di Claudio Pozzato, presidente di ADA, significa area metropolitana e Milano, interverrà Loredana Radaelli, medico specialista e docente in scuole per operatori sociosanitari. Affronterà il tema farmaci, prescrizioni e ricette, le basi dell'alleanza terapeutica, illustrando come con la corretta comunicazione tra medico e la paziente sia fondamentale per una terapia efficace e sicura. Seguirà la relatrice Franca Vezzoli, infermiera e volontaria ADA Milano all'Hospice di Niguarda, che terrà l'intervento pillole, compresse e gocce. Cosa dobbiamo sapere per una corretta terapia, dedicato agli aspetti pratici dell'assunzione dei medicinali e alla prevenzione degli errori più comuni.
1: Cislago, bentornati Rondoni. Una serata dedicata alla natura, alla scuola e alla promozione locale, quella tenuta lo scorso venerdì nella sala consiliare. La manifestazione si è aperta con le premiazioni del concorso Rondoni in vetrina. Sono stati 10 commercianti che quest'anno hanno aderito allestendo vetrine dedicate ai rondoni. Hanno così contribuito a sensibilizzare la comunità su un'importante presenza di biodiversità urbana, che è anche un simbolo del nostro territorio, sottolineano gli assessori Michele Uboldi. Lavoro e commercio, più di 650 i voti espressi, sommando le votazioni cartacee, quelle mediante applicazione telefonica e quelle della giuria. La vincitrice è risultata Giancarla Turconi, titolare della Bottega delle Delizie, alla quale è stato consegnato il trofeo ligneo intagliato da Luigi Landoni. La serata è proseguita col progetto scolastico I Rondoni del Castello, attivo da diversi anni, grazie alla collaborazione fra il comune, le guardie ecologiche volontarie, il gruppo Amici Rondoni Cislaghesi, la scuola primaria e il comitato genitori. Protagonisti i bambini delle classi terze che hanno ricevuto l'attestato di ambasciatore della biodiversità. Per il percorso svolto fra incontri in classe e attività sul territorio. Infine un momento formativo delle GEV con l'osservazione dei rondoni davanti al castello.
2: Meraviglioso tour in Turchia da Istanbul alla Cappadocia. Cogliate, nuovo grande successo organizzativo per il gruppo Cogliate in Tour, che dal 28 aprile al 5 maggio scorsi si è recato in Turchia, da Istanbul ad Ankara, a Izmir alla Cappadocia, con un passaggio sullo stretto del Bosforo, la visita alle città sotterranee e il lago Salato. È stata un'esperienza magnifica dove abbiamo potuto ammirare le meraviglie di questo paese, spiegano soddisfatti i responsabili del gruppo organizzatore, che ringrazia tutti i partecipanti con l'invio di aderire alle prossime proposte che saranno formulate in collaborazione con il Centro Anziani di Cogliate.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Gisella e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca, la farmacia Rossetti, in via Roma 61, il telefono 02963-42426. Continua la programmazione del Diavolo Veste Prada 2 al cinema Silvio Pellico alle ore 17, 19, 15 e 21 e 30, mentre alle ore 15 Hopper, Il segreto della marmotta. Cinema Prealpi, L'agente segreto, alle ore 15 e 30 e alle ore 21.
2: Saronno. Per i lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni i momenti di mancata ricezione del segnale radio sull'FM88 con ripercussioni sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 03 28 23 90 123. Per informazioni chiama allo 02 960 2728. Comunità Pastorale Crocefisso Risorto. Iscrizione per gli oratori estivi. Le scuole elementari fino al 29 maggio per l'oratorio di Via Lignani, fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe al Matteotti e fino al 29 maggio per l'oratorio Regina Pacis. Fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia. E sempre fino al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista in Cassina Ferrara. Le iscrizioni invece per le scuole medie, compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia, preghiera del Santo Rosario. Ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, al mercoledì alle 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, al martedì alle ore 20.45 in via Don Monza 26, in via Montegrappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Il mese mariano presso la Chiesa di Sant'Antonio sarà mercoledì 20 maggio alle ore 21 la recita del Santo Rosario, mercoledì 27 maggio alle ore 21 la Santa Messa Mariana.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 17 maggio. La giornata inizia alle 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19:40. Alle 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Cicciarem un cicinin, in replica alle 19:10 con Anna e Anna. Alle 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Revolution, storia dei Beatles, a cura di Walter Morganella. Alle 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio A, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi, che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi. Io non ho anticipato nulla di lei, che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora, io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello, perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana, e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa, appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia, di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque, attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri, anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio, e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane, e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma, si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
2: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita. Quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
2: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché dapprima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzu, Adriano De Zano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione, certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro.

0: che avevo fatto sin lì poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore sempre, di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi. E così è stato, insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
0: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. Anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa, però insomma la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche appunto anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica? Sì.
0: Ah, sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: Infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
0: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come, in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che, beh, la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, i peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia, però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati, quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe e, insomma, lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' da entrambe. E poi anche una canzone che parla della comunità.

0: comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito appunto da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il fango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo

scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma,

0: sentire niente.
1: Era Fango di Jovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
2: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi. E questa testimonianza però non è da soli, ma insieme con gli altri.
1: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
2: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto, e quindi la sera è proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio mettersi in ascolto del giovane dedicando del tempo molto gratuito. Questo tempo mi ha dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
1: E Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
2: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui, e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria e cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata, e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio. Il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia. Quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. Quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo, diremmo, inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
1: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue. Che abbiamo scelto di Ligabue?
2: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo. Sono appassionato di sport, e poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui, e il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po', stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: Grazie, dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei in fondo già ha risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità, quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, perché anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto insomma tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma tutto questo chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie. Grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi. Grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno, insomma, a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinita a Don Marco Fusi per la sua testimonianza. Ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore. E noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo, che ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast. C'è proprio la pagina dedicata al nostro programma. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente, e anche tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: In Blu 2000 News.
4: Riprese le ricerche dei SUB, in corso nuove immersioni per il recupero dei nostri connazionali dispersi nelle acque delle Maldive. Le autorità risospendono la licenza dell'imbarcazione Duca di York, deceduto un soccorritore. Tensione Stati Uniti-Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una lettera indirizzata al Papa, chiede alle nazioni di fermare Washington. Papa Leone in Francia a settembre. Leone XIV farà un viaggio apostolico nel paese dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede dell'UNESCO. Il pontefice ha istituito una commissione sull'intelligenza artificiale. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti in regia. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lucia Ascione.
5: I primi 8 sommozzatori si sono immersi in mattinata, priorità assoluta, il recupero tempestivo delle salme dei connazionali dispersi negli abissi. Sul posto il presidente Muizu, che ha espresso il cordoglio del paese a Sergio Mattarella, i vertici del Ministero del Turismo, che proprio su indicazione di Muizu stanno coordinando le operazioni e concordando la possibilità di un supporto di tecnici internazionali per intensificare le ricerche. Sul fronte delle indagini, innanzitutto, è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti 5 dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. Eventuali errori sulla miscela delle bombole, imprevisti nella gestione dell'ossigeno e delle manovre di decompressione, verifiche sull'equipaggiamento subacqueo delle 5 vittime, sono al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Lucia Scionellini allo studio.
4: Ed è un'ultima ora, lo dicono i media maldiviani, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca di salvataggio dei corpi dei sub italiani. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran, lo riferiscono fonti giornalistiche. Massimiliano Cocchi.
6: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo il New York Times e altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore. Ad accelerare l'operazione potrebbe essere stato il via libera ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere l'arma atomica. D'altra parte, però, c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. Solo nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno infatti ucciso almeno 6 persone. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
4: Papa Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e visiterà la sede dell'UNESCO, istituita una commissione sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
7: A suggerirlo sono stati i suoi sviluppi e le accelerazioni recenti del suo utilizzo. Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale, in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. Dalla sala stampa vaticana arriva oggi inoltre l'annuncio del viaggio in Francia che il Papa compirà fra 25 e 28 settembre, con visita a Parigi alla sede UNESCO e stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
4: Ed ora parliamo di migranti. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Amelia Cartia.
8: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax e Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona per i 55 migranti soccorsi. Tra loro 7 donne e 6 minori. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone. Amelia Cartia, linea allo studio.
4: Ed ora diamo spazio al Salone del Libro di Torino. Il punto per noi dall'inviato Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio.
9: Buongiorno, buongiorno Franco, è stata la terza giornata, quella che è appena iniziata, e devo dire che quello che è il consueto afflusso del sabato sta diventando una marea debordante che a volte addirittura ci impedisce di riuscire a passare da un padiglione all'altro. Grande, anche un discreto ottimismo da parte degli editori dopo la presentazione dei dati di ieri, ma oggi è stata anche e soprattutto la giornata di Matteo Zuppi, del cardinale del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che con Aldo Cazzullo si è soffermato sulla figura di Francesco. Ma noi addirittura in precedenza siamo riusciti a intercettare un altro cardinale, il cardinale Valentino Mendoza, che ha scritto un libro che è veramente un toccasana per l'anima in questo periodo, si intitola Coltivare la vita interiore, e Sua Eminenza ha voluto così spiegarsi il senso di questa sua pubblicazione.
10: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
4: Pioggia sull'internazionale di tennis, Jannik Sinner riprenderà la sua semifinale contro Danil Medvedev oggi non prima delle 15. Ce ne parla Federico Plotti.
11: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia, sorride Casper Ruud che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
4: Scatta da oggi l'obbligo per la targa per i monopattini elettrici, così come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. E oggi alle 17.30 su TV 2000 il magazine Storie d'Italia.
12: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17.30.
4: Bene, abbiamo concluso. Grazie a Gabriele Mileti per la regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Buona giornata.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive sono riprese stamane le immersioni per cercare di recuperare i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti nel gravissimo incidente sottomarino di giovedì. E si è purtroppo verificata una nuova tragedia. Un sub delle forze armate maldiviane impegnato nelle ricerche è a sua volta deceduto per un incidente nelle stesse acque. Intanto il nostro Ministero degli Esteri sta fornendo assistenza agli altri nostri connazionali presenti sullo yacht Duke of York, da cui era partita la tragica escursione subacquea. Il natante ha raggiunto la capitale maldiviana dopo 2 giorni di navigazione nel maltempo. Le autorità hanno revocato all'agenzia proprietaria dello scafo la licenza per operare in mare. Il presidente iraniano Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone chiedendo che le nazioni del mondo contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Nella missiva il presidente dell'Iran aggiunge: bombardati ospedali, scuole e luoghi di culto, sono chiari crimini di guerra. Riconoscendo infine che le posizioni di Leone XIV sono morali, logiche e giuste. Intanto nel vicino Libano le forze armate e l'aviazione israeliana sarebbero pronte a riprendere azioni mirate contro i dirigenti del movimento Hezbollah. E Papa Leone XIV sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e a Parigi visiterà la sede dell'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Cultura Mondiale. Lo ha annunciato oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. E sempre oggi il pontefice ha approvato l'istituzione della Commissione Interdicasteriale Vaticana sull'intelligenza artificiale. Tennis internazionale d'Italia, riprenderà alle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotto ieri al terzo set per la pioggia, mentre l'azzurro era in vantaggio per 4-2 dopo aver vinto facile il primo set e perso al tie-break il secondo.
2: Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche, ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile, quella di ieri, per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto, che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia, sorride Casper Ruud che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia, all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Parte l'appuntamento con le classifiche del weekend, ben ritrovati in questo fine settimana, ovviamente qui su Blu 2000 per questo 16 maggio, ormai metà del mese, l'abbiamo anche superata, e 17 maggio ovviamente sabato e domenica insieme per quest'ora in cui riepiloghiamo tutto quello che abbiamo commentato, scalato, discusso all'interno delle classifiche dal lunedì al venerdì, l'appuntamento che vi tiene compagnia dalle 14 alle 15, sempre qui su Blu 2000. Allora vi invito subito all'ascolto anche dalla nostra app in streaming Play 2000, anche dal sito play2000.it dove ci sono tantissime novità on demand anche per quanto riguarda non solo la radio in Blu 2000 ma anche la TV TV 2000, e poi naturalmente un saluto lo mandiamo a tutti quelli che ci seguono magari in giro con le auto dal DAB oppure al canale digitale terrestre 728. Siete benvenuti anche attraverso la mail, la ricordiamo un po' per farci sapere anche quello che fate in questo weekend, sapete che sono molto curioso in effetti. Diretta at radioinblu.it, iniziando la nostra scalata, la classifica con la Chart Italia che ci ha tenuto compagnia lunedì scorso con le canzoni italiane che insomma sono le più ascoltate in radio effettivamente negli ultimi 7 giorni, e cominciamo proprio dalla posizione numero 10 dove sale ed è la più alta nuova entrata questa settimana in realtà, Safe con Buona Domenica che ascolteremo più tardi in quest'ora. La numero 9 invece per Emma Arcomi, loro sono stabili nella Chart Italia con Baci Piano. Scusa se ancora

0: avete perso qualcosa durante l'arco dei 5 giorni della settimana in cui ricordiamo a tutti che ci sono le classifiche su Blu 2000, ovviamente dalle 14 alle 15, lo recuperate, lo recuperiamo noi per voi in questo fine settimana, l'ennesimo, in cui vi stiamo raccontando anche la classifica Made in Italy delle canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 7 giorni. Abbiamo lasciato Emmer Comi con Vacci Piano alla 9 stabili, numero 8 in discesa Dito nella piaga con Che fastidio. Al numero 7 va forte anche il nuovo singolo di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire, con Marrakesh. Numero 6 per Blanco ed Elisa con Ricordi stabili, e al 5 scendono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Beh, ormai potremmo definirlo un po' il gioco delle coppie, quelle della musica italiana di questo periodo, una primavera ricca di collaborazioni, di featuring. In questo caso la coppia è formata da Tiziano Ferro e Giorgia, appena ascoltati qui su In Blu 2000 nella Chart Italia con Superstar, numero 5 in discesa. Alla numero 4 risale Annalisa con Canzone estiva, numero 3 sale ancora, grande successo dall'ultimo Sanremo, è la canzone che svetta di più, Ossessione di Samurai J. E al numero 2 troviamo stabili The Colors con Rolling Stones, ma attenzione, questa è una classifica che riguarda solamente le canzoni italiane, avremo anche una sorpresa più tardi per quanto riguarda invece la classifica di Air One, quella dell'Airplay radiofonico nazionale. Mi sono soffermato sui The Colors non a caso. Numero 1 salgono e anche di tante posizioni, quindi la canzone regina della Chart Italia è l'allegra, colorata, divertente, e colorata perché c'è un video veramente molto allegro, colorato e divertente. Loro sono Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese, numero 1. Mi sento

0: La musica.
1: Attenzione, perché da una settimana circa abbinata alla classifica Billboard 800, che tra poco vi racconteremo quello che è accaduto negli ultimi 7 giorni, ovviamente, nella seconda parte, solitamente il martedì, ma potrebbe cambiare il giorno, parliamo anche della nuova chart che ha fatto capolino da 2 settimane a questa parte qui su Blu 2000, ovvero la chart degli internazionali in Italia, cioè le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese. Non la replichiamo nel weekend, e questo è un buon motivo anche per solleticarvi l'interesse e naturalmente invitarvi a rimanere con noi durante la settimana in cui appunto vi raccontiamo la classifica degli internazionali. Ma a proposito della classifica degli internazionali in America, in questo caso ovviamente nella madre patria, vediamo quali sono le canzoni made in USA, quelle che funzionano tantissimo oltreoceano, all'interno della Billboard 800. Non grandissimi scossoni questa settimana, ve lo dico, nella top 10 che si apre alla numero 10 con Kilani, la sua Folded. Nuova entrata la più alta per Noah Kahan con Doors dal suo ultimo album. Alla numero 8 in discesa Alex Warren con Ordinary. Abbiamo una bella collaborazione, quella tra Morgan Wallen e Ella Langley, la troviamo alla numero 7 con I Can't Love You Anymore. Posizione di classifica che andiamo ad ascoltare, la numero 6 in salita, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.
2: I could

Sta per arrivare nel nostro paese con una tappa del suo tour il fenomeno di quest'anno, Olivia Dean, con la sua bellissima voce. So Easy to Fall in Love, alla numero 6, sale questa settimana con questa canzone nella classifica americana di Billboard, che vi stiamo raccontando alle classifiche del weekend. Raccontateci quello che fate, come ha fatto la nostra amica Arianna, che è in giro a far spese, ci segue dal DAB e ci manda un saluto e ci augura buon weekend, e noi ricambiamo con affetto. Grazie del tuo messaggio. Numero 5 stabile ancora è la Langley, che è onnipresente con Be Her in questo caso. La numero 4, un'altra Olivia, grande successo internazionale, soprattutto ha già annunciato le date del suo tour del prossimo anno 2027, dove ci saranno anche due tappe in Italia, quindi mi raccomando, preparatevi anche per avere il vostro biglietto se siete fan di Olivia Rodrigo, che è ritornata con questa canzone che alla numero 4 perde la vetta rispetto a 7 giorni fa con Drop Dead.

Ci affacciamo alle classifiche del weekend, non alla finestra, ma alle prime tre posizioni nella top 3 della settimana. Abbiamo appena lasciato Olivia Rodrigo, numero 4 in discesa, ex numero 1 con la sua nuova Drop Dead. Al numero 3 sale ancora Olivia Dean con il precedente singolo Man I Need. La numero 2 l'ascoltiamo tra poco, mentre la numero 1 riagguanta la vetta Ella Langley ancora una volta con Choosing Texas, canzone che ormai ha 28 settimane di permanenza nella Billboard 800 e ritorna alla vetta, lo era già numero 1 qualche settimana fa. La numero 2 è in salita, parliamo di Mr. Bruno Mars con il suo album The Romantic, anche il The Romantic Tour, grande successo planetario anche per questa canzone che ha tutti gli ingredienti, dal pop al funk, insomma tutto quello che più desideriamo noi per scatenarci e per riscoprire ancora una volta I Just Might, in salita alla numero 2 Bruno Mars.

triplo salto mortale, insomma non ci faremo male, non ci schianteremo, per raccontarvi tre classifiche in una, perché in questo bel blocco insieme alle classifiche del weekend partiremo dai libri, poi andremo al cinema, ma nel frattempo vi raccontiamo anche la nostra classifica personale della vostra radio preferita, quella che seguite tutti i giorni, ovviamente come state facendo in questo fine settimana, ovvero in Blu 2000, la chart dei più programmati della nostra radio, della vostra radio. Iniziamo subito con i libri della settimana per vedere un po' cosa accade. Alla numero 10 tra i più venduti abbiamo in posizione stabile Gianrico Caro Figlio con Accendere i Fuochi, edito da Mondadori. Numero 9, una nuova entrata per Roberto Emanuelli, che ha scritto questo romanzo romantico ma anche con venature drammatiche, Scegliti Sempre, edito da Feltrinelli. Numero 9, New Entry. La numero 8 è stabile, La continuità del male di Tommaso Montanari, edito da Feltrinelli. Alla numero 7 abbiamo in discesa Omicidi SRL di Alessandro Robecchi, questa storia noir ma anche molto divertente a tratti di Sellerio Editore. Ci fermiamo alla numero 6 per raccontarvi ancora di questo grande successo, posizione stabile per il libro, l'albo illustrato K-pop Demon Hunters dall'omonimo film di autori vari, edito da Mondadori. Tra poco le prime 5 posizioni, intanto iniziamo a scalare la top 10 della classifica di Blu 2000, dove troviamo una nuova entrata, ma non è la più alta della settimana, attenzione, ce l'ascoltiamo subito. Lei è Gaia, numero 10 con Bossa Nostra.

trascinanti ritmi brasiliani. Ci sono tante canzoni a tema per questa estate che si avvicina, l'estate 2026. Tra questi ritmi brasiliani, Bossa Nostra di Gaia è sicuramente uno dei più avvolgenti e più simpatici da ascoltare, più belli, più insomma ci fanno scatenare anche in qualche modo con la fantasia. Numero 10, New Entry, Gaia con Bossa Nostra nella chart di Blue 2000. Vi dico anche altre posizioni di classifica, perché al numero 9 abbiamo Emmer Comi in discesa con Baci Piano, ex numero 1, ricordiamo, sono stati alla vetta della nostra classifica per tante settimane. Numero 8 in salita, Sam Fender insieme a Olivia Dean con Rainy In. Al numero 7 Biagio Antonacci con You and Me in discesa. Ci fermiamo qui per il momento, ma ritorniamo ovviamente con rapidità anche ai libri più letti della settimana. Siamo nella top 5, abbiamo incrociato tutti i dati disponibili sul web e anche dalle librerie fisiche per quanto riguarda le vendite dei libri. Al numero 5 troviamo stabile Stefani Andreoli con Un'ottima famiglia, questa saga familiare raccontata da chi di famiglia se ne intende, una psicoterapeuta che capisce molto anche i meccanismi della famiglia, soprattutto sulla crescita dei figli. Numero 4, Il cuore non va a dormire, un libro in posizione stabile di Enrico Galliano, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, mentre mantiene saldo il comando in top 3, anche se la scorsa settimana era la numero 1, ma rimane comunque uno dei libri più acquistati e più letti in assoluto in Italia, ovvero il nuovo di Niccolò Amaniti dal titolo Il custode, edito da Einaudi. Andiamo alla numero 2, dove troviamo Pera Tunes, autore, illustratore del gioco delle risate che ritorna a svettare, edito da Tunoè, l'albo per i più piccoli ma che accompagna anche i genitori, mentre la nuova numero 1 della settimana è in salita il romanzo nuovo di Luciana Litizzetto dal titolo Il tempo dell'alala, che tra l'altro in questa settimana ha presentato e sta presentando al Salone Internazionale del Libro di Torino, e cui è legato appunto anche in Blue 2000 con dei collegamenti speciali proprio anche in questo weekend direttamente dal Salone, quindi non perdeteli. Mondadori editore per il libro più letto e più venduto, quello di Luciano Litizzetto, quello nuovo. Eravamo rimasti alla posizione numero 6 e quindi andiamo avanti, perché vi dico che al numero 6 per l'appunto è in discesa Bruno Mars con Risk It All, che la scorsa settimana era la numero 1. La numero 5 per Bungaro con Brisa Morena in salita, e sale anche Sombre con il nuovo singolo Potential alla numero

0: il cinema.
1: Ci accompagna anche il cinema in questo weekend su In Blue 2000 per vedere cosa è accaduto in settimana anche tra i film più visti al box office italiano, le prime 10 pellicole in assoluto. E quindi iniziamo subito dalla numero 10, dove rientra il film più premiato quest'anno, ai David di Donatello, che racconta la pianura veneta, la città di pianura, una coproduzione internazionale che ha vinto il David quest'anno come miglior film in assoluto per quanto riguarda i film italiani. Al numero 9, L'amore sta bene su tutto, questa commedia che entra in nuova entrata, che ci racconta delle peripezie sentimentali, mentre al numero 8 altre peripezie sentimentali condite con un po' di drama, è il caso di dirlo perché si intitola proprio The Drama, ovvero Un segreto per sempre, in posizione stabile. Numero 7, altro film di produzione internazionale, ma c'è molta Italia, Illusione, nuova entrata numero 7, mentre al numero 6 abbiamo Pecore sotto copertura, forse uno dei film più

0: domenica.
1: Siamo nella top 3 della chart ufficiale dei più programmati su Blu 2000, dove troviamo il nuovo singolo Nuova Entrata numero 3 per Safe, grande successo meritatissimo per questo ragazzo che da Tu mi piaci tanto ha coinvolto veramente tutti, e questa è la nuova canzone dal titolo Buona Domenica. Vi auguriamo anche buona domenica ovviamente per questo weekend se siete all'ascolto proprio in questa giornata festiva, e tra poco scopriremo le prime due posizioni. Ma ritornando al cinema, la nostra altra grande passione che di solito vi raccontiamo in settimana con una doppia chart, quindi da una parte i libri, dall'altra appunto il cinema, eravamo rimasti al numero 4 con il film d'azione Mortal Kombat, numero 2 in nuova entrata, numero 3 abbiamo Millennium Actress, che è praticamente il film che sale di più ed entra di più in classifica New Entry, al numero 3 in 4K questo manga giapponese che è stato, anzi è per la verità è un anime giapponese che è stato rivisitato e restaurato appunto in 4K per la riedizione. Al numero 2 è stabile il biopic su Michael Jackson, non cambia nulla nemmeno al numero 1 perché il film più visto in Italia ma al mondo numero 1 in assoluto è ancora Il Diavolo Veste Prada 2, numero 1 della settimana, il film più visto in Italia, era inevitabile e forse anche scontato. Allora ritorniamo alla chart di Blu 2000, le prime due posizioni occupate da Alex Warren in salita con Fever Dream al numero 2, questa è la nuova numero 1 della settimana, c'è lui e ci coinvolge con i suoi suoni elettronici, Harry Styles impegnato nel suo tour mondiale ci canta e ci suona American Girls.

0: La musica.
1: Siamo arrivati alla classifica, quella più nuova, quella che vi abbiamo raccontato venerdì scorso con i dati aggiornati di R1, ovvero l'airplay radiofonico nazionale, le canzoni che insomma sono le più ascoltate in radio in assoluto negli ultimi 7 giorni. Allora, partiamo questa settimana dalla numero 20, perché in effetti facciamo una cosa insolita, parliamo anche delle nuove entrate che magari non entrano direttamente in top 10 ma un po' più giù, e vale la pena anche ascoltarle perché poi saranno sicuramente dei tormentoni, so che è un termine ormai abusatissimo, però insomma occuperanno le chart anche durante la prossima estate. Quindi partiamo dalla numero 20 per dirvi che c'è The Bauza con Magnetic, numero 20 in discesa. Alla 19 Gaia con Bossa Nostra in salita, canzone che abbiamo trovato come nuova entrata anche nella nostra chart di Blue 2000. La numero 18 è per Olivia Dean con So Easy, anche questa ascoltata oggi con To Fall in Love. Alla 17 stabile Achille Lauro con Comuni Immortali. E alla numero 16 il ritorno in quest'estate del sound fresco e allegro di Francesco Gabbani, che ritorna in nuova entrata alla 16 con Summer Funk.

Davvero coinvolgente? Beh, come al solito direi Francesco Gabbani con la sua nuova Summer Funk, la più alta nuova entrata nella chart di Air One, i più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, secondo i dati appena rilasciati proprio venerdì scorso. Numero 16 New Entry. Alla 15 sale Anatra con Talk to You, numero 14 in salita anche per il nuovo di Bob Sinclair che insieme a Kaisa si intitola I Can Wait. La 13 che ascoltiamo è occupata da Blanco ed Elisa. Questa è Ricordi in discesa.

Canzone che scende rispetto a 7 giorni fa nella chart di Air One, la coppia Blanco e Lisa con Ricordia alla numero 13, appena ascoltati. Numero 12 qui su Blu 2000, le classifiche del weekend, un'altra posizione di classifica in discesa, ma un grande successo internazionale che tra l'altro, se vi ricordate cosa vi ho raccontato qualche minuto fa, era la numero 2 della nostra chart di Blu 2000, ovvero il nuovo di Alex Warren. Questo è Fever Dream alla numero 12.

weekend qui su Blu 2000, anche con quest'ora bella piena di musica all'interno della chart di Air One. Numero 12 c'era Alex Warren con Fever Dream. Nelle classifiche del weekend, al numero 11 in salita la coppia Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Numero 10 Safe con Buona Domenica in salita alla 10. Al numero 9 in discesa canzone numero 1 della chart di Blu 2000, American Girls, Harry Styles. La 8 è in salita per Madame Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh. Al numero 7 altra canzone che abbiamo ascoltato, guarda, quasi in apertura in questa giornata, ovvero Tiziano Ferro con Giorgia, la loro superstar. Alla 6 è stabile Annalisa con Canzone Estiva. Numero 5 troviamo Ossessione di Samurai J in posizione stabile. Alla 4 salgono Emmer Comi con Baci Piano. Numero 3 in salita per la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovvero Runway di Lady Gaga e Daichi. Mentre perdono la vetta il trio Serena Brancale, Levante e Delia, scendono alla 2 con Al Mio Paese. E chi troveremo questa settimana nuovamente, e sottolineo nuovamente, alla numero 1? Ve lo dico tra poco. Intanto vi ringrazio, grazie per essere stati con noi nell'appuntamento con le classifiche del weekend. Ritornerete con noi a sentir parlare di musica, di libri e di cinema, naturalmente lunedì prossimo con un altro appuntamento per una nuova settimana con le classifiche a partire dalle 14 fino alle 15. Vi lascio con la nuova numero 1 della settimana della chart di Air One. Ritornano in vetta i The Colors. Questa è Rolling Stones. Ciao a tutti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive, la tragedia delle morti sottomarine sembra non avere fine. Oggi è deceduto nelle stesse 5 subacquei italiani, anche un sommozzatore della Marina Militare delle Maldive, impegnato con altri colleghi nelle ricerche dei corpi delle vittime, 4 dei quali ancora bloccati nelle grotte sottomarine dove hanno trovato la morte. Il presidente maldiviano ha espresso alla famiglia del militare il proprio cordoglio per la morte del sergente maggiore Mohamed Mawidi, definendolo un martire. Intanto le indagini sul dramma sottomarino di giovedì proseguono. Le autorità vogliono chiarire perché il gruppo di italiani abbia superato i 30 metri di immersione, profondità oltre la quale servono particolari autorizzazioni preventive. Neonata morta per ipotermia appena giunta a Lampedusa, non ce l'ha fatta la piccola di circa un mese, sbarcata stanotte sull'isola siciliana con la mamma, la sorellina e altre 52 persone soccorse in mare. È l'ultima giovane vita spezzata nel tentativo di trovare un futuro migliore, fuggendo da guerre, crisi umanitarie e povertà estrema. Ancora una volta uomini, donne e bambini hanno affrontato un viaggio disperato verso l'Europa e ancora una volta il Mediterraneo si è trasformato in un confine di morte aggravato da politiche restrittive volte alla difesa dei confini e non alla tutela delle persone. Lo afferma in un comunicato l'ONG Save the Children, il cui team è presente sull'isola siciliana ed è operativo per garantire una risposta immediata ai bisogni dei sopravvissuti, tra cui 20 minori non accompagnati. Contraddizioni nel nostro mondo del lavoro: da un lato migliaia di posti a rischio nelle grandi imprese, vedi il recente caso dei 1700 esuberi dell'Electrolux, dall'altra parte le piccole e medie imprese che faticano sempre più a trovare candidati che accettino le loro proposte di lavoro. Le possibili soluzioni a fine servizio vengono spiegate da Paolo Zabeo della CGA, Confederazione Artigiani di Mestre.
2: Se nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400.000, pari al 9,7% del totale previsto, nel 2025 si è arrivati a oltre 1.750.000 casi. Praticamente un'offerta di lavoro su tre è andata deserta. I settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, dell'industria del legno e del mobile e delle aziende di servizi come acqua, luce e gas. Una situazione legata da un lato a un'offerta di salari troppo bassa e con poche prospettive di carriera, dall'altro all'inverno demografico che vede il nostro paese con sempre meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro.
3: Per colmare questo vuoto sarà necessario agire su più fronti. Rafforzare l'orientamento scolastico verso le professioni richieste dalle imprese, migliorare le condizioni contrattuali e retributive offerte ai giovani lavoratori e investire in percorsi di formazione tecnica e apprendistato realmente collegati al tessuto produttivo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Se nel 2017 le...

0: vino.
1: Buonasera a tutti, siamo come ogni giovedì sera su Lifestyle, su Radio Orizzonti in Blu. Dalla brano musicale che avete sentito di Sergio Endrigo, finita la sigla solita, avete capito che l'argomento di questa sera è San Francesco. E vi leggo da pagina 14 di Sarono 7 il titolo completo, che è: Francesco vive, come un chicco di grano caduto nella terra, il corpo di San Francesco d'Assisi è divenuto seme fecondo, capace di germogliare e di portare frutto. L'ospite che avremo questa sera l'abbiamo sentito già 2 anni fa, sempre parlando di San Francesco, è Attilio Galimberti, che è membro dell'Ordine Francescano Secolare. Da dove parte l'idea di questa puntata? Non so se qualcuno dei nostri radioascoltatori è andato ad Assisi dal 22 di febbraio fino al 22 di marzo, perché in questo mese io e Attilio siamo andati. Lui è andato una settimana prima di me, io sono andato la settimana seguente. C'era in questo mese qualcosa di unico e raro, l'ho detto già anche un'altra volta in una puntata radio, ovvero l'ostensione del corpo di San Francesco. San Francesco è morto esattamente 800 anni fa e finora non era mai stata fatta una cosa del genere, cioè quello di mostrare ai pellegrini per la venerazione le sue ossa. Bisognava prenotarsi su un sito che tra l'altro ha il nome sanfrancescovive.org, che c'è ancora, potete visitarlo perché ci sono tante informazioni, curiosità, video, foto, sia di questo mese giubilare, perché l'hanno chiamato poi il giubileo di San Francesco, e sia ci sono informazioni comunque per chi volesse andare ad Assisi a visitare i luoghi di San Francesco. Allora, che cosa succedeva durante questo mese? Innanzitutto bisognava prenotarsi esattamente su questo sito e poi arrivava la conferma, perché senza la prenotazione non facevano entrare. C'era un'imponente macchina della sicurezza e c'era un'organizzazione pazzesca, un sacco di volontari, un sacco di giovani. Bisognava presentarsi mezz'ora prima dell'orario convenuto e, mettendoti in fila, passavi attraverso questa grande tensostruttura con metal detector, con sicurezza, eccetera, e poi, diciamo, stavi per 20-25, mezz'oretta a pregare, a parlare, in meditazione, prima di entrare nella basilica. Una volta entrati nella basilica, lì c'è stato l'effetto, diciamo, magia, potremmo dire, e cioè un silenzio che neanche si sentiva il rumore di uno spillo di qualsiasi cosa. Tutti in fila, si arrivava davanti a questa teca trasparente con dentro le ossa di San Francesco, avevi il tempo, ma proprio minimo, di poter anche toccare la teca, di dire una preghiera e poi andavi. Io ho visto, quando ero lì, almeno 350-400 persone entrare con me nella mezz'ora indicata, ma ce n'erano poi altre ancora, perché poi c'era l'ingresso per i gruppi, c'era l'ingresso per i privati. Io sono andato con mio papà e praticamente eravamo 3 file, di cui 2 per le 18, che era il nostro orario, ed era un mega gruppone, e poi c'eravamo noi e c'era già pronta la fila per entrare la mezz'ora seguente, e poi sono arrivati altri ancora. Quindi io non so precisamente i numeri, però durante quel momento dell'ostensione c'erano ogni mezz'ora almeno, non lo so, 500-600 persone, ed era incredibile, perché quando io ho prenotato, grazie ad Attilio, ho saputo che dovevo prenotare, pensavo che potevo scendere così, già io avevo prenotato, non mi ricordo, a fine febbraio, c'erano già praticamente, la prima settimana era già sold out, cioè dalle 7:30 del mattino mi sembra fino alle 7 di sera non c'era posto. Ma quando sono sceso, infatti, ho visto pullman su pullman, ho visto un sacco di pellegrini, ma in qualsiasi luogo, sia San Damiano, sia alla Porziuncola, quindi Santa Maria degli Angeli, lì c'era veramente sempre tantissima gente. Qualsiasi posto collegato a San Francesco vedeva una partecipazione enorme. Adesso sentiamo The Scientist, Zucchero.

E rieccoci, siamo su Lifestyle. Questa sera l'argomento è San Francesco vive, che è il titolo del, come ho detto prima, dell'evento eccezionale, straordinario che c'è stato quest'anno dal 22 di febbraio al 22 di marzo, con l'ostensione delle ossa di San Francesco. Esattamente 800 anni fa moriva San Francesco e 800 anni dopo c'è stato questo evento. Dicevo prima, sono stato molto stupito quando io sono andato il 13 e 14 di marzo, di vedere tantissima gente. C'erano davvero tantissimi pellegrini che venivano da ogni parte, ma non solo d'Italia. Io mi ricordo che il sabato sera sono andato alla messa vespertina con mio papà a Santa Maria degli Angeli. Meno male si è riusciti a entrare perché c'era tantissima gente, e ha celebrato un vescovo della Repubblica Ceca, tra l'altro in un italiano perfetto, e raccontava anche di come ci sia in Repubblica Ceca una grande venerazione e una grande fede in San Francesco. Ma ovunque andavamo, sia a Assisi sia nei paesi limitrofi, Spello piuttosto che altri posti dove ci sono comunque anche dei luoghi di San Francesco, c'erano tanti tanti pellegrini, e ripeto, che venivano da ogni parte del mondo, quindi non solamente dall'Italia. Io era tanti anni che non andavo ad Assisi, ho visto questo evento e ho sentito davvero un'esperienza, una presenza di fede molto molto molto alta. Ma penso che al di là di questo evento, comunque Assisi abbia questo, diciamo, questo clima, trasmetta questa pace, questo amore per Dio, questa fede, perché in qualsiasi struttura, anche di ospitalità gestita dai frati o comunque dall'opera francescana, si respira quest'aria di gentilezza, quest'aria di amore, quest'aria di fraternità, quest'aria di rispetto. E tutti i luoghi che si vanno a visitare nella città di Assisi trasmettono davvero questa voglia di conversione, di semplicità e di preghiera. A me è un luogo, ad esempio, che mi ha anche, e lo dico perché so che qua a Saronno siete molto affezionati, e in santuario c'è anche una reliquia. Il luogo che mi ha anche colpito tanto è la chiesa della Spogliazione, dove si dice che San Francesco si sia spogliato di ogni bene perché si è convertito e ha rinunciato a tutti gli agi e ai vestiti anche nobili di famiglia. In quella chiesa lì c'è la tomba di San Carlo Acutis, che ripeto, so che il santuario di Saronno è molto legato anche perché c'è una reliquia. Se andate a pregare alla sua tomba, che è tutta trasparente, lui è lì, sembra che dorme, perché l'hanno talmente imbalsamato bene, poi l'hanno lasciato con la felpa, i jeans, le scarpe da tennis, sembra che è lì che sta dormendo, che si sta riposando. E anche lì c'era una fila interminabile di fedeli che volevano andare davanti a questa teca e a pregare questo nuovo santo dei giovani, perché è morto a poco più di 15 anni per una leucemia fulminante ed è stato in qualche maniera definito il santo di internet, perché era molto esperto in informatica e usava molto internet proprio per diffondere il Vangelo. Quindi non solo un santo di 800 anni fa ha fatto smuovere migliaia e migliaia e migliaia di pellegrini da ogni parte d'Europa e del mondo, ma anche questo giovanissimo santo comunque ha mosso un sacco e muoverà sicuramente un sacco di pellegrini, speriamo anche magari di ragazzi, che proprio avvicinandosi a quello che è stato il suo esempio si facciano magari anche delle domande su quello che vuol dire seguire il Vangelo e avere fede e cercare di portare nella propria vita quotidiana di tutti i giorni le parole del Vangelo.
Adesso sentiamo Jovanotti con Penso Positivo.

Eccoci di nuovo, siamo su Lifestyle, stiamo dedicando la puntata a San Francesco, soprattutto in occasione dell'evento unico che c'è stato, terminato il 22 di marzo, dell'ostensione del suo corpo nella Basilica di Assisi. Anche Jovanotti, ho visto sui social, si è recato il 22, il 21 e il 22 proprio alla termine, in bicicletta come al solito ad Assisi. E ad esempio in questa canzone Jovanotti dice: credo che nel mondo esistano praticamente vari poteri, ma, e cita anche il Vaticano, cita, come prima abbiamo sentito, le veste sacre che ogni tanto sono state anche promotore di massacri. E come in qualche maniera, se dice penso positivo, credo in Dio, credo nel Vangelo, non credo nel potere ecclesiastico e nei poteri forti, ma solo in chi dimostra in qualche maniera la bellezza, la semplicità e la veridicità del credere, della fede, del Vangelo. Io credo che questa figura di San Francesco sia stata così tanto anche venerata in questo mese e ci sia tutto questo, però poi lo chiederemo a Attilio, tutta questa devozione nei suoi confronti, proprio perché è stato un santo della povertà, un santo che si è spogliato di tutto e nella povertà e nella semplicità ha cercato di vivere pienamente il Vangelo. Tra l'altro nel suo periodo c'era anche un forte contrasto col potere della Chiesa, perché all'epoca c'era proprio un potere della Chiesa che era non solo spirituale ma era molto anche temporale, quindi era anche pieno di ricchezze, di potere politico, possiamo dire. E quindi, tra l'altro, si dice che la vocazione di San Francesco sia proprio partita dopo un'esperienza di carità fatta a quei lebbrosi e dopo aver incontrato Gesù Cristo nella chiesettina di San Damiano, dove in qualche maniera ha sentito la voce di Gesù che gli diceva: devi ricostruire la mia chiesa. Perché è come se, ricordate il passo del Vangelo in cui Gesù entra nel Tempio e rovescia tutti i tavoli dei mercanti dicendo: ne avete fatto di questo Tempio un luogo di perdizione, di peccato e non più di venerazione, di presenza di Dio. Non lo voglio paragonare a quel brano di Vangelo, però è come se la Chiesa si era un po' persa e stava diventando troppo politica e troppo piena di potere e avesse smarrito un po' la autenticità e la semplicità e la povertà del Vangelo della carità. E quindi San Francesco riparte da lì, si spoglia di tutto e inizia a costruire una sua piccola chiesa che poi diventa un movimento enorme che ancora adesso smuove tantissime folle, tantissimi cuori e la fede di tantissimi. Quindi forse è come se San Francesco in qualche maniera sia così amato e apprezzato ancora oggi, a 800 anni dalla sua morte, perché è il simbolo della vita autentica, nel Vangelo, nella povertà, nella semplicità e nella carità. E spesso e volentieri noi cerchiamo di dire: ecco, San Francesco sì che incarna i principi del Vangelo, nella Chiesa mica tutti. C'è questo contrasto, c'è sempre stato e secondo me c'è anche tanto anche ai giorni nostri, ma ripeto, poi chiederemo anche a Attilio un po' cosa ne pensa di questa cosa. Lì c'è uno schermo tutto nero, io non vedo più niente, quindi non so che brano musicale adesso metteremo, tra un po' lo scopriremo. Boh. Surprise. Tanto se volete vi do un aggiornamento sulla partita, ancora 0-0 Italia-Irlanda del Nord. E mi volevo scusare anche per la mia voce, sono in piena influenza, però ho detto stasera devo andare in radio perché dobbiamo parlare di San Francesco, quindi non ce n'è. Niente, non si riesce a capire che cosa ascolteremo, ma nel senso che riusciamo a ascoltare qualcosa o non ce la facciamo? Devo andare avanti a parlare. Devo andare avanti a parlare. Oddio! Allora, stavo dicendo prima che
In questi due giorni in cui sono andato, che c'era questo evento favoloso, tutta Assisi e dintorni, perché sono stato anche a Spello, sono andato anche in altre città, hanno in qualche maniera di riflesso vissuto questo momento magico un po' speciale. E in alcune città, tipo Spello, in ogni dove c'erano anche dei presepi e c'erano anche delle vetrofanie, se erano vetrine, oppure dei totem che spiegavano appunto che San Francesco a Greggio ha ideato questa cosa del presepe proprio per portare ancora di più la natività e quindi la nascita di Gesù Cristo e del Vangelo in semplicità in mezzo alla gente. Questo è stato ad esempio anche un bellissimo esempio di come San Francesco ha portato a tutti, ai poveri, alla gente comune, la fede e il Vangelo, anche attraverso una rappresentazione delle scene della Natività. Tanto è vero che in una chiesa, mi sembra sempre lì a Spello, abbiamo visto c'era addirittura un concorso, una mostra di presepi. È tornato l'audio. Ok, sentiamo Giorgia con Nessun dolore.

Risiamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonte in Blu. Prima di ascoltare il nostro ospite, come faccio spesso di solito, nelle puntate precedenti, cioè giovedì scorso, che ne avevamo precisamente 19, giusto? 19, che era la festa del papà, abbiamo dedicato la puntata proprio alla festa del papà, sentendo la testimonianza di quattro giovani papà che hanno ognuno di loro raccontato che cosa vuol dire essere papà, qual è la bellezza dell'essere papà, quali sono magari anche le difficoltà, ma soprattutto avevamo messo il focus sulla figura del papà, la bellezza di essere papà, ai giorni nostri ancora un ruolo autorevole. Se volete riascoltare quella bellissima puntata potete andare su radioorizzonti.eu, cercate nel palinsesto giovedì Lifestyle e trovate tutte le puntate precedenti con l'audio, e cercate 19 di marzo e l'ascoltate, ok? Oggi invece parliamo, come ho detto prima, di San Francesco, e l'occasione è stata questo mese di giubileo francescano, perché c'è stata l'ostensione del corpo di San Francesco a 800 anni dalla sua morte. Il giorno 2, che è giovedì santo, alle 21 avremo Monsignor Federico Gallo e parleremo di santità, delle figure dei santi, quanto sono importanti nella religione cristiana e nella devozione, e vedremo anche un po' di cose, un po' di curiosità, segreti su, ad esempio, la canonizzazione, come mai la Chiesa sceglie ogni tanto qualcuno per farlo diventare prima beato, poi santo, se, come dicono alcune confessioni cristiane, i santi invece non dovrebbero avere questo ruolo, questo peso, perché l'unico importante è Gesù Cristo. Quindi che cosa rispondiamo noi invece che abbiamo molta fede nei santi, tipo San Francesco adesso, penso anche a Padre Pio, ho citato prima San Carlo Acutis per i giovani. Quindi il giovedì 2, quindi prossimo giovedì di aprile, parleremo con il signor Federico Gallo di santità e delle figure dei santi. Adesso sentiamo Labyrinth di Elisa e poi ci colleghiamo con Attilio Galimberti.

0: Ed eccoci di nuovo su Lifestyle. Mi dice Alberto che abbiamo Attilio ai nostri microfoni e quindi innanzitutto gli do il bentornato a Lifestyle.
1: Grazie dell'invito, saluto tutti gli ascoltatori, in particolare te Damiano. Ti ho seguito un po' nelle tue presentazioni e mi ha fatto molto piacere scoprire che anche tu sei stato in un certo senso folgorato da questa visita ad Assisi.
0: Sì, devo dirti che cercherò di andare anche qualche volta di più, perché al di là dell'evento, cioè proprio la città di Assisi mi ha trasmesso molta serenità, molta pace, molta vicinanza alla fede.
1: Infatti guarda che saranno i luoghi, sarà il clima che si respira, sarà che ci si va con una predisposizione diversa, quel famoso cambiamento del cuore che ti fa vedere le cose in modo diverso. Infatti riguardo all'ostensione e alle lunghe code di persone che c'erano in attesa, che qualche frate mi ha detto che dai 350 stimati all'inizio per ogni mezz'ora hanno avuto punte di 850 ogni mezz'ora, non si è mai sentito, almeno io sono stato un giorno, ma ne ho parlato, lamentele, discussioni, qualcuno che volesse passare davanti all'altro, ma tutti erano in preghiera, ecco, si respirava.

0: c'erano già più di 500-600 persone, però non c'era il caos della gita fuori porta eccetera, c'era veramente il silenzio. E quando poi ci siamo incamminati le due file che dovevano entrare alle 18,
1: nella basilica,
0: esatto, nella c'era basilica, un silenzio totale, un silenzio, cioè proprio totale, non si sentiva niente,
1: cioè ognuno era in dialogo con interiore con la persona che stava per incontrare, incontrava i resti, ma di fatto incontrava una persona.
0: Esatto. E infatti io prima dicevo, sarà, ma questo piccolo uomo, perché alla fine era un uomo anche piccolino, dal vero volto che ne ha fatto Giotto si vede che era anche proprio un omino umile eccetera, pensa invece quante persone ha smosso a suo tempo e smuove continuamente a quasi un millennio di distanza.
1: Ma ti dirò che a proposito dell'omino, che qualcuno diceva nelle fonti lo chiama anche omuncolo, a me la cosa che ha colpito di più, tant'è vero che ho chiesto il permesso per tornare a guardare se avevo visto bene, sono le dimensioni del cranio. È una testolina piccolina che ti fa una tenerezza immensa. E allora l'ho ricollegato anche, non so se tu sei mai stato a Subiaco,
0: no,
1: al Sacro Speco, dietro una porticina. Il Sacro Speco è un monastero bellissimo, tutto affrescato. Dietro una porticina c'è l'immagine che dicono che sia l'unica di Francesco vivente e che fa conto che vivente perché non è rappresentato con le stimmate, quindi vuol dire che c'è scritto Frate Francesco e non San Francesco, e sarà alto 1,50 e quindi è proprio guardando le ossa alla luce di quell'affresco si ha la conferma che era veramente piccolino, e infatti lui spesso si firmava Francesco Piccolino.
0: Eppure è stato una persona così umile, ma così anche vera, che ha smosso le montagne, come si dice, nel senso che già all'epoca, ma anche adesso, cioè tutta questa fede, tutta questa devozione, secondo me viene proprio anche dall'autenticità non solo sua, ma soprattutto dell'opera francescana, perché alla fine, come invece in alcune parti della Chiesa ci sono stati magari degli scandali o qualcosa che comunque ha fatto un attimino anche perdere la fede a qualcuno, oppure in qualche maniera ha fatto dubitare dell'uomo, invece io ne sappia, poi ne sai più di me, l'opera francescana si è sempre contraddistinta proprio per
1: diciamo che siccome anche i seguaci di Francesco sono uomini, ci sono stati anche dei casi poco
0: edificanti,
1: belli, ma comunque sono una piccola parte in confronto al bene che attraverso, vivendo la spiritualità di Francesco, si può fare nel mondo, cioè questa riscoperta della fratellanza universale, che poi per Francesco andava oltre le cose animate, andava anche verso le inanimate, le recenti scoperte della fisica sono arrivate per me a una cosa incredibile, che forse lui aveva anticipato per ispirazione divina. Nella fisica dei quanti sembra che i quanti si possano identificare e in un certo senso vedere solo in relazione agli altri, e quindi all'interno della la nostra Dio Trinità è Trinità perché è una relazione tra le tre persone, no? Tra il Padre e il Figlio c'è la relazione che viene attraverso lo Spirito, quindi questo meccanismo è presente anche nella materia, e quindi anche la materia è immagine di Dio.

0: E Francesco nel Cantico delle Creature l'aveva in un certo senso presa, agita e intuita, e quindi questo suo senso di fratellanza universale è stato veramente un passo avanti nel cammino di fede del popolo cristiano.
1: Adesso.
0: E che si trasmette, perché poi quando vai in situazioni come queste, adesso questo giubileo che il Papa ha regalato ai francescani, no? Un po' mi sembra, sentivo prima che dicevi che sei stato a Santa Maria degli Angeli, sì. Sicuramente sarai entrato anche nella Porzuncola.
1: Esatto.
0: Sai che Francesco aveva chiesto un'indulgenza per tutti i suoi seguaci, e c'è infatti sulla sinistra una lapide che ricorda questo fatto, che il Papa gliel'ha concessa, e che tutti i suoi seguaci che sotto certe condizioni ogni anno verranno perdonati, e lui passerà a raccattarli e portarseli in paradiso, se sono in purgatorio. E questa estensione del giubileo, che sarebbe dovuto terminare in gennaio e che invece Papa Leone XIV ha prolungato dal 10 gennaio di quest'anno al 10 gennaio dell'anno prossimo, chiamandolo giubileo francescano, va in questa ottica, cioè un'altra. Quando Francesco è andato a chiederlo al Papa, e il Papa gliela dice: ma tu cosa vuoi? Ma io voglio portare delle anime, voglio salvare anime. Dice: bene, allora te lo concedo. E lui se ne va, e il Papa dice: ma non vuoi neanche che ti firmi una carta che lo confermi? Dice: no, a me basta la parola. E questa estensione di Leone XIV è proprio una riconferma di questo rapporto privilegiato di Francesco con il Santo Padre.
1: Certo. Ti interrompo un secondo, mandiamo un brano musicale e poi ritorniamo. Sentiamo Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: E rieccoci di nuovo su Lifestyle. Siamo amorevolmente in dialogo con Attilio Galimberti. Parliamo di San Francesco. Io ho visto una cosa che non avevo mai visto le altre volte che ero stato ad Assisi, e mi ha fatto molta tenerezza anche il santuario di Rivotorto, dove c'è il sacro Tugurio di San Francesco, che era questa casupola che hanno sistemato e che usavano per riposarsi dalle fatiche quotidiane.
1: Sì, il sacro Tugurio, c'è una bella storia legata a questo luogo, perché sembra che Francesco coi primi compagni si rifugiasse lì a pregare e vivere, e però a un certo punto il proprietario del Tugurio è arrivato con il suo asinello e dice: spostatevi che devo far riparare l'animale. E allora Francesco e i suoi hanno preso e se ne sono andati e hanno lasciato libero il posto, e quindi però è rimasto come uno dei luoghi dove è nato il francescanesimo. I primi compagni, Francesco e i primi compagni, vivevano lì, e poi vivevano attorno alla Porziuncola, che era una chiesettina di proprietà dei Benedettini, e infatti rimane la tradizione tuttora. A metà del Monte Subasio c'è un monastero benedettino, e siccome Francesco non voleva nulla di sé, non ha voluto la proprietà di questo luogo, ma ogni anno portava portava dei pesci per pagare l'affitto, e i benedettini in cambio gli davano dell'olio, perché anche loro non volevano e questa tradizione è ancora viva, Ogni anno c'è questo scambio simbolico di pesce e olio tra i guardiani, il tra il guardiano del convento vicino alla Porziuncola a Santa Maria degli Angeli e l'abate del monastero benedettino che c'è sul Subasio.
0: Tanto a me ha fatto impressione come tutti i luoghi risalenti all'epoca di San Francesco, utilizzati da San Francesco e i suoi compagni, sono veramente piccolini, umili,
1: sì,
0: come
1: vero,
0: questa casettina al Tugurio, dove poi hanno fatto un mega santuario che la contiene, la Porziuncola, esatto. Idem, e anche la chiesina di San Damiano. Uno entra nel convento, esatto, ma la chiesina è veramente piccola piccola.
1: Sì, e purtroppo c'è la terza. Se leggendo nelle fonti francescane, Francesco ha restaurato tre chiese, e una si chiama San Pietro della Spina e si trova nella piana, è presente Rivotorto,
0: sì,
1: e adesso la piana è attraversata dalla superstrada che va verso Foligno.
0: Esatto.
1: Ecco, praticamente quasi simmetrico rispetto a Rivotorto, dall'altra parte. Bisogna entrare nella campagna, e adesso c'è un maneggio di cavalli, e all'interno di questo maneggio, con tutto palizzata perché sta crollando, purtroppo ci sono i resti di questa chiesetta che si chiama San Pietro della Spina, che è la terza restaurata da Francesco, che purtroppo io non capisco perché è stata lasciata andare in rovina in questo modo. Però chi vuole andare alla ricerca, io una volta sono andato a cercarmela e l'ho trovata, e ho chiesto ai proprietari del maneggio se andando lì si può andare. Dice: sì, potete venire a guardare e vedere, però non ci si può avvicinare perché è pericolante e noi non vogliamo responsabilità, certo, che qualcuno si possa far male. E anche questa è molto piccolina, quindi questa dimensione di scala ridotta rimane sempre presente nella vita di Francesco.
0: Eppure una comunità, diciamo così, piccola ha poi generato questa invece forza così prorompente, alla fine penso che Assisi sia diventato un po' il cuore del francescanesimo e si siano dovute anche in qualche maniera costruire delle basiliche, delle chiese anche che potessero contenere gente, perché l'ho visto solo io.
1: Questo è un po' il grosso problema che si sono trovati ad affrontare i successori di Francesco, perché Francesco non voleva nulla. E invece gli altri dicevano ma non possiamo, se dobbiamo andare a predicare dobbiamo formarci, non possiamo non avere libri, non possiamo non studiare, se dobbiamo con la regola che poi è stata approvata, la regola cosiddetta bollata che è tuttora in vigore, una certa spirito originario di Francesco è stato un po' messo da parte perché gli è stata data una struttura più clericale e quindi a questo punto sono arrivati i conventi, sono arrivate le chiese, però Francesco non voleva nulla, tant'è vero che raccontano sempre le fonti che una volta era arrivato a Bologna e i frati dicono vieni nel nostro convento, dice ma come il nostro? Salite sul tetto e buttate giù tutto perché a noi non servono queste cose. Allora è intervenuto sapientemente il vescovo, mi pare che fosse, che dice no ma guarda che non è loro, è di proprietà di Bologna e gli hanno dato l'utilizzo. E allora lui ha avuto ancora da dire qualcosa, però alla fine ha accettato il fatto compiuto, però lui era veramente contrario a tutto questo tipo di tra virgolette comodità.
0: Sì, c'è da dire
1: che al fatto di avere, di possedere, perché lui cercava la perfetta povertà.
0: Certo. C'è da dire che i frati rispetto ad altre professioni religiose eccetera comunque si dimostrano molto legati alla semplicità, alla povertà, cioè
1: sì, cioè questo aspetto qui è rimasto legato proprio al mondo francescano in particolare, perché voto di povertà, di castità e di obbedienza lo fanno tutti, no? Però non so se stranamente o per quale ragione è particolarmente sentito quando uno si avvicina a un francescano.
0: Certo, e infatti è questo che io già avevo notato, ma ho notato ancora di più e più forte in questa visita ad Assisi, cioè il fatto che quello che trasmette nella visione comune della gente l'opera francescana è proprio quello di concretizzare nel quotidiano quello che è il messaggio di San Francesco, cioè c'è proprio questa si sente, viene trasmesso, cioè c'è questo amore per i francescani proprio perché trasmettono.
1: Ma sai anche
0: questo.
1: Perché a parte i domenicani che sono predicatori e che sono anche loro un ordine questuante, ma i francescani, che è stato il cambio che ha posto Francesco con la sua proposta, vivono tra la gente, mentre prima di lui esisteva il monastero, che era la casa e chi entrava in monastero usciva dal mondo, perché il monastero doveva rappresentare la città di Dio e quindi essere isolata, tutta una serie di regole. Francesco vuole vivere in mezzo alla gente e i francescani sono da sempre in mezzo alla gente e questo era proprio il suo sogno, no? Perché lui non voleva una casa, non voleva, perché lui voleva stare in mezzo alla gente e questa povertà che lui viveva adesso noi in un certo senso l'abbiamo anche un po' idealizzata, non era una povertà per cui non faceva niente ma e andava solo a che vivere di elemosina, perché lui raccomandava a chi lo seguiva, quindi ai suoi frati, di portarsi, se sapevano, se erano artigiani o qualcosa del genere, portarsi i loro strumenti per continuare a lavorare. E solo e non essere pagati con denaro, ma in natura, cioè con cibo. C'è una sorta di scambio. E questo fatto che i frati dovessero lavorare era uno dei punti fondamentali della regola della vita di Francesco e dei suoi seguaci. Quindi loro lavoravano, ma lavoravano con uno spirito diverso da quello che era quello del momento loro, cioè dei comuni in cui suo padre, per esempio, lavorava sì, ma lavorava per fare soldi, no? Francesco invece rifiuta l'uso del denaro proprio perché sapeva che i soldi, il denaro, era uno strumento di potere che i ricchi usavano a sfavore o contro i poveri, anzi per tenerli ancora più poveri e sottomessi. Quindi c'era proprio questo rifiuto del denaro che addirittura impediva anche di toccare il denaro. Non so, certo, se sono tanti fatti che si possono raccontare, però ci vorrebbe ben più di una sera.
0: Ti fermo ancora un attimo che trasmettiamo un brano musicale. Sentiamo adesso Antonello Venditti in Benvenuti in Paradiso.

0: Buonasera a tutti, siamo sempre su Lifestyle, stiamo parlando con Attilio Galimberti della figura di San Francesco in occasione del giubileo di San Francesco e di questo evento che è terminato il 22 di questo mese dell'ostensione del corpo di San Francesco. Ti dico, io sono stato il sabato, come dicevo prima, sono stato giù venerdì, sabato e sono ripartito domenica. Uno stato di Santa Maria degli Angeli che, cioè, c'era sempre gente, cioè qualsiasi ora si passava c'era un fottio di gente, ma tantissimo. Siamo entrati e ha detto messa questo vescovo di Praga, che tra l'altro parlava italiano benissimo, forse meglio di tanti italiani, e ha fatto una predica favolosa. Lui poi stava raccontando dopo la messa, noi ci eravamo fermati lì con un po' di frati, che San Francesco lì in Repubblica Ceca è amatissimo e ci sono tantissimi movimenti francescani per cui hanno partecipato veramente in tanti. La diocesi proprio ha organizzato di venire a questa ostensione.
1: Sì, a questo proposito, in Repubblica Ceca c'è un buon numero di secolari, francescani secolari, quindi come me, che vivono la spiritualità francescana nella vita di tutti i giorni, cioè in famiglia, nel lavoro, e sono molto molto bravi. Addirittura loro organizzano a Praga in estate, mi pare giugno-luglio, una specie di pellegrinaggio che tocca con delle processioni tutte le chiese francescane di Praga. Però c'è una presenza anche in altri villaggi del paese, ovviamente. Però questa loro presenza in Praga è particolarmente significativa, perché questo loro modo di viverla di vivere pubblicamente il loro francescanesimo è diventato ormai anche una tradizione della città.
0: Certo, ma ad esempio per te che sei nell'opera francescana secolare, che cosa vuol dire?
1: No, non è un'opera,
0: giorni...
1: è l'ordine, è ordine, ecco. Ah, okay. una cosa che quando Francesco a un certo punto della sua predicazione, mi è spiaciuto, mi viene in mente adesso che non te l'ho detto, sarebbe stata un'opportunità per andarla anche a vedere, nella cittadina di, il paesino di Bevagna.
0: Okay.
1: Che è a una decina, quindicina di chilometri da Assisi, aveva predicato e sono andati da lui alcuni laici che hanno detto: ma guarda, dopo la tua predica noi vorremmo seguirti, perché la proposta che fai tu è affascinante, ma abbiamo famiglia e non ce la sentiamo di lasciare la famiglia, le cose, perché abbiamo anche questa responsabilità. E Francesco ha risposto: non preoccupatevi, vi darò una regola di vita per la vostra salvezza universale. E lì gli è venuta l'idea di istituire questa branca, chiamiamola secolare, che adesso, che nel passato si chiamava Terzo Ordine Francescano, e adesso, dopo il 1968, quando è stata data la regola più aggiornata, si chiama Ordine Francescano Secolare. E però nell'ambito della famiglia francescana, l'Ordine Francescano Secolare ha la stessa valenza degli ordini dei frati. E quindi si entra con un periodo di formazione e con una promessa che non è un sacramento ma è un sacramentale, una promessa, un impegno di vita a vivere secondo la regola che rispecchia il Vangelo e che ovviamente è fatta perché chi vive nella vita di tutti i giorni la possa vivere.
0: Certo.
1: Quindi noi siamo veramente l'ordine, e nella famiglia francescana siamo la componente più numerosa, perché attualmente nel mondo i secolari sono più di 200.000, mentre i frati metti i frati minori sono circa 40.000, i cappuccini grosso modo come loro, i frati conventuali sono 15.000 e il terzo ordine regolare un 3-4.000. Poi ci sono tutte le suore di vita attiva, tutte le congregazioni di vita attiva che hanno una regola molto vicina alla nostra, e in mezzo le contemplative che sono le clarisse, quindi quelle che vivono secondo la regola di Santa Chiara. Però ecco, la famiglia francescana è molto variegata e per uno che non è un po' esperto è un po' anche difficile da capire.
0: Certo, però la mia domanda era: cosa vuol dire per te vivere nella tua vita quotidiana secondo San Francesco?
1: Ecco, è una cosa, è rispondere a una vocazione. È rispondere a una vocazione che a me è arrivata tardi, perché io ci sono entrato che avevo 40 anni, io e mia moglie, oltretutto eravamo la prima coppia che faceva la richiesta di poter entrare in questo tipo di vita, ma per me è un completamento, cioè senza avere questo, vivere questo tipo di spiritualità mi sentirei non completato. Ti dicevo, è rispondere a una vocazione. Rispondere alla vocazione è quando senti che qualcosa ti appartiene, no? E allora devi seguirlo.
0: Certo.
1: Ecco, questo tipo di approccio alla vita che propone la spiritualità francescana è quello che secondo me dà sapore alla mia vita. E come tale diventa la prioritario, per cui allora tutto il resto viene messo. Per esempio, quando lavori, nella regola c'è scritto che devi lavorare non per far carriera eccetera, ma perché con il tuo lavoro contribuisci alla creazione, e poi tu quando lavori devi dare il massimo che puoi dal punto di vista professionale eccetera eccetera, per aiutare, perché sei al servizio degli altri. Quindi vivi il lavoro, intanto lo vivi come dono e non come un obbligo che mi pesa. Cavoli, oggi devo andare a lavorare al mattino, mi pesa. No, ci vado perché faccio un servizio agli altri. Non lavoro per pestare i piedi al mio collega perché voglio passargli davanti per far carriera. Anzi, sono aperto. Cioè quello che io riesco a fare, che imparo, che metto a frutto, lo condivido con gli altri, perché è un dono che io ho ricevuto e che è giusto che compartire con gli altri. E questo ti dà una serenità nel lavoro, in tutte le cose, che altrimenti non credo avrei potuto avere.
0: Certo, bello.
1: Poi magari, sai, io la vivo così perché questo sono io. Qualcun altro magari potrebbe vivere in maniera diversa, però è diciamo sentire che stai seguendo la strada che il Signore ti ha indicato, e che non l'ho scelta io, ma tutti gli avvenimenti della mia vita piano piano mi hanno condotto a questa scelta e a questa adesione.
0: Molto bene.
1: Ti faccio un ultimo esempio. Ero appena entrato e mi era stato offerto un posto di lavoro molto bello, ma io davvero mi trovavo tanto bene quanto. Però per fare questo tipo di lavoro avrei dovuto anche imparare l'inglese, perché io a scuola avevo studiato il francese. E non sapevo cosa scegliere. Combinazione, la sede della società che mi faceva questa proposta era negli Stati Uniti, con la sede vicino alle cascate del Niagara, a un'ora di macchina dalle cascate del Niagara. E il libro delle fonti francescane nell'edizione tascabile che c'era in quei tempi, guarda te, aveva la fotografia delle cascate del Niagara in copertina. E dico, cavoli, più segno di così, e ho accettato la proposta. E l'aver imparato l'inglese per motivi di lavoro mi ha poi permesso di servire molto meglio l'ordine quando sono stato chiamato a un servizio a livello internazionale, sia per l'impegno verso giustizia, pace e integrità del creato, sia proprio nel consiglio di presidenza internazionale. Poi uno può dire, ma potevi anche scegliere, anche se non c'era sulle fonti francescane, non lo
0: però
1: so.
0: Però l'ha interpretato come un segnale.
1: Io l'ho interpretato così. Quei famosi, sai, quando leggi la vita di Francesco che ha aperto 3 volte il Vangelo e ha letto e poi si è fatto spiegare, dice, ah, allora questo è quello che voglio, questo è quello che seguo, e andiamo, e ha cominciato ad avere i seguaci. Ecco, io ho fatto una cosa senza nemmeno far la fatica di aprire, certo, il libro, guardando la copertina.
0: Allora, ti interrompo ancora un attimo, sentiamo, sì, Patti Pravo con Il Paradiso.

0: Eccoci di nuovo su Radio Orizzonte in Blu. Stiamo parlando con Attilio Galimberti di San Francesco. Prima io ho detto che sono rimasto molto molto colpito quando sono andato alla chiesa della Spogliazione davanti alla teca che contiene il corpo di San Carlo Acutis, e ho pure detto che qui a Saronno nel santuario c'è una reliquia e c'è una grande devozione, che io sappia, in questa figura giovane di santo. Come mai si è fatto mettere ad Assisi? Ci sarà un perché? Quindi come mai un ragazzo giovane che è stato proclamato santo e che era il santo di internet, quindi molto vicino ai giovani di adesso, si fa mettere ad Assisi?
1: Ma credo che fosse, però non te lo so dire perché non ho mai letto la vita di San Carlo Acutis, ma credo che lui fosse appassionato di Assisi e di Francesco. Lui studiava al Leone XIII qui a Milano,
0: sì.
1: E so che aveva un legame particolare con Assisi, però non te lo saprei dire, sai.
0: Questo mi ha fatto da ponte, diciamo, per dire come i ragazzi di adesso, che sembrano persi nell'universo internet e davanti addirittura a uno schermo per non so quante ore al giorno, invece possono riscoprire la bellezza del messaggio francescano.
1: È vero, sì, sì. E
0: magari anche grazie a una curiosità su un santo così giovane che guarda caso seguiva Francesco, nonostante fosse molto molto esperto e usasse internet.
1: Una cosa che io mi sono chiesto, e anzi che avevo fatto un articoletto una volta: Francesco era giovanissimo, Chiara era altrettanto giovane. Immagina che quando ci stupiamo che il padre e lo zio sono corsi a prenderla, la volevano portare via. Questa aveva 14 anni, è scappata di casa, è andata a vivere con un gruppo di, secondo
0: i ragazzotti,
1: immagino il giudizio, come se andasse in una comune adesso, no? Perché questi vivevano senza niente. Quindi è comprensibile una reazione così anche violenta da parte dei genitori.
0: Certo.
1: E adesso noi ci stupiamo, cioè, e purtroppo non diamo spazio sufficiente ai giovani, perché io credo, è un problema che si sta dibattendo a tutti i livelli, no? Come fare a trasmettere la fede ai giovani di adesso, se il loro linguaggio è diverso, il loro modo di intendere, di viverla è diverso, noi parliamo una lingua che loro non capiscono e loro parlano una lingua che noi non capiamo, veramente. E forse Francesco riesce ancora a toccare il cuore.
0: Sì, perché anche se non è la stessa lingua, penso sia proprio l'autenticità e l'esempio,
1: esatto,
0: e il carisma,
1: esatto,
0: di una persona.
1: E a me c'è un posto, prima ti dicevo di Bevagna, e c'è un altro paesino sempre lì che è Cannara, dove c'è anche lì, lo chiamano anche quello il Tugurio, è la sede dell'Ordine Francescano Secolare di Cannara, e ci ha vissuto Francesco, però anche quello è inglobato in una casa, per cui bisogna, sulla spinta di alcuni francescani lì vicino c'è un campo che la tradizione dice sia quello della famosa predica agli uccelli, okay, che tutti conoscono, e c'era un masso che ricordava questa predica, e una piccola edicola dove ogni anno si faceva una processione per ricordare questo. Ecco, sulla spinta di un gruppo di laici del paese, ma anche di francescani secolari, hanno avviato un progetto che ha preso corpo, e con il supporto poi dei sindaci del posto. Il luogo dove la tradizione dava questa predica è diventato un santuario all'aperto, è stata posta una statua di San Francesco bellissima, veramente stupenda. Poi domani ti mando un WhatsApp con la fotografia. E c'è stato fatto un altare, adesso c'è anche una croce, e il luogo è stato considerato intoccabile, cioè c'è tutti i vincoli possibili e immaginabili, nessuno. E da Cannara c'è uno stradino di campagna che in un chilometro porta in mezzo, e se ci si arriva all'ora del tramonto nel silenzio, guarda, è prima tu hai messo il paradiso, ti senti in paradiso. E credo che portare dei ragazzi a quell'ora, senza parlare, è solo lasciare che sia l'ambiente che parli, e lei tutto il contorno e si vede sullo sfondo Assisi, è una cosa che la prossima volta che vai ricordati che devi andare a Cannara.
0: Va bene.
1: A vedere il luogo della predica, il santuario all'aperto della predica agli uccelli.
0: Ok, sentiamo adesso Cesare Cremonini e poi ci avviamo alle conclusioni. Sai che

0: principessa. Eccoci, siamo di nuovo su Lifestyle. Io dico sempre che sembra che abbiamo chissà quanti minuti, poi in realtà arriviamo che ne mancano 8 e siamo alle conclusioni.
1: E è volato il tempo.
0: Esatto, mi viene da dire, quale messaggio vorresti lasciare a conclusione di questa puntata?
1: Non saprei che messaggi dare, salvo che per conoscere Francesco bisogna andare e lasciarsi e lasciarlo parlare al cuore, e poi ovviamente leggere perlomeno i suoi scritti.
0: Certo.
1: Perché poi le vite sono un po' delle agiografie, quindi salvo quella più vicina è la compilazione di Assisi, che è scritta dai suoi primi compagni. E poi, ecco, secondo me è una cosa a cui si dà poca importanza. Francesco ha combattuto, perché lui ci teneva, prima della sua gran conversione, a diventare cavaliere, e in una guerra tra Perugia ed Assisi lui ha combattuto a Colfiorito, che è adesso, quando arrivi da Perugia verso Assisi, dove c'è quel grande supermercato, centro commerciale, pochi chilometri prima di Assisi, lì è dove c'è stata questa famosa battaglia, dove lui è stato fatto prigioniero e non è stato ucciso, perché sapevano che i suoi genitori erano ricchi e avrebbero pagato un riscatto.
0: Certo.
1: E Francesco è stato per un anno in una prigione, e immaginate come potrebbe essere una prigione del 1200, doveva essere una roba invivibile.
0: Certo.
1: Con il rimorso di sapere che i suoi amici, che non erano ricchi, sono stati uccisi. Lui era lì, ha trovato, dicono le fonti, un Vangelo per cui leggeva solo quello, luce probabilmente ce n'era pochissima. Quando è uscito, le ricerche attuali dicono che soffriva della sindrome post-traumatica, no? Dopo una scossa di vivere un anno in quelle condizioni. E quindi lì ha cominciato, intanto è stato molto malato ancora prima di riprendersi fisicamente, ci ha messo tanto, ma psicologicamente ha avuto questo forse crollo o qualcosa, che pian piano gli ha fatto scoprire che la vita poteva avere un altro valore. E ecco, allora, quando a noi ci capita qualche scoppola, spesso ci disperiamo, diciamo, ah, cavoli, perché il Signore permette, ma se partiamo dal presupposto che il Signore vuole sempre il nostro bene, allora se leggiamo tutti gli eventi della vita, magari lo scopriamo dopo, però alla luce di questa ricetta, allora la lettura e il modo di reagire alle varie situazioni cambia molto. E io credo che questo sia il messaggio che ci può venire da un Francesco trasferito al mondo di oggi. Perché chiaramente Francesco, quando muore, dice: il Signore ha detto a me cosa devo fare, a voi ve lo dirà lui, perché non mica ve lo voglio dire io. Quindi lui non ha mai voluto dire niente agli altri, lui ha vissuto secondo quello che sentiva che il Signore voleva da lui. E questo è questo l'esempio. Quindi molto spesso noi parliamo, diciamo, ah, fai, no, dobbiamo essere noi i primi a fare. Poi se gli altri, se ha un significato per qualcun altro, ben venga.
0: Certo. E poi in un mondo dove sembra che l'apparire sia così importante, perché sennò ci toglie dalle community, dall'amore, dalla stima degli altri, quindi uno debba sempre dimostrare di più di quello che è realmente la sua vita, solo per avere l'approvazione, L'autenticità invece di un Francesco oggi farebbe proprio...
1: Esatto, esatto. E una cosa importante che non so se tu la sapevi o no, è che a un certo punto, quando i frati sono diventati tantissimi, hanno cominciato anche un po' a contestare lo stile di vita, il fatto che lui non voleva che ci avesse un libro, eccetera, eccetera. E lui a quel punto, invece di dire cavoli, l'ho fondata io, o fate come dico io, andate da un'altra parte, si è dimesso da ministro generale, ha passato la palla a un altro, gli ha detto tu sei il ministro generale, io mi ritiro, e lui ha continuato a vivere come pensava che il Signore volesse da lui.
0: Certo.
1: E quindi anche l'avere la forza di lasciare una cosa che hai cominciato tu, che è venuta attraverso di te, perché vedi che chi ti ha seguito non segue più il tuo spirito iniziale, no, e lui non ha avuto questo coraggio, se volete, di lasciare che fosse il Signore a guidare secondo le sue volontà, e che lui potesse però continuare la vita come aveva iniziato a fare.
0: Certo.
1: E questo è un messaggio molto molto importante, secondo me, che ci lascia Francesco.
0: È molto forte.
1: È molto forte, sì.
0: Io ti ringrazio tantissimo, ormai manca un minuto e una manciata di secondi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per aver avuto la pazienza di ascoltarmi.
0: Invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a leggere qualche scritto di San Francesco e ad andare ad Assisi, perché merita un pellegrinaggio.
1: Esatto, va bene, grazie allora.
0: Buona serata.
1: A presto, buona serata anche a te. Buona serata a tutti, pace bene.
0: E adesso sentiamo, come tutte le sere, Key C and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi alle Maldive è morto un sommozzatore delle forze di difesa locali impegnato con altri colleghi nella ricerca e nel tentativo di recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani annegati nella tragedia di giovedì scorso nell'atollo. Intanto il tour operator verbanese Albatros Top Boat, che aveva organizzato il viaggio della comitiva di italiani, afferma attraverso la propria legale che non era a conoscenza dell'immersione subacquea a una profondità superiore ai 30 metri, limite massimo posto dalle autorità delle Maldive, oltre il quale serve una specifica autorizzazione, durante appunto la quale sono morti 5 cittadini italiani, e sempre il tour operator assicura che in ogni caso non l'avrebbe mai consentita. Una neonata è morta poco dopo lo sbarco la notte scorsa a Lampedusa. Faceva parte di un gruppo di 54 profughi soccorsi mentre erano alla deriva nel canale di Sicilia.
2: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax El Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'Unione Sindacale di Base, il gruppo Ferrovie, ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea, come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto, durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Tennis, Jannik Sinner si qualifica per la finale degli internazionali d'Italia, in programma domani sul campo centrale del Foro Italico, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. 6-2, 5-7, 6-4 il punteggio in favore dell'azzurro al termine della semifinale contro il russo Medvedev, interrotta ieri sera per pioggia e terminata oggi ripartendo dal 4-2 nel terzo set in favore del campione di San Candido, che domani nella finalissima affronterà il norvegese Ruud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Giselle e Giuliana e alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca, la farmacia Rossetti, in via Roma 61, il telefono 02963 42426. Continua la programmazione del Diavolo Veste Prada 2 al cinema Silvio Pellico alle ore 17, 19.15 e 21.30, mentre alle ore 15 Hopper, Il segreto della marmotta. Cinema Prealpi, L'agente segreto, alle ore 15.30 e alle ore 21.
5: Saronno. Per i lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni i momenti di mancata ricezione del segnale radio sull'FM 88 con ripercussioni sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio. dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 03 28 23 90 123. Per informazioni chiama allo 02 960 2728. Comunità pastorale Crocefisso Risorto. Iscrizione per gli oratori estivi. Le scuole elementari fino al 29 maggio per l'oratorio di Via Lignani, fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe al Matteotti e fino al 29 maggio per l'oratorio Regina Pacis. Fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia e sempre fino al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista in Cassina Ferrara. Le iscrizioni invece per le scuole medie, compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia, preghiera del Santo Rosario. Ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, al mercoledì alle 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, al martedì alle ore 20.45 in via Don Monza 26, in via Montegrappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Il mese mariano presso la Chiesa di Sant'Antonio sarà mercoledì 20 maggio alle ore 21 la recita del Santo Rosario, mercoledì 27 maggio alle ore 21 la Santa Messa Mariana.
4: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno a tutti, cari radioascoltatrici e radioascoltatori. Oggi parleremo con una trasmissione particolare, parleremo della RSA Focus. In studio a farmi compagnia c'è l'amico Marco Biscella.
2: Buongiorno a tutti.
1: In regia abbiamo Angelo Sivelli e graditissimi ospiti. Oggi sono i neo responsabili della Focus, il presidente Caronni Luigi e uno dei consiglieri, già sindaco Luciano Porro di Saronno. Bene, iniziamo subito con la prima domanda di introduzione per far conoscere a chi ci sta ascoltando cos'è la RSA Focris. RSA è un acronimo che significa Residenze Sanitarie Assistenziali. Ecco, dov'è ubicata la Focris, com'è strutturata, quanti posti letto ci sono? A lei la parola.
3: Dunque, la Focris, conosciutissima a Saronno, è una RSA in realtà intercomunale, nel senso che ha iniziato a operare come fondazione. La sua struttura giuridica è quella di una fondazione Onlus, poi spiegheremo che come tutte le Onlus ha dovuto, come dire, superare questo tipo di regime giuridico perché dal 31 marzo è venuto meno. Quindi una realtà con più comuni, anche se Saronno è certamente il comune che da un punto di vista dell'investimento iniziale è stato quello che ha portato più del 60%, diciamo, delle risorse necessarie, e sulla base delle risorse che sono state date, anche oggi l'entità, diciamo così, della disponibilità per gli ospiti, quindi è calcolata su questa. Quindi diciamo che oggi i comuni hanno, certamente Saronno ha la disponibilità maggiore, circa il 60% dei posti letto sono riservati appunto al comune di Saronno, e gli altri sono in funzione appunto del contributo che hanno dato.
1: Quanti sono i posti letto?
3: I posti letto sono 108. Sono 108, poi magari ne parleremo, rispetto a un massimo possibile, diciamo, che è previsto appunto dalla legge regionale, che è di 120. 108 comunque già ci dimensiona come una realtà, come dire, certamente tra le più significative anche del contesto locale. Quindi REA significa quindi una residenza dove persone che hanno, sono ormai con un'età abbastanza significativa e non hanno una capacità di gestirsi autonomamente, possono essere quindi ospitate, e dove trovano quindi un ambiente che offre loro, come dire, tutti i servizi socio-assistenziali.
1: Scusi, se facciamo qualche domanda, c'è spazio anche per i non autosufficienti?
3: Certamente sono tutti non autosufficienti. Cioè è un requisito proprio per l'ingresso, per poter essere, come dire, ospitati, la non autosufficienza. Questo significa che ci sono, a questo vi parlerà forse più Luciano, che può definire chi sono meglio, chi sono le figure appunto non autosufficienti.
4: Beh, diciamo che la non autosufficienza viene in questo caso inquadrata dal punto di vista clinico. Sono persone portatrici di patologie croniche che fanno sì che non siano più in grado di assistere se stessi a casa, presso il proprio domicilio, con i propri cari. Per cui una famiglia è in grado di garantire l'assistenza 24 ore su 24, altrimenti si trova la cosiddetta badante, il badante, la badante a domicilio, o altrimenti bisogna rivolgersi a queste strutture, a queste RSA. La Focus è una di queste.
1: Ecco, lei ha parlato di assistenza, si può dire come è strutturata? Ci sono dei medici, quanti infermieri, quanti RS, quante persone sono predisposte ad accudire questi pazienti, chiamiamoli?
4: Possiamo dire che ci sono medici, infermieri, fisioterapisti, personale che è in grado di assistere, come dicevo prima, totalmente una persona, in modo da far sì che la non autosufficienza possa comunque garantire loro una permanenza in questa vita, certo. E mantenendo attive quelle che sono le residue autonomie. Bene, quanti sono, forse il numero
3: ma
4: preciso?
3: Il numero preciso, adesso poi più che il numero preciso possiamo partire da questo. La Regione Lombardia definisce un livello minimo settimanale di assistenza delle diverse figure sociosanitarie che devono appunto garantire la cura di queste persone, un minutaggio settimanale, esatto, di circa 900 minuti alla settimana. Ecco, ovviamente questo sono indici sui quali Focris si misura come tante altre RSA eccetera, e oggi offre un minutaggio invece superiore a quello previsto minimo dalla legge, che è vicino ai 1200 minuti eccetera. Poi è chiaro che è molto importante il mix, come diceva prima Luciano, delle figure che devono garantire questo, e quindi il mix deve essere ben graduato. Ovviamente non è un ospedale la Focris, quindi prevalente non sarà la presenza del medico, prevalente sarà la figura invece delle figure più assistenziali da questo punto di vista. Ecco, tengo a precisare che sono state inserite in Focris già delle figure non previste obbligatoriamente. Per esempio, ci sono delle attività più di tipo di animazione, diciamo, che sono on top, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie. Quindi abbiamo per esempio la figura dello psicologo, abbiamo delle figure di assistenti sociali, ma anche delle figure di persone che fanno musicoterapia, come dire, orientate quindi a una gestione attiva anche del tempo dell'ospite all'interno della...
1: C'è anche un direttore generale, penso.
3: Certamente, c'è un direttore generale che è il dottor Regalia, che è stato introdotto, diciamo, è stato assunto in sostituzione del direttore generale, diciamo, che c'è stato per tanti anni, il dottor Forti, è stato assunto 3 anni fa, e che quindi che è una persona di grande esperienza, diciamo, in queste strutture, e ha portato effettivamente un contributo significativo in termini anche, come dire, di esperienze diverse maturate in altri contesti molto significativi del settore. Ecco,
1: dopo aver delineato grandi linee cosa è la struttura, iniziamo un po' nelle domande. Sono tante, noi siamo curiosi per fare tante domande, io e Marco. Inizio con le prime 2 domande, poi lascio la parola anche a Marco. La prima domanda mi viene naturale: quali sono le motivazioni che vi hanno spinto ad accettare questo incarico, sia lei come presidente che al consigliere Aldo?
3: Ma devo dire la verità, io avevo, come dire, in un colloquio avuto con la sindaca che mi aveva chiesto, avendo io, come dire, lasciato il lavoro per pensionamento l'altro anno, mi aveva chiesto se ero disponibile eventualmente per considerare degli incarichi a livello appunto legati all'amministrazione comunale. Io avevo certamente questa disponibilità, anche perché ritengo, come dire, dopo aver concluso l'attività lavorativa che mi ha tenuto effettivamente distante, diciamo, da Saronno e dalla comunità locale per tanti anni, e che era mio interesse, come dire, poter dare comunque una disponibilità secondo le competenze che avevo maturato, e quindi avevo comunque dato all'Ilaria il mio curriculum dicendo: vedete voi se ci sono, come dire, ambiti per i quali può essere utile, ecco, e posso essere...
4: Beh, devo dire che la stessa cosa mi riguarda, nel senso che anch'io sono stato contattato, in questo caso non dalla sindaca direttamente, ma da uno dei suoi collaboratori, mi chiesero la disponibilità, sapendo che in questo momento anch'io sono pensionato, faccio il nonno, padre di famiglia, eccetera, eccetera, e mi hanno chiesto questa disponibilità. Io ho chiesto loro, vedete, se avete bisogno di una persona che possa dare una mano, ci sono. Ho preso tempo, qualche giorno, ho dato una risposta, ho detto: eccomi.
1: Ecco, la seconda domanda la faccio io, poi lascio a Marco. La seconda domanda vi chiedo: che situazione economica, finanziaria, organizzativa avete ereditato dal precedente CDA?
3: Ma complessivamente buona, nel senso che innanzitutto, guardando la situazione dei bilanci, seppur dentro un disequilibrio che va sempre gestito tra livello e dinamica delle entrate e quella invece dei costi, il precedente CDA aveva lavorato, come dire, innanzitutto dovendo gestire un'urgenza anche di investimento per quanto riguarda alcune misure di sicurezza, tutto il sistema antincendio, quindi ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, e poi ha operato con efficacia lato entrate. Quindi cosa ha fatto in particolare, cercando di spiegarlo bene? Ha ottimizzato i contributi che vengono dati a queste strutture come la nostra dalle regioni. E come l'ha fatto? L'ha fatto valorizzando bene, come dire, le categorie cliniche entro le quali vengono suddivisi appunto gli ospiti, che sono categorie che dipendono un po' dalla situazione, come dire, ma più grave o meno grave. In funzione di questo, la regione, ovviamente, in funzione della gravità della situazione, che è valutata secondo i criteri specifici che vengono dati all'ATS, sono differenziati. Ecco, questo lavoro qui è stato fatto bene dal precedente, ha iniziato quindi a valorizzare meglio questi contributi, e questo ha consentito oggettivamente di migliorare la situazione bilancistica.
1: Scusi, qual è il bilancio della fondazione? È sicuro in utile o in perdita?
3: Allora, storicamente, forse Luciano lo conosce meglio perché la sua come la sua esperienza da sindaco, dal momento poi della costruzione ci sono stati delle difficoltà, Luciano, perché soprattutto relativamente alla struttura che ha avuto bisogno dopo la partenza dell'attività di Focris di interventi di risistemazione che hanno comportato investimenti significativi, quindi per un certo periodo i bilanci sono stati in perdita, no? Anche mi sembra ricordare che anche l'ultima CDA guidato appunto da Stefano Barcellini, quando è entrato il bilancio era
4: in
3: difficoltà, sì. Ecco, loro su qui invece hanno fatto un lavoro, anche impegnando bene la retta, hanno fatto nel senso che sono entrati nel periodo dei Covid, vi ricordate la situazione delle RSA nel periodo dei Covid, una situazione molto delicata, no? Da questo punto di vista qui c'è stato un periodo di incremento di costi enormi, vi ricordate che il Covid ha portato anche un'inflazione significativa, eccetera. Loro quindi hanno lavorato bene sul lato delle entrate e sono riusciti quindi poi hanno lavorato bene sul piano della gestione comunque delle attività e del bilancio, quindi per questi anni qui sono stati anni di bilanci positivi.
2: Ecco, il sindaco Pagani, ho visto che in sede di nomina vostra del nuovo CDA ha parlato di un CDA chiamato a garantire continuità, qualità del servizio e capacità di affrontare nuove sfide. Sulla continuità poi dopo vediamo, ma di solito quando si insedia un CDA nuovo che ogni novità porta qualcosa appunto di inedito rispetto a prima. Allora, se doveste indicare un qualcosa che possa segnare, se c'è, perché potrebbe non esserci, come discontinuità, che penso sia sempre in ottica migliorativa, rispetto al CDA precedente, ecco, vi sentite già di poter dire che impronta volete dare come segno di novità con il vostro incarico? Chi vuole rispondere? Poi.
3: Passo magari io e poi dopo lascio la parola a Luciano. Molto velocemente, sul piano per esempio della gestione amministrativa, un aspetto che ci siamo resi conto anche entrando gradualmente è quella di dover migliorare e investire sul piano della gestione dei costi. Realtà come le nostre hanno di fatto due sole tipologie di ricavi: i contributi della regione e le rette che pagano le famiglie. Quindi per riuscire a mantenere e sviluppare la qualità del servizio e nello stesso tempo però pesare il meno possibile sull'adeguamento delle rette, che sono costi che devono sostenere la famiglia, queste strutture devono essere eccellenti nella gestione dei costi. Ecco perché uno dei primi lavori che stiamo decidendo di fare con la direzione generale appunto è quella di introdurre un sistema di controllo di gestione che oggi non c'è, che consenta davvero alla struttura di avere la padronanza di tutte le strutture di costi che ci sono e che su questo versante possa quindi consentire di impattare positivamente sul bilancio. Questo sto ancora nella parte più legata alla gestione delle risorse.
1: Posso aprire una parentesi? Generalmente quando si parla di riduzione dei costi diventa un terreno molto difficile. Questa riduzione dei costi non andrà a discapito della qualità?
3: No, l'ho detto prima, proprio ci tengo a precisarlo, si tratta di un'ottimizzazione dei costi, si tratta di avere una maggiore conoscenza e una maggiore dimestichezza, no? E significa per esempio confrontarsi anche con altre strutture per capire come loro gestiscono, significa mettersi insieme magari con altre strutture per acquistare insieme dei beni e servizi. Ecco, ci sono tutta una serie di modalità che fino ad oggi non sono stati l'urgenza della RSA Focris. Ecco, io penso che oggi curare anche questo aspetto non è cosa, non stiamo rispondendo completamente alla domanda che ci ha fatto Marco, ci sono altri temi importanti che adesso poi affronteremo, ma questo è un aspetto che va messo in sicurezza, lasciatemi dire così, no? Perché è un aspetto importante, no? Perché altrimenti si devono incrementare le entrate e ahimè fatto che non possiamo governare noi i contributi della regione, noi possiamo impattare soltanto sulle rette delle famiglie, cosa che vogliamo fare il meno possibile.
4: Certo, quello che ha detto il presidente Gigi Caronni mi trova completamente d'accordo, e aggiungerei questo: a fronte di un incremento di costi, e questo vale per chiunque, per le famiglie, per le imprese e vale anche per le RSA, Focris, come tante altre RSA, è un'eccellenza nella gestione della qualità delle persone che vivono il ricovero lungo esigente. Proprio perché è un'eccellenza, non ci possiamo tranquillizzare, vogliamo ulteriormente migliorare la situazione. Per far questo, e qui chiederei al Presidente di puntualizzarlo, siamo collegati con l'università, la LIUC, e con le altre RSA e con chi collabora alla gestione e all'ottimizzazione delle risorse e della qualità dei progetti, proprio per fare in modo che ci si muova di comune accordo e quindi avere un referente come università che ci sappia dire quale possa essere la strada migliore per ottimizzare i costi, evitando gli sprechi, e per fortuna già negli ultimi anni questo non è avvenuto, e prefiggerci dei nuovi obiettivi, quindi darci dei nuovi progetti. Quindi qui credo che sarà la sfida dei prossimi anni a cui si riferiva la sindaca Pagani.
1: Forse mi interrompo aggiungendo la domanda, ecco, visto che avete fatto un esame della situazione, la domanda che ha fatto Marco, vorrei aggiungere anche qualcosa d'altro. Il vostro programma non è soltanto di una continuità, ma vi ponete anche di un rilancio di questa RSA, con quali obiettivi e con quali mezzi?
3: Allora, per fare seriamente un'attività in discontinuità e quindi aprire nuovi varchi anche in termini di opzioni di servizi che possiamo dare al territorio, eccetera, ciò che va fatto prima è un'analisi approfondita dei bisogni. Allora, oggi noi questo non l'abbiamo ancora potuto fare, siamo in carica da 2 mesi. Il primo mese è stato totalmente dedicato all'uscita dal regime Onlus, dove eravamo, per invece ristrutturarci come fondazione a controllo pubblico, e quindi abbiamo dovuto fare il cambio dello statuto. Questo cambio è dovuto essere, come dire, verificato da tutte le amministrazioni comunali, insomma, ecco.
4: Però, uscita dal regime Onlus a termini di legge,
3: perché
4: è cambiata la normativa e anche la Focus ha dovuto adeguarsi.
3: Assolutamente. Allora, quindi, primo step sarà quello di fare un'analisi dei bisogni del territorio, e questo lo faremo certamente con il concorso di tutto il CDA, coinvolgendo anche ovviamente le amministrazioni in modo costruttivo, per andare a cogliere quali sono i bisogni che sul versante, appunto, dell'età anziana, che tutti noi sappiamo essere un tema, come dire, che pone delle sfide sempre più crescenti alle amministrazioni pubbliche attuali. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo cogliere bene quali sono i bisogni, perché ovviamente di fronte a noi sono diverse le scelte che possono essere fatte. Si può lavorare sull'incremento, per esempio, della disponibilità dei posti. Abbiamo detto prima che oggi noi abbiamo una disponibilità di 108 posti, si può arrivare a 120 stando dentro, diciamo, la dimensione.
1: Con la stessa struttura?
3: Con la stessa struttura, certo che noi, però, questa struttura così come fatta non può ospitare altri 12 persone. Dovremmo fare degli investimenti sulla stessa struttura giuridica, possiamo avere altri posti, ma dobbiamo fare un investimento, ovviamente.
4: La domanda di Agostino era: con gli stessi muri?
1: Con gli stessi muri,
3: no. Come dice, mi sembrava stessi avere cosa. No, dobbiamo fare un investimento di ampliamento. Quindi questo significa, come dire, fare un progetto di investimento. E questo lavora soltanto sulla parte numerica, diciamo. Ma poi possiamo anche pensare, e si dovrà pensare anche a diversi servizi, come dire, che oggi noi non diamo. Per esempio, noi non diamo, come invece altre RSA hanno, un nucleo Alzheimer dedicato, cioè in modo specifico, a questa tipologia di patologia, che è molto diffusa oggi e che chiede delle risposte molto più specializzate, no? Rispetto a quello che diamo noi oggi. Ci sono invece anche la possibilità di realizzare delle risposte più intermedie hai bisogno di questo tipo di popolazione. Per esempio la costituzione dei centri diurni, che sono quindi delle realtà dove queste persone possono stare temporaneamente durante la giornata, ma che non necessitano di un, come dire, trasferimento continuativo e definitivo in una struttura come una RSA. Possono rientrare, come dire, alla sera nella propria abitazione, perché hanno chi si prende comunque cura di loro, possono stare nel weekend ed è preferibile magari per stare in questo tipo di... Ecco. Allora, dobbiamo capire oggi bene quali sono i bisogni che emergono, e questo deve essere fatto in dialogo con le amministrazioni comunali. Però certamente noi pensiamo che uno sguardo, come dire, ampliativo di quelle che sono oggi i servizi che noi diamo debba essere comunque dato durante gli anni di questa amministrazione.
2: Ecco, a proposito di investimenti, perché giustamente l'investimento all'inizio è una spesa, però poi diventa, perché ha il suo ritorno. Da questo punto di vista, ci sono spazi, diciamo così, di contribuzione economica da parte degli altri comuni e da parte di Regione Lombardia? Cioè ci sono spazi di manovra per avere un aiuto sul fronte degli investimenti? E poi una seconda domanda. Quando lei, Presidente, parlava delle risposte intermedie, quindi la possibilità, diciamo, di soluzioni, come dire, temporanee, non definitive, vuol dire, come dire, riqualificare gli spazi polivalenti che all'interno della Focris sono già presenti? Quindi prima gli investimenti e poi la questione, diciamo, degli spazi, sì, certo. Chiamiamo così.
3: Allora, certamente. Allora, sul tema degli investimenti, diciamo, dire una cosa, che da un punto di vista economico noi entriamo in, come dire, in una situazione meno favorevole rispetto alla situazione precedente, perché l'uscita dal regime onlus e il non ingresso però nell'ambito degli enti del terzo settore, ma il fatto di essere diventati, come dire, necessariamente, perché abbiamo un controllo pubblico, una fondazione di diritto privato, come dire, ci, per esempio sul piano fiscale, ci espone a questo punto a una situazione molto meno favorevole. Inizieremo a pagare da quest'anno l'IRES, l'IRAP, non avremo la possibilità di poter chiedere il 5 per 1000, cioè, ecco. Allora, da questo punto di vista già dobbiamo dire che noi dobbiamo porci un tema di, come dire, sostenibilità già legata, come dire, ai bilanci attuali a pari, come dire, dimensionamento dei servizi che offriamo oggi, no? Nel senso che alcune situazioni favorevoli che avevamo adesso non le avremo più, quindi già pensare oggi a come incrementare lato entrate, le risorse disponibili, è già un tema. Ecco perché noi stiamo già cominciando a riflettere su come attivare dei percorsi di fundraising o di crowdfunding, che sono, come dire, comunque strumenti che oggi realtà come le nostre già cominciano ad attivare. Su questo anche la nostra realtà, diciamo, associativa, l'UNEBA, sta cominciando a fare dei corsi, comunque degli aggiornamenti per tutte le RSA, le strutture che ne fanno parte, perché questo è un tema comune che abbiamo come RSA, eccetera. Ecco, d'altra parte dovremo sentire certamente le amministrazioni capire. Ora, io penso che dovremo anche probabilmente cercare di ragionare con Regione per capire che spazi ci sono per progetti di questo tipo, perché, ecco, quindi dovremo fare un passo alla volta, ma siamo consapevoli che il tema del finanziamento sarà un tema che chiederà, come dire, un approfondimento di più possibili fonti, perché certamente non sarà sufficiente probabilmente il contributo che potremo avere dalle amministrazioni, non sarà sufficiente quello che avremo dalla Regione. Dovremo attivare un project financing, dovremo ragionare su questo versante, perché può anche essere che si debba passare attraverso questo tipo di strumento. Ecco, sono tutti temi che mettiamo lì davanti, ma al termine di un'analisi dei bisogni e di un confronto con l'amministrazione.
1: Il tempo purtroppo è tiranno, ne manca un poco, vorrei farvi tre domande. Quali sono i rapporti con questa è una struttura intercomunale, con gli altri comuni come sono i rapporti? Seconda domanda volevo fare, è possibile cambiare la dicitura paziente con cliente? Oramai noi diciamo il paziente che va alla Focus, io vorrei che è possibile che va alla cliente, dare un maggior rispetto alla persona che entra nella Focus. L'ultima domanda la chiudo, quali sono i bisogni del territorio e quali produzioni future in merito pensate per poter soddisfare i bisogni del territorio?
4: Io mi permetto di dire che anziché...
1: Ecco, il dottore dovrebbe dirmi, ecco.
4: No, anziché paziente, posso essere concorde nel modificare il termine, ma anziché paziente non lo chiamerei neanche cliente, lo chiamerei persona. Beh, che sia uomo o donna, ma la chiamerei persona. Si potrebbe chiamare cittadino dal punto di vista più laico, però mi sembra che persona, utente, ospite sia il termine migliore, persona con la P maiuscola. Questo secondo il mio punto di vista.
1: Cliente nel senso che di un maggior che propone dei bisogni il cliente, no?
4: Il cliente di solito è quello che paga.
1: Sì,
4: la persona ha una necessità, focris, ecco, e
1: i rapporti con gli altri comuni come sono?
4: Io posso dire che da quello che ho visto nelle prime riunioni del nuovo consiglio di amministrazione, buone, se non altro con i membri del consiglio di amministrazione. Poi rispetto alle altre amministrazioni comunali questo non mi sento di dire nulla, perché non conosco la realtà degli altri comuni. Questo quindi,
1: ecco, una curiosità per chi ci ascolta oggi: uno che fa la proposta per entrare in questa struttura, quanto è la quota giornale che deve pagare e a chi si può rivolgere se in caso di necessità o di bisogno? Allora, sia economico che assistenziale.
3: Allora, oggi la quota giornaliera è di 81 euro. È una quota che si situa, diciamo, perché ovviamente tutti noi sappiamo esattamente quali sono le quote delle altre RSA e quindi ci confrontiamo costantemente, è una quota che possiamo dire nella media, come dire.
4: Certo, abbiamo fatto una ricerca a questo proposito, proprio per verificare a che punto siamo, se siamo in media, se siamo troppo sopra o troppo sotto. Come ha detto il Presidente, ci collochiamo discretamente
3: nella fascia intermedia, sapendo inesorabilmente che le RSA che sono nel nord della provincia hanno costi più bassi e che man mano che ci avviciniamo verso Milano e l'Interland i costi incrementano clamorosamente, perché questo è un dato di fatto, che quindi, ecco, noi ci troviamo in una situazione di questo tipo. Ecco, ci sono alcuni ospiti, persone che appunto vivono nella nostra struttura, che avendo delle difficoltà sono sostenuti dai servizi sociali, che se ne fanno in tutto o in parte carico.
1: La Regione Lombardia dà un contributo alla persona per poter entrare?
3: Allora, il contributo che noi riceviamo dalla Regione Lombardia è un contributo relativo all'attività che svolgiamo, cioè la TS in funzione, come dicevo prima, del numero degli ospiti, della situazione clinica, eccetera, ci dà, come dire, annualmente un budget di risorse che noi abbiamo a disposizione. Ma il sostegno invece al singolo cittadino che ha delle difficoltà arriva attraverso appunto il contributo dei servizi sociali generalmente.
4: Penso che la ETA venga oggi attualmente garantita dalle tasche della persona che entra fisicamente nell'RSA. Se non è sufficiente la pensione, deve essere la famiglia a farsi carico di integrare in modo da pareggiare la retta, e qualora non ci sia neanche una famiglia alle spalle, sono i servizi sociali delle amministrazioni comunali a poter contribuire.
1: È lunga la lista d'attesa?
4: Direi proprio di no.
3: Allora, i tempi di attesa non sono lunghissimi, teniamo conto, come dire, che chi fa domanda da noi generalmente la fa magari anche in altre RSA, cercando di sapere
4: dove si libera il posto.
3: Allora, la saturazione di posti letto è altissima, è
4: 99%
1: L'ultima domanda secca, manca un minuto. Secondo voi il territorio salonese ha bisogno di un'altra struttura o sufficiente la Focalis? Le persone continuano a invecchiare, eh?
3: Ci sono già altre due strutture, diciamo, che operano private, che operano e che sono RSA come noi. Ecco, per cui, come dire, certamente la domanda supera l'offerta.
1: 30 secondi, Marco.
2: 30 secondi per chiudere. Noi chiudiamo ringraziando ovviamente il nuovo presidente del CDA della Focris, Luigi Caroni, il consigliere Luciano Porro. Auguriamo loro buon lavoro, perché la Focris è appunto un fiore all'occhiello, lo dimostra anche la qualità che gli stessi ospiti, lo dico anche per esperienza diretta, perché ho avuto una parente lì ospitata, per stare alla parola di prima. E quindi ringrazio anche Agostino, che ha tenuto brillantemente la puntata, e auguriamo auguriamo a tutti un buon proseguimento
1: e sempre,
2: grazie ancora
1: e sempre con Radio Orizzonti.
3: Grazie a voi
4: questa ospitata.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio.
2: Allora, benvenuto Liv Ferracchiati, è bello ritrovarti perché sei già passato di qua l'anno scorso, sì. Ma stavolta torni per un altro pezzo del lavoro che stai facendo sui russi. E poi ci spiegherai meglio, nel senso che ha senso in questo caso, secondo me, con te partire da quella che io chiamo sempre la mia domanda feticcio, cioè a che punto del tuo percorso professionale si inserisce questo lavoro, perché questo lavoro è parte di una trilogia, giusto?
3: Intanto grazie di nuovo per l'ospitalità e in qualche modo è una, anche se non diciamo sulla carta, però in qualche modo è vero che è una trilogia, perché ho iniziato a lavorare su Chekhov nel 2018 per poi debuttare nel 20 con Platonov e poi ho proseguito nel 24 con la riscrittura del Gabbiano e poi effettivamente adesso c'è Tre Sorelle. Quello che forse posso raccontare del percorso è che credo che questo Tre Sorelle sia un anello di congiunzione tra le riscritture che mi hanno impegnato negli ultimi anni a partire dai classici e un ritorno che sto ipotizzando e cominciando a strutturare a una drammaturgia originale completamente mia. E secondo me Tre Sorelle è proprio un tratto d'unione fra questi due momenti, perché tra le riscritture è quella strutturalmente più fedele. Mm-hmm. Ma al cui interno ho lavorato di più in una sorta di, mi viene da dire, sovrascrittura, quasi, sì, ecco, no, mi fermo qua.
2: Mi sembra molto interessante questa suggestione, anche perché tu hai sempre lavorato facendo strumento scenico

0: Ostia continua a farsi e a porsi è chi sono rispetto alla generazione precedente di artisti, ma chi sono anche come essere umano, chi sono rispetto a mia madre. Qua diciamo il lavoro è partito da una domanda che poi è nel testo originale, no? Che senso ha inteso il senso nella versione più estrema del suo significato, cioè che senso abbiamo noi sul pianeta Terra, no? I personaggi continuano a domandarsi della condizione umana, ed è il testo, per quello che io dico, è uno dei testi di Chekhov forse più esistenzialista e più filosofico. I personaggi che passano il tempo a chiacchierare, cosa che fanno già in tutti gli altri testi, qua veramente filosofeggiano in maniera continuativa, in maniera a volte alta, in maniera a volte ridondante, però continuano a domandarsi perché l'esistenza dell'essere umano è così tragica, no? E cercano di rispondere ognuno di loro attraverso la propria versione, che è legata in qualche modo anche alla propria, la chiamerei, utopia, che li porta ad andare avanti nella vita, che può essere Mosca per le tre sorelle, declinata poi in ognuna delle tre sorelle in un modo diverso, o può essere l'amore per Irina per Tusenbach, o gli innamoramenti di Vershinin, eccetera. Adesso non voglio elencarli tutti, però siamo partiti da questo nucleo fondante, quindi c'è anche qui un personale collettivo, perché credo che questa voglia di agire, no? Di prendere in mano l'esistenza, e questa difficoltà a farlo, a metterlo in pratica, in qualche modo appartenga un po' anche alla nostra contemporaneità, e forse anche per questo risuona ancora oggi così forte, così potente. Però forse rispetto ad altri testi è anche un testo dove io sono stato più attento alla coralità, e di conseguenza escono, credo, poi è il mio intento, poi non so se passa, ma penso di sì, ci sono più punti di vista, cioè i personaggi che sono in scena sono 10, ci sono 10 punti di vista, tanto che in qualche modo, sto dicendo una cosa, questo forse potrei, cioè la tre sorellite passa anche agli altri personaggi, cioè questa continua velleità, questa continua incapacità di agire o di trovare bene un perno della propria esistenza è qualcosa che abbraccia anche gli altri, è qualcosa che appartiene a tutti i personaggi, che nel mio caso sono 10 anziché i 14 originali, perché ho dovuto fare delle scelte e ho anche deciso di mettere meno in rilievo quello che è un tema molto forte per Chekhov, che per noi è sentito diversamente, che è lo scontro tra l'aristocrazia decadente e la nascente, invece l'ascesa, insomma, della borghesia.
1: Certo. E allora stavo cercando un altro passaggio molto interessante, perché tu intorno a questo testo scrivi che riscriverlo è contro natura, e tra l'altro mi piace la scelta di questo termine, ma quindi se partiamo da questo termine così denso e interessante, perché allora riscriverlo? E tu fai anche un riferimento a quello che è il maschile rispetto a invece a quella che è la filosofia in qualche modo femminista, o le filosofe.
0: Scusami, quest'ultima parte me la chiarisci?
1: Ho letto una recensione che partiva, credo, dalle tue note di regia,
0: sì,
1: in cui a un certo punto si diceva meno Simone de Beauvoir, meno Judith Butler e più maschi.
0: Ah,
1: e
0: sì,
1: mi
0: è una battuta di... scusa, vai.
1: Lo trovo molto curioso, anche partendo dal lavoro fatto fin qui, insomma.
0: No, ma quella è una battuta ironica di Olga, lo dice Olga, che quando, diciamo, perché le tre sorelle rimane nella struttura, lo accennavo, molto vicino all'originale, quello che cambia sono le scene all'interno, come vengono riscritte, e in uno di questi casi c'è Olga che parla con Irina dicendo, nell'originale dice, tornassi indietro mi risposerei, no?
1: Mm-hmm.
0: E siccome ho immaginato Olga una sorta di transfemminista, questo rimane rimane latente, non è una cosa che volevo esporre in prima linea di Olga, però è anche una delle motivazioni per cui si allontana, no, dal maschile, anche se in qualche modo ha un'attrattiva anche lei verso il maschile che circuita intorno alle tre sorelle.

0: l'ho immaginata una sorta di transfemminista che poi a un certo punto, in un momento di gioco, di scherzo con la sorella, poi quando lo vedrai ti sarà più chiaro, dice certo. Ma sì, insomma, basta, meno Butler, meno Simone de Beauvoir, più maschi, ma è una battuta ed è in questo senso non è
1: okay.
0: Cioè non è una cosa in cui credo, anzi io sono un accanito lettore di queste filosofe, di questi filosofi, quindi assolutamente.
1: Era comunque interessante in un contesto filosofico, mi piaceva sottoportarla perché mi sembrava in partenza in effetti un rovesciamento ed ero curiosa di in che direzione andasse, come adesso me l'hai chiarito.
0: Sì, quella è veramente una boutade di Olga, anche perché in realtà è un testo secondo me profondamente femminista questo di Chekhov, perché anche solo, guarda, se fai caso a come il fratello maschio vive nella casa, è soggiocato dal potere decisionale delle tre donne, che è un inedito, no? Per l'epoca soprattutto. Ed è anche la commedia, spesso viene descritta nella saggistica, dei mariti non gelosi che vengono traditi ma accolgono questo poi tradimento non è una parola neanche che mi piace troppo, però per intenderci rapidamente, però come dire, sono in grado di accogliere anche quell'aspetto delle proprie mogli e lo curano nel caso di Kulikin. Anzi, il finale è straziante proprio perché lui, quando si accorge che lei piange per la partenza di Vershinin, dice: lasciala piangere, ci penso io, lo dice ad Olga, no? Kulikin, il marito di Mashed, è veramente un momento molto bello. Quindi è un testo da quel punto di vista profondamente femminista, però non è la questione di genere al centro del lavoro, è più una riflessione sul tempo, sull'essere umano, che veramente si domanda perché abbiamo questa condizione proprio archetipicamente tragica, no? Di cercare un senso ma non, di non sapere neanche perché siamo finiti su questo pianeta e ci viviamo tutti i giorni, che sembra banale ma è straziante.
1: E banale non è, in realtà, appunto, perché sono le domande di senso che abbiamo un po' tutti, anche quando non ce le facciamo dentro la testa. Il riferimento al tempo l'hai citato. Un'altra cosa che mi ha colpito è il momento storico in cui esiste questa storia, nel senso che è un racconto che si muove nella Russia attraversata da tensioni sociali e da un diffuso senso di stagnazione, quindi è anche un po' quello che ci permette di capire perché ci parla così tanto oggi, è forse il motivo per cui, e questa è la domanda, hai avuto voglia di tornarci adesso? Anche,
0: guarda, probabilmente sì, è sicuramente uno dei motivi principali, nel senso che almeno io, ma questo è qualcosa di poi di soggettivo, no? Leggendo le tre sorelle, anche il modo in cui le tratteggia Chekhov, ho sentito che parla di noi. E la cosa interessante è che se spesso Chekhov viene tratteggiato come il poeta malinconico, no? In realtà lui è tutt'altro. Altro è un autore che quasi sotto, diciamo, nei sottotesti inneggia ad una rivoluzione personale. Lui è un medico, si domanda come poter essere utile sia da un punto di vista, diciamo, sia da parte della branca della scienza sia da parte della branca della letteratura, e a volte mette insieme le due cose, come per esempio quando va nell'isola di Sakhalin a fare il reportage, no, famoso su i deportati, le loro condizioni disumane, no? le denuncia malgrado lui sia malato di tisi, e quel viaggio gli sia praticamente, cioè, insomma, non dico fatale, ma insomma dà una bella botta alla sua salute già precaria. Cioè lui è qualcuno che al contrario di quello che a volte viene detto e scritto, quando diciamo gli spettatori gli scrivono: mi sono commosso per tre sorelle, certo gli fa piacere, ma quasi dice: ma io non ho scritto tre sorelle per commuovere, io scritto perché volevo tratteggiare umanità che allo spettatore inducesse una reazione opposta. Tant'è vero che seppure lui tratteggi le tre sorelle con affetto e anche molto vicine a tutti noi esseri umani che ci annodiamo in delle dinamiche interne, già nella prima scena quando loro dicono a Mosca sarebbe bellissimo ritornare a Mosca, no? O Olga e Irina, proprio la prima pagina, c'è una controscena dietro le colonne di Cebutikin, Salionin e Tusenbach che parlano di tutt'altro, ma rispondono parlando d'altro alle tre sorelle sciocchezze e ridono. Cioè loro dicono a Mosca sarebbe bellissimo, risolutivo tornare a Mosca, sciocchezze e risate. Cioè in qualche modo già nella prima pagina Chekhov ci dice quello che pensa di questa velleità delle tre sorelle, e secondo me è bellissimo perché allo stesso tempo le prende in giro e allo stesso tempo ci fa essere molto vicini a loro, allora, no? Che poi è la nostra condizione tragicomica per certi versi.
1: Certo. Tu qui ti occupi sia del testo che della regia, quindi la domanda che non posso non farti è come, anche perché il tuo modo di rileggere anche i classici è sempre molto interessante e denso, come hai deciso di metterlo in scena tenendo conto che ci sono anche una serie di linguaggi che si sovrappongono, da una scelta musicale precisa a altre parole di classici in lingua russa molto interessante. Ho letto di Pasternak, di Majakovskij, insomma, sì. tanta carne al fuoco.
0: Intanto la collaborazione, diciamo, della drammaturg Piera Mungiguerra insieme alla consulente letteraria che è Margherita Krepax, che ha ritradotto per noi tutto il testo proprio solo al fine di studiarlo, solo si fa per dire, cioè ha fatto proprio da interprete di Chekhov.
1: E prezioso questo lavoro, e non banale, perché farlo
0: molto anche intenso e anche molto, cioè che ci vuole un sacco, prende un sacco di tempo. Infatti abbiamo iniziato a lavorare 2 anni prima. Scusami, dimmi.
1: No, commentavo, dico, no, immagino interessante che si faccia un lavoro non necessariamente perché vada in scena, ma proprio per entrare dentro al testo. Mi sembra che racconti molto questo.
0: Beh, io l'ho fatto in tutte le occasioni in cui mi sono approcciato ad un testo, ma anche quando c'è tutto un periodo di ricerca, anche quando scrivo un testo originale, però a maggior ragione quando vai a fare un autore, vai a trattare un autore, devi fare uno studio estremamente approfondito, perché altrimenti è quasi impossibile toccare l'originale, che appunto, scusate, rispondo, mi è tornato in mente la tua domanda sul contronatura, che tra l'altro quella lì era una nota che doveva essere interna, che avevo scritto per gli attori, perché quando gli ho consegnato il copione, che è arrivato a tappe perché io scrivo durante le prove, era così un gioco internos che poi mi sono dimenticato, ed è circolata poi anche giustamente tra critici e giornalisti, ma va bene perché è vero, no? Che il punto della riscrittura non è confrontarsi con l'autore cercando di fare meglio o peggio, diciamo, è un dialogo, è creare, per me almeno la riscrittura è creare un testo altro a partire da un materiale che tu hai profondamente studiato e acquisito, almeno, no? Si spera sia così, è per quello che poi c'è questo lavoro di cui parlavamo adesso, approfondito di anni, perché poi appunto dicevi, no? Quasi una trilogia, che è vero, perché parto da Platonov, quindi è dal 2018 che siamo su Chekhov, più o meno la squadra con dei piccoli, con dei cambi, però è più o meno sempre la stessa, e quindi c'è un grande lavoro di studio teorico prima sul testo, e poi una condivisione di tutto questo con gli attori, no? Perché io lavoro in 3 sessioni di prove, e la prima è proprio di esplorazione, di esplorazione e improvvisazione in relazione alle tematiche nucleate nel testo originale. Poi c'è una seconda fase dove ancora si sta sul testo originale e c'è un'analisi il più approfondita possibile, e magari intanto si comincia a leggere qualche scena del testo che sarà, e poi c'è l'allestimento vero e proprio, che è l'ultima sessione di circa 28 giorni classici più o meno, e poi insomma con tutte le varie componenti e maestranze del linguaggio, che sono appunto linguaggio scenico, luci, suono e scene, costumi, eccetera. E rispetto alla pluralità di materiali all'interno del testo, per esempio le poesie che citavi prima, nascono da una da quello che è uno dei personaggi che più ha preso spazio nella riscrittura, che è Salioni, che è il personaggio che in teoria è più ambiguo, più esterno, che è un osservatore, che è anche quello che più sfiora il teatro anticipo per certi versi il teatro dell'assurdo, no? Con le sue uscite decontestualizzate, che nell'originale si definisce, lui stesso si autodefinisce simile a Lermontov, quindi un poeta, e cita La vela di Lermontov, questa poesia, e da lì l'idea di affidargli il ruolo di fotografare dei momenti, così come avviene nell'originale, perché c'è la macchina fotografica portata dai due sottufficiali che fotografano, no? I momenti anche della festa iniziale dell'onomastico di Rina, che è un tema legato al cercare di fermare il tempo. Quindi è stata affidata a lui la tra virgolette questa metaforica macchina fotografica, che viene declinata attraverso il fermare l'istante e riscriverlo attraverso le parole, e in queste parole ci sono anche delle citazioni di poesie di poeti differenti di volta in volta, però è un meccanismo che è più difficile raccontarlo e più facile vederlo,
1: che bisogna venire a vederlo. Io nel momento in cui stiamo parlando verrò a vederlo tra qualche ora, e quindi mi faccio interprete di quello che farò io e di quello che bisogna fare tutti, cioè venire in sala Shakespeare a vederlo. Questo spettacolo è partito il 12 di maggio e finisce il 17, appunto, all'Elfo Puccini. Io sono sempre molto contenta di parlare con Liv, che è una delle penne, delle teste più interessanti che abbiamo, per cui a questo punto io di nuovo, Liv, ti ringrazio e ci vediamo a teatro.
0: Grazie a te, Chiara, troppo gentile. Grazie.

saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo celebrato solennemente giovedì, nel 40° giorno della Pasqua, la festa dell'Ascensione, ma la celebriamo anche oggi. Contempliamo il mistero del Cristo risorto che sale presso il Padre e intercede, prega per noi. Noi ci uniamo alla sua preghiera e ascoltiamo l'annuncio della resurrezione del Signore Gesù secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì assieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro. Per primo giunse al sepolcro, si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Intanto giunse anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora anche l'altro discepolo, quello che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Cristo Signore è risorto.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, di tendere con tutte le nostre forze alle altezze del cielo, dove il tuo Figlio oggi è entrato glorioso, e donaci di pervenire con l'integrità della vita laddove si dirige il cammino della fede. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore.

0: Benedicimi, Padre.
1: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
0: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre gli apostoli lo guardavano, il Signore Gesù fu elevato in alto. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
2: Dove la carità è vera, abita il Signore.
3: Dove la carità è vera, abita il Signore.
2: Ecco come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme.
3: La carità è vera, abita il Signore.
2: È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste.
3: Dove la carità è vera, abita il Signore.
2: È come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre.
3: Dove la carità è vera, abita il Signore.
0: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
4: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni coscienza umana al cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro, increduli, il Dio di questo mondo ha accecato la mente perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi, infatti, non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse: rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Ed ecco, in quello stesso giorno, due discepoli erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: ma che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Si fermarono con il volto triste e uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: ma tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, ma con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci anche di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro, hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti, ma non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando poi furono vicini al villaggio ove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: ma non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: ma davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono loro ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Carissimi, questa bellissima pagina di Vangelo anzitutto documenta un fatto accaduto proprio il giorno di Pasqua, quindi possiamo anche datarlo il 9 di aprile dell'anno 30 dopo Cristo, perché Cristo il 7 di aprile era morto su quella croce. Un fatto che però diventa una memoria, diventa un rito, perché quello che noi celebriamo ogni domenica nella Santa Messa, dove ci mettiamo in ascolto di questa parola e dove spezziamo il pane, è il modo con cui Cristo, che è asceso al cielo, continua ad essere realmente presente in mezzo a noi. Potremmo dire che è una messa, questa di Emmaus, lunga 22 chilometri, 11 in andata e gli altri 11 di ritorno, 11 quando c'è la luce del sole, anche in discesa, gli altri 11 nella notte, in salita, ma ormai qualche cosa è cambiato dentro di loro. Il cuore loro è ardente, arde, c'è un fuoco dentro di loro. E forse diventa un monito anche per noi, carissimi. Se noi continuiamo ad entrare da quella porta per partecipare alla messa e continuiamo ad uscire uguali e precisi come siamo entrati, la messa non serve né a noi né al mondo. Forse anche per questo che non riusciamo più oggi ad essere come comunità capaci di una testimonianza forte e incisiva. Allora soffermiamoci proprio su questo particolare del cuore ardente, quando i due discepoli dicono: ma non ci ardeva il cuore mentre lui conversava con noi durante il cammino? Forse è la grazia che dobbiamo chiedere ogni domenica partecipando alla messa. Questo ardore del cuore, che cos'è? È una trasformazione profonda però di chi, abbiamo sentito nella prima parte del Vangelo, è triste, è deluso, è senza speranza, è rinunciatario, stanno addirittura scappando via, fuggendo da Gerusalemme, delusi da quel loro amico che due giorni prima avevano visto morire così, in modo misero, da maledetto, su quella croce. Ma ecco la trasformazione, è quella trasformazione che ridà entusiasmo alla loro vita, li apre ancora alla speranza e sono pronti a ritornare anche loro in città Gerusalemme per dare il loro annunzio, la loro testimonianza. Ho detto, è una profonda trasformazione, non un facile entusiasmo che passa di lì a poco, ma una trasformazione che cambia la vita. E che cosa ha favorito questa testimonianza, questa trasformazione del cuore? Gesù, che ha parlato loro attraverso le scritture, come noi ascoltiamo le scritture ogni domenica, e quel segno del pane spezzato che tra poco sull'altare si rinnoverà davanti ai nostri occhi. Questo è il modo con cui Cristo continua in qualche modo a lavorare dentro di noi. E se vogliamo in qualche modo anche noi cercare il segreto, sì, parlo proprio il segreto che questa pagina contiene, potremmo dirlo così, se quasi facciamo una specie di piccolo cardiogramma, monitoriamo quel cuore, potremmo dire che all'inizio, quando loro due sono lì tra di loro e parlano tra di loro, e penso che stanno ancora parlando di quello che è accaduto sul Golgota, non succede niente. Aveva detto Gesù, senza di me, voi, noi anche, non possiamo fare nulla, non accade nulla. Se pensiamo che la messa è una cosa che facciamo noi, siamo qui a perdere tempo. Poi c'è un secondo passaggio, quando Gesù è con loro e quando Gesù non solo li ascolta, ma diventa anche lui protagonista e comunica quel fuoco dalla sua parola, tanto è vero che sono loro che gli dicono: dai, fermati con noi perché è bello restare con te. Ecco, se Gesù è con noi, qualche cosa comincia realmente a cambiare. Se noi siamo qui in questo momento per incontrarlo, questo Gesù, certo, ancora attraverso il segno di una parola e il segno eucaristico del pane spezzato, e rimane con noi perché ce l'ha promesso, eh? Prima di ascendere al cielo, state tranquilli, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Tutti i giorni, anche nei giorni più difficili e tristi che ci saranno stati nella vita di noi tutti, ma il Signore non ci abbandona mai. Ma c'è un terzo passaggio, che è quello decisivo. Quando ormai Gesù, ha detto il Vangelo, è sparito dalla loro vista, come noi che questa sera non vediamo nulla, vedete, sentite soltanto in questo momento la mia povera voce, niente di più. Sì, sparisce dalla vista, ma non dalla vita, perché qui a Emmaus Gesù inaugura la modalità sacramentale con cui ha scelto di essere presente. Ed è bello quando loro dicono: ma non ardeva in noi. Cristo non vuole soltanto restare con noi, ma se noi, ce lo diceva il Vangelo di domenica scorsa, gli apriamo il cuore, lui entra, abita. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui, ci ha detto il Vangelo di domenica scorsa, e prenderemo dimora presso di lui. In noi Cristo bussa alla porta del nostro cuore. Certo, posso anche dirgli: no, grazie, non mi servi, non ho bisogno, ce la faccio da solo. Illusi, ma possiamo anche rispondere così. Qual è il frutto del cuore ardente mio, tuo, dell'altro, di chi ci è vicino, tutti insieme? Qual è il frutto? È quello che le tre letture, le due letture, il Salmo ci hanno consegnato all'inizio. Anzitutto nasce la Chiesa. La Chiesa nasce da cuori ardenti, non da cuori spenti, eh? Cuori ardenti, che ardono d'amore, che ardono per Cristo. Primo segno, si sta insieme, che bello quel salmo, com'è bello che i fratelli vivano insieme. Insieme, la comunità. Per due volte in San Francesco, giovedì scorso, un frate e questo giovedì una suora Clarissa ci hanno parlato della fraternità. Noi abbiamo bisogno di fraternità, di stare insieme, non di appartarci e chiuderci nelle nostre case. Secondo segno, la preghiera. La prima lettura ci ha ricordato che agli inizi, dopo l'ascensione, prima della Pentecoste, gli apostoli erano raccolti con Maria, ci ha detto, perseveranti e concordi. Bello questo cuore che diventano, che si uniscono fra di loro, un cuore solo, un'anima sola, concordi nella preghiera. La Chiesa prega, la Chiesa loda il suo Signore. E terza caratteristica, ce la ricordava l'Apostolo Paolo: noi siamo servi per Cristo, a motivo di Cristo, di tutti, e il metterci a servizio gli uni degli altri. Ecco che cosa produce un cuore ardente, non solo un entusiasmo, vedete, ma questa trasformazione che mi porta a cercare i fratelli, a stare insieme per pregare, a metterci a servizio gli uni degli altri. Chiediamo che ogni Eucaristia che celebriamo faccia ardere i nostri cuori, niente di meno. Dobbiamo chiedergli.

0: Cristo nei cieli è risalito, continua ad essere sacramentalmente presente in mezzo a noi, ma presso il Padre intercede per noi. Ecco che la nostra preghiera, quella che adesso rivolgiamo, sale e Cristo la presenta al Padre a nome nostro.
1: Ascoltaci, Padre buono. Padre di infinita bontà, accresci nei credenti il desiderio del bene e raccogli nella tua Chiesa quanti sono lontani o non si sentono accolti. Ti preghiamo. Padre di ogni giustizia, conforta il dolore dell'umanità logorata dall'odio e dalla violenza e concedi a tutti i popoli il dono della pace. Ti preghiamo. Padre ricco di misericordia, donaci di riconoscere il tuo Figlio Gesù che si fa presente nella sua parola, nei sacramenti della Chiesa e nell'incontro con i fratelli e le sorelle. Ti preghiamo. Padre di immensa tenerezza, ti affidiamo le ragazze e i ragazzi della nostra comunità che riceveranno la prima comunione. L'incontro con Gesù e Eucaristia li sostenga e li accompagni in ogni momento della loro vita. Ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Carriola Luigi, Radaelli Lorenzo, Merlo Aldo, che sono entrati nella casa del Padre in questa settimana, e per Giuseppina Alberio e familiari, Lucia, Michele, Raffaele e Carlo Attanasio, Bruna Bisi ed Aristide Bruscaglia, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Per la grazia del mistero che celebriamo, guida, o Dio, le aspirazioni dei tuoi figli verso il tuo regno eterno, dove nel Salvatore risorto e glorioso già si trova accanto a te la nostra natura. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Scambiamoci il segno della pace.

0: Fratelli e sorelle, raccolti dallo stesso Spirito di Cristo, proclamiamo con cuore sincero il simbolo della nostra fede, bene e con calma. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo.
1: E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture.
0: È salito al cielo, siede alla destra del Padre.
1: E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita.
1: E procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Accogli i doni che ti offriamo, Dio, celebrando la gloriosa ascensione del tuo Figlio. Liberaci nella tua bontà dalle insidie del tempo presente e portaci alla vita eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

e specialmente in questo giorno in cui Cristo tuo Figlio e nostro Signore portò a compimento il tuo disegno di grazia. Così fu vinto e umiliato il demonio e fu restituito al

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi tutti un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i gloriosi martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiunge a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo.

0: Quel giorno, quando Gesù ha spezzato il pane, gli occhi dei discepoli lo hanno riconosciuto, ma lui è sparito dalla vista. Ma il Cristo risorto continua ad essere vivo, presente in questo segno del pane spezzato. È qui. Sì, non lo vediamo, ma è presente nella nostra vita se noi lo accogliamo. Ecco, chiediamo al Padre di saper riconoscere sempre questa viva, santa presenza di Cristo in mezzo a noi. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato.

0: sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con la benedizione del Signore distribuite ai vostri fratelli il corpo di Cristo.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvata.

Preghiamo. La grazia del sacramento che abbiamo ricevuto ravvivi in noi, o Padre, il desiderio della patria eterna, dove il Signore risorto

Tonti, prendiamo l'informatore, dove troviamo un po' gli avvisi. Sottolineo questo anzitutto: Saronno ha un legame profondo con il PIME, è nato qui, Pontificio Istituto Missioni Esteri. Abbiamo anche alcuni nostri missionari del PIME. Ecco perché adesso alle porte della chiesa troviamo i volontari del PIME che vendono del riso per le missioni. Che bello questo gesto con cui sosteniamo e siamo vicini anche ai nostri fratelli che vanno anche a nome nostro in terre lontane. Ricordo giovedì la preghiera presso i padri concezionisti alle 21. Sabato, veglia di Pentecoste in Sacra Famiglia alle ore 21 con le sorelle del Signore. Giovedì prossimo, poi 28, l'ultimo degli appuntamenti, il film su San Francesco, guardate bene sull'informatore presso il Cinema Teatro Nuovo. Ricordo l'oratorio estivo. Non tenete a casa i ragazzi. A far che cosa? Ad annoiarsi? In prima media si annoieranno a casa, in seconda media poi ti accorgerete come saranno cambiati con 3 mesi di vuoto, di niente. Ecco questa bella esperienza degli oratori feriali in tutte le nostre parrocchie. E poi accompagniamo con la preghiera i ragazzi che oggi in tutte le nostre parrocchie domani celebrano la messa di prima comunione. Su loro, sulle loro famiglie invochiamo questa benedizione del Signore e soprattutto su di noi, per avere il cuore ardente, per uscire da quella porta trasformati dall'incontro con Cristo. Il

0: Cristo che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi giudice misericordioso e vi conduca all'eredità eterna.
1: Amen.
0: Il mistero che oggi professate nella fede diventi un giorno eredità senza fine, quando Cristo nella gloria del Padre vi chiamerà.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via Leopardi, passeggino si ribalta. Caronno Pertusella è assaggio di Palio. Torna Rusa la bala. Gerenzano, incontro su farmaci e medicinali e terapie. Cislago, bentornati i rondoni. Cogliate, meraviglioso tour in Turchia. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno, via Leopardi, un passeggino si ribalta in una buca. Un appello per la sicurezza di marciapiedi e manto stradale di via Leopardi dopo il ribaltamento di un passeggino con una bambina di 2 anni all'interno e l'infortunio della madre. A raccontare l'accaduto è una mamma saronnese che sabato 9 maggio stava camminando verso il centro cittadino. Mentre stavo camminando verso il centro con il passeggino e la mia bambina di 2 anni, spiega la mamma, a causa del dissesto del manto stradale, le ruote del passeggino si sono incastrate improvvisamente, provocando il ribaltamento in avanti del passeggino con la bambina all'interno. La piccola è rimasta illesa. Fortunatamente mia figlia non ha riportato conseguenze, mentre io ho subito una contusione alla gamba. Attualmente è gonfia e con evidenti lividi, spiega la mamma, che ha comunque deciso di rendere pubblico l'accaduto. La segnalazione riporta l'attenzione sulle condizioni di marciapiedi e carreggiata nell'arteria che si porta dal cuore della ZTL con un passaggio elevatissimo di pedoni e di auto. Un tema che in passato era già stato sollevato anche da altri cittadini, con richieste di manutenzione e messaggi di sicurezza. La mamma conclude con un appello affinché si intervenga rapidamente per evitare altri episodi simili. Segnalo quindi la situazione affinché venga verificata e messa in sicurezza la strada, per evitare che possano verificarsi altri incidenti, soprattutto a danno dei bambini, anziane o persone con difficoltà di movimento.
1: Caronno Pertusella, torna lo spirito più genuino del Palio di Santa Margherita con la tradizionale festa dei Rioni, in programma sabato 23 maggio. L'iniziativa organizzata dal Comitato del 40° Palio insieme ai 4 Rioni parrocchiali riporta in scena due sfide più amate, la Rusa alla bala e Rusa al Bidun, Ul Bidun, giochi popolari che da anni animano la comunità e coinvolgono generazioni diverse. Per la gara dedicata agli adulti, Rusa la bala, le squadre dovranno essere composte da almeno 4 uomini e 2 donne, mentre il secondo gioco è riservato ai più giovani, con team formati da 4 bambini della quinta elementare alla terza media. Il ritrovo è fissato alle ore 17 con inizio delle prove alle 17:30. In un pomeriggio aperto a tutte le associazioni del territorio, le iscrizioni sono possibili fino a sabato 16 maggio scrivendo all'indirizzo comitato palio@gmail.com. Le gare si snoderanno tra il Bar Como, la Chiesetta della Purificazione e Piazza San Rocco, punti di riferimento della vita cittadina. Dalle 19 l'oratorio aprirà la cucina con il ricavato che sarà suddiviso fra i 4 rioni a sostegno delle attività comunitarie. Una giornata pensata per ritrovarsi, competere con leggerezza e celebrare l'identità del paese attraverso i suoi giochi più simbolici.
2: Gerenzano, al centro anziani, incontro su farmaci, medicinali e terapie. Il gruppo anziani e l'associazione ADA propongono per il 23 maggio l'incontro farmaci, medicinali e terapie. Sappiamo tutto? L'appuntamento alle 15 al centro anziani di via Berra. Dopo l'introduzione a cura di Claudio Pozzato, presidente di ADA, significa area metropolitana e Milano, interverrà Loredana Radaelli, medico specialista e docente in scuole per operatori sociosanitari. Affronterà il tema farmaci, prescrizioni e ricette, le basi dell'alleanza terapeutica, illustrando come con la corretta comunicazione tra medico e la paziente sia fondamentale per una terapia efficace e sicura. Seguirà la relatrice Franca Vezzoli, infermiera e volontaria ADA Milano all'Hospice di Niguarda, che terrà l'intervento pillole, compresse e gocce. Cosa dobbiamo sapere per una corretta terapia? Dedicato agli aspetti pratici dell'assunzione dei medicinali e alla prevenzione degli errori più comuni.
1: Cislago, bentornati Rondoni. Una serata dedicata alla natura, alla scuola e alla promozione locale, quella tenuta lo scorso venerdì nella sala consiliare. La manifestazione si è aperta con le premiazioni del concorso Rondoni in vetrina. Sono stati 10 commercianti che quest'anno hanno aderito allestendo vetrine dedicate ai rondoni. Hanno così contribuito a sensibilizzare la comunità su un'importante presenza di biodiversità urbana, che è anche un simbolo del nostro territorio, sottolineano gli assessori Michele Uboldi. Lavoro e commercio, più di 650 i voti espressi, sommando le votazioni cartacee, quelle mediante applicazione telefonica e quelle della giuria. La vincitrice è risultata Giancarla Turconi, titolare della Bottega delle Delizie, alla quale è stato consegnato il trofeo ligneo intagliato da Luigi Landoni. La serata è proseguita col progetto scolastico I Rondoni del Castello, attivo da diversi anni, grazie alla collaborazione fra il comune, le guardie ecologiche volontarie, il gruppo Amici Rondoni Cislaghesi, la scuola primaria e il comitato genitori. Protagonisti i bambini delle classi terze che hanno ricevuto l'attestato di ambasciatore della biodiversità. Per il percorso svolto fra incontri in classe e attività sul territorio. Infine un momento formativo delle GEV con l'osservazione dei rondoni davanti al castello.
2: Meraviglioso tour in Turchia da Istanbul alla Cappadocia. Cogliate, nuovo grande successo organizzativo per il gruppo Cogliate in Tour, che dal 28 aprile al 5 maggio scorsi si è recato in Turchia, da Istanbul ad Ankara, a Izmir alla Cappadocia, con un passaggio sullo stretto del Bosforo, la visita alle città sotterranee e il lago salato. È stata un'esperienza magnifica dove abbiamo potuto ammirare le meraviglie di questo paese, spiegano soddisfatti i responsabili del gruppo organizzatore, che ringrazia tutti i partecipanti con l'invio di aderire alle prossime proposte che saranno formulate in collaborazione con il Centro Anziani di Cogliate.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giselle e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia. Oggi con noi il professor Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori.
1: Buongiorno. E siamo qui per commentare un evento importante, i 50 anni che esiste l'Istituto Prealpi,
2: sì,
1: a Saronno.
2: Dalla fondazione. Proprio.
1: Dalla fondazione.
3: Sì, è stato un evento importante, l'abbiamo, come dire, avviato ufficialmente qualche giorno fa alla presenza del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, delle autorità politiche e civili, il sindaco di Saronno, poi le autorità militari, il comandante dei carabinieri Annalisa Menga, il comandante della guardia di finanza Giosuè Salomone, poi c'era il prevosto Monsignor Marinoni e tanti cittadini, oltre che una rappresentanza nutrita di studenti, ad ascoltare un po' la storia, i momenti salienti della scuola, dell'istituto in questi 50 anni, come è cambiata la società e come sono cambiati soprattutto i ragazzi e quali sfide ci attendono.
2: Ecco, molto bello, perché appunto avete invitato anche tutta, come avete appunto appena detto, anche le autorità eccetera, perché un evento di questo tipo, insomma, per una città come Saronno è importante, una scuola che ogni anno sforna tanti studenti, tanti futuri cittadini che quindi parteciperanno poi a quella che è la vita sociale. Benissimo, ci dica qualcosa in più di questo evento, di cosa avete ricordato un po' la fondazione, avete ricordato un po'...
3: Sì, allora intanto...
2: Prima era una scuola magari con meno corsi, con meno...
3: Sì, la scuola è nata con un solo corso di studi inizialmente, grazie alla lungimiranza del professor Manzoni, poi negli anni hanno cambiato anche sede per arrivare poi dagli anni 90 nell'attuale sede di via San Francesco, dove qui poi si sono moltiplicati un po' gli indirizzi. Il professor Manzoni poi ha avuto un supporto notevole dalla famiglia Strano, dal compianto professor Strano, che ha dato un contributo notevole nel consolidamento dell'istituto sul territorio, e poi man mano, con l'evoluzione del tempo, della società, no? I cambiamenti nell'economia, si sono andati anche a modificare, o si è andata a modificare l'offerta formativa con l'introduzione di nuovi indirizzi di studio, dal turistico, che è uno dei primi, certo, indirizzi, poi la ragioneria, la scuola agraria, che poi negli anni ha lasciato il posto alla scuola alberghiera. Oggi, negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto la nascita del liceo sportivo, prima, del liceo scienze applicate con curvatura biomedica dopo, e per ultimo il liceo delle scienze umane con curvatura in criminologia.
2: Ecco, benissimo, quindi la scuola appunto si è evoluta, si è adeguata alle nuove richieste, perché la scuola deve essere dinamica, quindi anche questo dinamismo si, certo, rivela, si ripercuote poi sulla scelta dei corsi di studio, quindi è diventata una scuola grande. Quanti studenti avete in poi?
3: Ma siamo all'incirca 750 studenti, ma abbiamo una richiesta che in questo momento non riusciamo ad assecondare per mancanza di spazi, però credo che sia un numero ottimale per poter lavorare bene tra le due sedi di via San Francesco, no? E l'altra, sì, sede dietro il santuario, ma come è stato già ampiamente detto, una scuola che ha saputo leggere negli anni i mutamenti che avvenivano all'interno della società.
2: Certo.
3: Oggi si parla tanto del tema della sicurezza. Sul territorio mancava una formazione adeguata ad hoc sulla sicurezza. 3 anni fa, quando abbiamo avviato il liceo delle scienze umane, abbiamo inteso dargli una curvatura in criminologia con l'obiettivo dichiarato, no, mai nascosto, di abituare i ragazzi a studiare i fenomeni sociali delle grandi aree metropolitane o suburbane, e quindi abbiamo introdotto in questo percorso di studi insegnamenti come genetica forense, diritto penale processuale, cybercrime e sicurezza delle reti informatiche, la psicopatologia che sta dietro ogni crimine, perché dietro ogni crimine, ogni mente criminale, no? Certo. Molto spesso si nasconde una personalità disturbata. Quindi abbiamo inserito questo nuovo percorso di studi che sta avendo un enorme successo e molto spesso, anche grazie alle forze dell'ordine e del territorio, riusciamo a fare dei momenti di approfondimento su alcune tematiche che devono portare poi questi ragazzi in futuro a fare delle scelte anche di studio più consapevoli, più orientate in questo settore, dalla magistratura con gli studi prima, no? Certo. Nell'ambito della giurisprudenza, alla criminologia vera e propria, alle indagini forense, al campo della,
2: quindi offrite, della sicurezza. Avete un'offerta formativa sia di tipo scientifico sia di tipo umanistico, per cui diciamo riuscite a soddisfare. Invece le scuole, come la ragioneria, il geometra, queste sono un po' sparite perché in tutto il territorio non ci sono più, però sono state inglobate con alcune materie, diciamo, che le sostenevano in questi corsi, in questo liceo.
3: Allora,
2: in
3: noi non
2: corsi.
3: Abbiamo questi indirizzi di studio, quindi il tipo di richiesta che hanno io non la conosco esattamente, dovremmo chiedere ai colleghi presidi per avere un quadro chiaro, ma vi parla uno che ha fatto un istituto tecnico, ha fatto il geometra negli anni 80 e c'era tantissima richiesta di geometri nel paese, in un'Italia che ancora era, no, certo, aveva subiva certo l'onda lunga della ricostruzione,
2: della ricostruzione certo, quindi edilizio, insomma, ecco.
3: Nel tempo poi è cambiata la figura del tecnico, oggi si lavora tanto sul campo della ristrutturazione, del recupero del patrimonio edilizio, quindi c'è sempre uno spazio per queste figure, magari è più di nicchia, ma c'è tanta richiesta anche di queste figure. Magari, chiudo il pensiero, i giovani seguono anche nella scuola delle mode.
2: Ecco, bravissimo.
3: Delle mode.
2: Vero.
3: Noi, per esempio, sul liceo sportivo, quest'anno abbiamo dovuto fare la richiesta all'ufficio scolastico della terza sezione, della terza che ci è stata accordata, perché abbiamo tantissima richiesta, mentre profili tecnici o professionali che potrebbero immettere subito nel mondo del lavoro non hanno quell'appeal, no? Che potrebbe avere magari in questo momento un liceo sportivo, ma vanno bene comunque.
1: Anticipato con la risposta alla domanda che le volevo fare, qual è l'indirizzo che in questo momento è più richiesto?
3: Assolutamente, in assoluto da noi il liceo sportivo.
2: Appunto porta ad una formazione bellissima, ma però costringe poi ad uno sbocco universitario o comunque una specializzazione, giusto?
3: Sì, intanto una preparazione liceale che poi apre la possibilità di spaziare l'università. Comunque sia, non dimentichiamolo che comunque la preparazione è da liceo, con tutte le materie tipiche del liceo, dove vi è la sostituzione semplicemente rispetto al piano di studi tradizionale dei licei del latino con scienze motorie e discipline sportive. Questa è la grande differenza, per il resto non cambia assolutamente nulla. E gli sbocchi in genere dei ragazzi scelti sono fisioterapia, scienze motorie all'università, qualcuno anche economia piuttosto che ingegneria,
2: per cui c'è un numero chiuso difficile da superare.
3: Ma loro già dal primo anno, tra le ore di scienze motorie e di discipline sportive, in media 5-6 ore settimanali, non poche riescono a sviluppare nel corso di 5 anni una preparazione importante sul campo della conoscenza del corpo umano, delle attività motorie, anche riabilitative. Quindi ovvio che non parliamo di livelli universitari, ma è una buona porta di accesso al mondo universitario.
2: Certo.
1: E per quanto riguarda l'alberghiero, c'è richiesta? Continua a essere
3: richiesta? Sì, l'alberghiero mantiene una media, un trend stabile tra i 16 e i 20 iscritti mediamente ogni anno, quindi riusciamo a fare delle belle classi.
2: Un mucchio di possibilità di sbocchi, perché è vero.
3: Sul settore alberghiero c'è una richiesta che non riusciamo a coprire assolutamente, sia dall'Italia che dall'estero, perché comunque sia le figure della cucina italiana, dallo chef alle figure di sala, sono altamente richieste. I ragazzi quindi hanno possibilità di lavoro e anche di importanti retribuzioni. Poi alcuni di loro restano nel settore, altri preferiscono proseguire all'università facendo scienze dell'alimentazione,
2: scienze della nutrizione.
3: Abbiamo avuto anche addirittura uno o due casi di ragazzi che hanno fatto poi addirittura medicina.
2: Cambiano completamente. Beh, anche un'età dove i ragazzi maturano e insomma l'adolescenza, si sa, però, magari non ho voglia di fare tante cose, poi però quando mi immergo in quello che è lo studio mi piace, mi appassiona e la passione ti porta ad andare avanti.
3: Certo. In prevalenza i ragazzi comunque scelgono di restare, di lavorare nel settore.
2: Anche all'estero. Poi la cucina italiana è diventata patrimonio.
1: Certo.
2: Un cuoco italiano è una garanzia, giusto? Bene.
1: State già lavorando anche a qualche progetto per l'anno prossimo, 2026-2027?
3: Allora,
1: ci saranno delle novità?
2: Sì, perché la vostra parola d'ordine è innovazione.
3: Noi cerchiamo sempre di guardare avanti. Certo. Ne abbiamo parlato anche col presidente di regione. L'anno passato credo che siamo stati in questa radio per promuovere il lancio del nostro satellite. Credevamo tanto nella ricerca svolta a scuola e applicata. Attraverso i laboratori di fisica, di astronomia e di matematica abbiamo realizzato un pallone sonda, quindi un piccolo satellite, chiamiamolo.
2: Con Ho l'onore di essere stata presente al lancio.
1: Questo esperimento?
3: Allora, intanto è un esperimento che ha avuto un costo e grazie alle risorse del PNRR siamo riusciti a coprire queste spese. Poi c'è tutto un regime autorizzativo particolare perché vai nello spazio, quindi autorizzazione dall'ente volo, poi apertura di un NOTAM, poi attraverso dei programmi capire quando lo puoi lanciare e dove va a finire, perché se ti va sul centro di Milano diventano problemi, perché questo pallone sonda che è andato nella stratosfera si è portato dietro una strumentazione importante, fotocamere, videocamere, e interessante è leggere i dati che abbiamo avuto, e i dati parlano di una regione dove purtroppo
2: abbiamo tanto inquinamento, a grandi qualità
3: sul funzionamento del tessuto economico, ma abbiamo un tasso di inquinamento
2: altissimo,
3: preoccupante,
2: uno dei peggiori d'Europa.
3: Mi sembra che l'area europea, non vorrei sbagliarmi, comunque una delle aree europee a più alto tasso di inquinamento, quindi con un peso sulla salute fisica importante, con dei costi importanti. E poi abbiamo rilevato temperature, abbiamo un corredo fotografico e video veramente meraviglioso. Che cosa stiamo facendo? Ci stiamo orientando? Allora, grazie ai laboratori invece di scienze, stiamo lavorando invece su un progetto di un enzima che va a degradare le plastiche nei laghi.
2: Che bello.
3: Lo stiamo sperimentando, le prime sperimentazioni hanno dato risultati positivi.
2: Spieghiamo agli ascoltatori, questo enzima immesso nell'acqua, eccetera.
3: Sì, messo su un gene vettore,
2: non
3: so, magari tecnicamente sbaglio qualcosa, non sono un esperto di scienze.
2: Sì, però cerchiamo di spiegarlo.
3: Più o meno, come diceva il professore di scienze che stanno portando avanti questo progetto, questo enzima su un gene vettore messo nelle acque va a mangiarsi, a nutrirsi delle plastiche.
2: Ma pensa
3: a te. E quindi a degradare le plastiche. E quindi diventa già in sede di presentazione. Un anno e mezzo fa abbiamo avuto un riconoscimento importante, siamo state tra le prime 10 scuole finaliste in Italia per progetti innovativi. Vedremo quando realizzeremo questo progetto e se i risultati confermeranno le nostre previsioni, che cosa succederà, però questa è un'altra di quelle anticipazioni che voglio dare.
1: E questo è interessante perché la plastica è un problema sentito.
2: La respiriamo, la beviamo, è da tutte le parti ormai, è un disastro.
1: Facciamo uno stacco musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, allora ritorniamo a parlare con il professor Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi. Insomma, abbiamo fatto già un excursus per quanto riguarda l'evento che c'è stato, poi abbiamo parlato delle novità che si stanno preparando per l'anno scolastico prossimo. Ecco, stavamo parlando di innovazione, di nuovo umanesimo, abbiamo detto fuori onda. Di che cosa si tratta?
1: Ma io parlo del ruolo della scuola. Noi viviamo un tempo particolare, un tempo di passioni tristi, i sociologi la definiscono, mentre il nichilismo dell'inizio del Novecento era un nichilismo attivo rispetto allo spaesamento, si cercavano delle risposte, di reagire. Oggi viviamo una fase di nichilismo passivo, cioè la società è come se fosse anestetizzata, no? Quindi non reagisce.
0: Siamo un po' in balia degli eventi.
1: Siamo in balia degli eventi, cioè il passato, soprattutto per i giovani, conta poco, certo. Il futuro preoccupa, l'inquinamento, la precarietà. Viviamo un eterno presente digitalizzato, dove i giovani si rannicchiano in un presente e acquisiscono la consapevolezza di valere o di non valere in base ai click che hanno, ai like che hanno.
2: Purtroppo è così.
1: No? Oppure da adulti, quando iniziano a lavorare, da quello che produci, quanto sia funzionale al sistema, alla macchina. Quindi da qui è nata, no, l'idea che la scuola deve lavorare su una società, è l'unico spazio che noi abbiamo dove si può discutere e lavorare per una società dotata di senso. Società dotata di senso significa, ecco, riporre al centro di nuovo l'uomo, non più la macchina, l'economia, né tantomeno la finanza. Purtroppo oggi noi abbiamo una società un po' ribaltata.
2: Sì.
1: Al centro vi è la finanza, l'economia,
0: certo.
1: Quelli devono funzionare, l'uomo è un appendice, uno strumento, ma in realtà dobbiamo porre al centro l'uomo, e questo la scuola deve recuperare, deve far porre ai ragazzi le domande di senso: dove stiamo andando, che cosa posso fare, cioè qual è il mio ruolo all'interno della società. Non devo essere, non mi devo percepire come uno strumento, no, di questa macchina grande, un appendice di questa, certo, macchina più grande, ma devo pormi delle domande: io che cosa posso fare rispetto ai temi dell'oggi della società. Ecco l'idea di parlare a scuola anche di valori importanti, tema che non dico che i giovani non sì. l'adottano,
2: no, non
1: ma non sono adeguatamente educati, perché
2: ecco.
1: La scuola, il sistema oggi è tutto orientato a produrre persone che sanno pigiare la macchina, dei tecnici, ma il senso delle cose, la profondità rispetto ai problemi che noi abbiamo, che domande ci facciamo?
2: E purtroppo anche il discorso dell'intelligenza artificiale entra in questo discorso qui, togliendo quell'umanesimo che è proprio dell'uomo, e quindi bisogna stare molto attenti e viaggiare con i piedi di piombo, ma con la testa a conoscere la realtà e a saperla valutare dal punto di vista umano, ecco, di non farci guidare solo da un'intelligenza che un domani sarà, e già adesso l'intelligenza artificiale, ma ci porta proprio solo a guardare il fattore economico, il fattore produttivo.
1: Certo.
2: Ecco,
1: che io non sono preoccupato se le macchine un giorno arriveranno a pensare come l'uomo. Sono preoccupato se l'uomo rinuncia a pensare.
2: Ecco.
1: Quello è molto più preoccupante. Rispetto ai temi dell'oggi, no, il problema non è che noi siamo contrari alle macchine, assolutamente. Le dico che noi stiamo entrando nella nuova era come scuola, approntando, grazie alle risorse del PNRR, dei laboratori digitali. Introdurremo la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e gli ologrammi a misura d'uomo. Cioè, l'ologramma, noi da qui a qualche tempo, poi magari vi inviterò a osservare quando avremo montato i laboratori, l'ologramma che racconta la storia con l'ologramma di Giulio Cesare, raccontata dal personaggio, o la ricerca fatta nei laboratori, raccontata da Pasteur, piuttosto da grandi, da Fleming, da grandi uomini delle scienze. E non è uno strumento di distrazione, è uno strumento per prendere consapevolezza del sacrificio che c'è dietro ogni traguardo che l'umanità ha raggiunto.
2: Ecco, diciamo che tutta la novità, diciamo, la ricerca va utilizzata in maniera
1: critica, ecco, consapevole,
2: critica, sì.
1: Consapevole, non dimenticando che il centro dell'universo, se vogliamo, del pianeta è l'uomo. E tutto deve essere in funzione del suo benessere e soprattutto della sua felicità.
2: Bello, benissimo.
0: Certo. Stava parlando prima del fatto che i ragazzi a volte sono un po' disorientati per quanto riguarda le scelte da fare, gli studi, poi insomma provano, poi cambiano, eccetera. Ecco, all'interno del vostro istituto c'è un aiuto in questo senso verso i ragazzi? C'è un modo per aiutarli, sì, a scegliere, a capire?
1: Allora, noi quando facciamo gli open day, oltre a un'introduzione generale, una presentazione generale, all'accoglienza, poi orientiamo le famiglie a parlare direttamente con i docenti dei diversi indirizzi di studio, in modo tale che conoscono punti di forza, criticità, debolezze, opportunità, prospettive anche future, certo, di lavoro e di studio. Ma questo a volte non basta, perché molte famiglie, quando fanno delle scelte di studio dopo il periodo delle scuole medie, possono sbagliare la scelta, ma non è un errore quello, è la consapevolezza forse che quel percorso non è tagliato per mio figlio o per mia figlia. Quindi noi poi, certo, abbiamo un sportello permanente, no?
2: Di
1: orientamento in itinere,
2: sì,
1: poi al primo, al secondo anno. Si può cambiare, ma a volte si cambia anche al terzo anno,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: in
2: sì,
1: genere
2: sì,
1: va a sfumare, ma capita anche di avere casi di
2: uno magari si rende conto, come appunto abbiamo ripetuto 100.000 volte, è un'età difficile dove difficilmente si hanno già le idee chiare, magari si inizia un percorso che al momento piace,
0: certo,
2: poi subentrano materie un po' così che non piacciono, che non si riescono ad affrontare, quindi c'è il discorso del
0: a volte tagliamento. Scelgono perché l'amico,
2: ecco,
0: l'amica,
2: sì,
0: vanno,
2: sì,
0: a fare
2: per la moda,
0: scuola,
2: per la moda.
1: Poi maturando i ragazzi hanno una visione differente,
0: certo,
1: maturano altre consapevolezze,
2: quindi
1: può darsi. È un fenomeno minimo. Che riguarda al di sotto,
2: sì,
1: abbondantemente del 2-3% degli studenti.
2: Però, insomma,
1: riguarderà 6-7 studenti su una popolazione di centinaia di studenti.
2: E d'altra
1: ogni
2: parte
1: anno
2: è meglio che avvenga questo cambiamento piuttosto che continuare un percorso
0: che non è il tuo,
2: che non, è il tuo, che
0: certo,
2: non ti dà soddisfazione, dove non ti senti, e quindi invece è meglio che la crisi avvenga, e per chi appunto ha questi dubbi. Bene, io direi che appunto abbiamo
0: già detto tante cose,
2: certo,
0: c'è ancora qualcosa da aggiungere, professore, tanto che
1: abbiamo
0: ancora un paio di minuti,
1: sì,
0: ecco.
1: Vabbè, allora gli open day ancora sono lontani,
2: certo,
1: poi ci rivedremo
2: fine settembre
1: per fare il punto della situazione. Siamo alla fine dell'anno scolastico, quindi più che un appello voglio rivolgere un ringraziamento a tutto il personale docente, perché l'anno poi è stato un anno snervante, impegnativo, col 50esimo, tutta una serie di appuntamenti ed eventi che hanno caratterizzato i nostri docenti, che sono stati molto sotto pressione in questa fase. Ma un ringraziamento dobbiamo rivolgere ai ragazzi. Vera speranza nostra, di tutti, è primavera della vita, perché i ragazzi sono il nostro futuro. L'importante è che loro non si percepiscano come strumento di un sistema che li relega alla precarietà, a un futuro scarso e a un tempo di passioni tristi, ma si devono percepire come soggetti, quindi non oggetti, soggetti attivi in un tempo che cambia, in un mondo che cambia, e dove inesorabilmente sono chiamati a delle assunzioni di responsabilità forti. Ecco perché l'appello ai docenti è quello di formare delle coscienze,
2: ecco,
1: delle coscienze, perché questo è un tempo particolare, è una crocevia della storia dell'umanità.
2: Sì, anche perché appunto abbiamo il discorso di tanti giovani che in questo periodo seguono strade sbagliate, quindi l'importante è di avere una guida e una scuola che li formi in modo consapevole, responsabile e soprattutto con il rispetto di sé e di tutti gli altri.
0: Certo, bene, allora chiudiamo qui per oggi, noi poi ci rivedremo più avanti per gli Open Day, come abbiamo detto. Ringraziamo il professor Franco Marano, preside dell'Istituto per le Alpi, di essere stato con noi anche oggi. Grazie, buon lavoro a lei, a tutti i suoi colleghi e ai ragazzi. Insomma, che
1: grazie a voi, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
0: Perché ci avviciniamo anche alla maturità e quindi insomma anche quello è un
1: anche quello
0: passo importante.
1: Un augurio a tutti.
2: Un augurio a tutti, veramente.
0: Grazie, buona giornata
1: a tutti
0: gli ascoltatori.

0: Orizzonti in Blu.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti Silvio Cantoni, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno.
2: E Angelo Lovati, buongiorno, anche
4: buongiorno.
2: Lei, benvenuti. Sono già stati i nostri ospiti, sono consiglieri comunali del Partito Democratico e oggi siamo qui per fare un po' il punto della situazione. E inizierei appunto chiedendovi, dopo un anno, qual è il bilancio che possiamo fare dai vostri punti di vista per quanto riguarda la vostra attività all'interno del Consiglio Comunale? Chi comincia?
4: Buongiorno, Lovati. Sono Angelo Lovati.
2: Prego.
4: Quindi è giusto fare un rendiconto di quello che è stato fatto. Cioè, nel senso che dal mio punto di vista personale, come dire, sono un apprendista perché non ho mai avuto esperienze di Consiglio Comunale e quindi diciamo che il mio approccio è stato di ascoltare le problematiche e cercare di dare delle risposte. Diciamo che in questo anno sono state messe a fuoco tante proposte che dovrebbero essere realizzate. Prima di tutto il discorso sulla sicurezza, penso che è un tema abbastanza attuale, si sta lavorando, nel senso che noi come maggioranza

0: Tranquillamente, diciamo che questa qui è una mia preoccupazione anche personale, nel senso che purtroppo è aumentato, cioè questo, sento di dire che in questi ultimi mesi è aumentato un po' anche il problema, come dire, dei furti, dei scassi. Non a caso io faccio parte della cooperativa che del Partigiano, ho appena subito uno scasso con furto anche all'Hauser, quindi dire, vengono a colpire anche chi comunque cerca di fare del bene agli altri. Questo è un brutto segnale, secondo me, che dovremmo dare delle risposte. Per altre cose c'è il Consiglio Comunale che sono sempre presenti, in cui si discute di tutto, e come dire, abbiamo tanta carne al fuoco attualmente. C'è il problema, c'è il tema dell'isotto Fraschini, che sono finiti il periodo delle obiezioni, e quindi dobbiamo cercare di capire, di portarli in porto. Io mi auguro, siccome i tempi sono abbastanza lunghi, prima di finire questa legislatura, come dire, di mettere la prima pietra su qualcosa di concreto. Grazie.
1: Bene, diamo la parola al signor Cantoni e la stessa domanda.
2: Sì, diciamo che per me è come un'esperienza positiva. Naturalmente ci sono tante cose nuove in quest'anno, ho ascoltato molto, infatti in Consiglio Comunale non sono ancora intervenuto, più che altro perché cerco anche di imparare dagli altri, sia dall'opposizione, come si parla, come si interviene. E sicuramente è positiva anche fra il nostro gruppo, perché comunque anche ritrovarsi fra di noi e discutere, parlare, proporre e diciamo conoscersi meglio fra di noi è una cosa positiva, insomma, soprattutto. Poi quello che diceva Angelo sicuramente sulla sicurezza, adesso abbiamo anche convocato, più che altro è un consiglio per il commercianti per il prossima settimana, anzi il 21 precisamente, però è più legato al commercio, che però il commercio rientra anche nella sicurezza, perché comunque si darà molto attenzione anche ai commercianti. So che c'è stato anche da parte dell'assessora De Cristoforo un'indagine su questi temi, su queste importanze di sapere cosa ne pensano i commercianti. Io per quello che mi riguarda positiva, diciamo che nell'ambito poi personale ho più gente che magari mi ferma, mi dice qualcosa, mi chiede, mi fa o i complimenti o dice magari qualche evento che c'è stato, oppure preoccupazioni, magari come risolvere, di tutto, insomma, dalle strade all'erba. Questo però è l'aspetto personale, però positiva, devo dire positiva.
1: Complessivamente positiva.
2: Sì, positiva.
1: C'è stato qualche momento difficile in questo periodo?
2: Nel
1: Consiglio Comunale, ovviamente.
2: Beh, sicuramente il Consiglio Comunale è venuto fuori l'ordine del giorno, la votazione, che c'è stata quel qui pro quo dei due voti, che vabbè, l'opposizione abbiamo votato con l'opposizione, le due cartelle, e si è venuto un pareggio. Poi è stata dovuta rifare, e forse era meglio.
1: Quello lì era il momento.
2: Quello è stato un momento un po' più, diciamo, particolare a livello politico. Poi naturalmente a posteriori, se uno dovesse rifarlo, bastava prendere un foglietto volo singolo e votare due nomi, ecco. Questo si poteva fare così, al posto che far votare su due fogli, ecco. Però fa niente, nel senso, quello può capitare, ci sono errori che si commettono, ma nulla di grave, insomma.
1: E dal suo punto di vista?
0: Dal mio punto di vista è che comunque all'interno, come dire, del Consiglio Comunale pensavo di trovare, come dire, più collaborazione anche della cosiddetta minoranza, cioè nel senso che attualmente quello che vivo male sono gli attacchi personali alla sindaca, eccetera, no? Che non condivido. Io posso capire una critica su un problema, noi abbiamo proposto, non so, delle delibere, discutiamo sulle delibere, dopodiché accetto anche la critica, ma non il fatto che io sia incompetente, che io non sia in grado di risolvere i problemi, cioè nel senso che io cerco di impegnarmi a dare delle risposte ai cittadini. E sai che i cittadini tutto sommato mi hanno dato, come dire, mi hanno consegnato, mi hanno dato la possibilità di entrare in Consiglio Comunale consegnandomi anche delle responsabilità, e io penso che le mie responsabilità sono quelle nel dare le risposte concrete a chi comunque senti bisogni. Difficoltà all'interno del Consiglio Comunale? No, perché poi alla fine, come diceva Silvio, noi come dice, ragioniamo prima, cerchiamo di anche capire quali sono le risposte. C'è mai, almeno dal mio punto di vista, mai entrare in polemica con chi solleva le problematiche, perché purtroppo, beh, diciamo che le polemiche ci sono. Però...

0: Cerchiamo di dare delle risposte sui fatti, nel senso che noi stiamo facendo questo, cerchiamo di operare per il meglio, se non siamo in grado di farlo ci ragioniamo, perché l'importante è dare delle risposte. Quindi diciamo la difficoltà che riscontro è quella comunque di dare delle risposte reali, nel senso che stiamo facendo questo, lo facciamo.
1: Ma c'è un dialogo tra maggioranza e opposizione oppure no?
0: Diciamo che no, attualmente non c'è, perché purtroppo ho sentito che in diversi consigli comunali la minoranza ha abbandonato l'aula, e non è un buon segno, cioè nel senso che comunque vuol dire che non c'è dialettica. Io mi auguro che nel futuro, perché poi alla fine siamo tutti cittadini saronesi che vogliamo il meglio di Saronna, cioè può nascere, diciamo, non dico delle coalizioni, ma quantomeno dei pensieri unici sul cercare di risolvere la problematica. Oggi come oggi ci stiamo lavorando per il piano della salute, e lì senza il piano della salute per forza dovremo coinvolgere comunque anche le minoranze per cercare di dare delle risposte reali a questo problema.
2: Certo. Sì, quello che diceva Angelo prima era l'esempio pratico, è stato quando si è andato ad approvare il piano della protezione civile, che vabbè, c'è stata anche la polemica su questa cosa delle quante erano le pagine, ma
0: 1700 pagine,
2: cioè, è un piano della protezione civile con degli indirizzi, insomma lì è stata fatta una polemica e poi non è stato votato, ma funziona benissimo, è aggiornato in tempo reale, quindi mi sembrava anche una polemica assurda, perché è utile per tutti, insomma, non mi sembra una polemica particolare.
1: Certo. Secondo voi c'è partecipazione da parte dei cittadini alla vita politica oppure no?
0: Ma diciamo che
2: se dobbiamo, non tantissimo.
0: Allora, diciamo che dal punto di vista visivo no, perché i consigli comunali, a parte il primo, come detto, insediamento, però la gente non partecipa. È anche vero che con le trasmissioni di Radio Orizzonti e YouTube che riprendono in diretta il consiglio comunale, magari qualcuno non se la sente di uscire di casa e lo segue, però non so sinceramente quanto è il ritorno, quanto è i numeri, perché so che tante persone che poi trovi in giro, ti ho sentito parlare, cioè quindi devo dire che è seguito
1: in questo senso,
0: però forse voi siete in grado o meglio come Radio Orizzonte di capire più o meno quanto può essere un audience di un consiglio comunale, eccetera. Per il resto diciamo che è l'unico strumento di partecipazione e di risolvere il problema è il consiglio comunale. Poi dopo è vero che la giunta fa tutto quello che deve fare, però dal mio punto di vista tutte le discussioni vertono il consiglio comunale.
2: Anche l'ultimo consiglio comunale aperto dalle 20:15 alle 21 c'è stato solo un intervento di una persona, quindi poi è vero che l'orario è quello che è di cena e tutto, però alla fine se lì uno doveva dire qualcosa, aveva il tempo per parlare, poteva venire a dirlo. Diciamo che su questo punto di vista secondo me no. Poi sui social è un altro discorso, ma social è bar, è tutto, e vale tutto, certo. E il contrario di tutto.
1: Ecco, per quanto riguarda le priorità che vedete, allora Angelo Lovatti ha detto che la sicurezza in questo momento, lei come la pensa?
2: Ma allora sicuramente, visti i fatti anche negli ultimi giorni, che c'è stato anche, che ne parlavamo prima, questo scippo a una persona voi conosciuta, sicuramente avvenuto poi di giorno, ci è sorpreso un po'. È chiaro che gli investimenti fatti e sicuramente la presenza della polizia locale nel centro è aumentata, infatti tutti ce lo dicono, io passo spesso per la stazione a tutti gli orari, perché faccio un lavoro da libero professionista, quindi ho degli orari particolari e li vedo. È chiaro che anch'io, come dice Angelo, dopo questo fatto dico cavolo, la luce del giorno, e poi l'importante, come dice Angelo, che poi se vengono presi sicuramente devono pagare la pena, insomma, cioè. Però sicuramente per me a livello come sindaco, perché gli investimenti sono stati maggiori messi anche nelle variazioni di bilancio sulla sicurezza, e quindi ne parleremo anche fra di noi e cercheremo delle soluzioni diverse, però con i fondi naturalmente che ha a disposizione la città, in questo caso la sindaca e noi come giunta.
1: Io
0: Vorrei dire un altro problema che, come dire, che mi sta anche a cuore un po' l'impegno, certo, che ero assunto all'inizio, era quello, comunque, di coinvolgere l'associazionismo nel produrre eventi. Oggi come oggi, purtroppo, se una società che vuole fare un evento si trova di fronte ostacoli non indifferenti, che sono prima di tutto il piano della sicurezza, dopodiché deve dà anche un costo abbastanza cospicuo. Io ho già parlato con vari, come dire, responsabili a livello di uffici comunali, in cui mi cerco di creare un team all'interno del comune in cui un'associazione che vuole fare un evento si rivolge a questa persona e dice: io vorrei fare questo, quanto mi costa, e gli diamo il chiave in mano. Cioè, oggi come oggi l'ho vissuto io sulla mia pelle, per dire, di girare in 4-5 uffici per arrivare poi alla fine a dare l'ultima autorizzazione, che magari ti viene una settimana prima, e non è giusto, cioè, nei confronti comunque delle associazioni che qui a Saronno sono molto vivi, e purtroppo ho sentito tanti che non fanno gli eventi perché si trovano di fronte a questi ostacoli. Io sto cercando di coinvolgere per far sì che diventi più facile fare gli eventi, perché se ci sono gli eventi la gente va in strada, e quindi, come dire, io parto dal presupposto: se ci siamo noi non ci sono loro. Loro si intende quelli non di buona intenzione, e quindi il mio compito, se riuscirò a farlo prima del termine della legislatura, vuol dire che ho raggiunto l'obiettivo che mi sono prefisso.
1: C'è un altro tema importante oltre alla sicurezza su cui voi avete posto o vorreste porre la vostra attenzione?
2: Personalmente mi piacerebbe fare una cosa che ho già in testa per l'aiuto ai commercianti. E questa cosa ce l'ho in testa, però non posso attualmente dire nulla qua, ma ne parlerò in maggioranza con i miei, diciamo, colleghi, certo, amici e compagni, come si suol dire, e perché comunque è un aiuto che si può dare e può essere una cosa utile. Poi per il resto, comunque, vabbè, io vedo che anche comunque la giunta, anche di noi, il bilancio aveva fatto Ponticelli, cioè ci sono delle note positive tra la sicurezza, che è sicuramente per me negli investimenti è stato aumentato, e quindi dico che è una nota positiva. Poi chiaro, se succedono le cose, ognuno non ci possono essere ogni 10 metri un vigile urbano, ecco, quello no. Però io per i commercianti mi piacerebbe fare qualcosa, e ce l'ho in progetto, ecco, questo lo dico qui, è un'idea da presentare.
1: Va bene. Angelo Lovatti?
0: Ma per me, vorrei una città, come dire, più a misura di uomo, nel senso più pulita, più ordinata, nel senso che purtroppo vedo anche in certe zone che c'è un po' di degrado, eccetera. Quindi il decoro della città, io vorrei che Saronno fosse una città pulita, ordinata. Io, siccome sono dentro un motoclub di Saronno, ho avuto la possibilità di girare molto in Europa, e se vado in Svizzera vedo che sembra che ci sia un altro mondo. C'è, tanto per dire, rientro dal passo del Maloja, di là c'è la Svizzera in un certo ordine, entro in Italia, cominci a dire: ma qui siamo in Italia. Cioè, provo a capire se riusciamo, quantomeno ad avvicinarci agli standard europei, come dire, di decoro della città.
1: Sì, Saronno non è generalmente il centro abbastanza pulito, sì, eccetera, curato, cioè, però insomma certe periferie, poi soprattutto perché c'è anche gente che non è civilmente educata, diciamo così, e quindi
2: l'altro giorno a casa mia ho visto uno arrivare con una macchina e buttare la pattumiera in un cestino, ecco. Ero alla finestra, vabbè, insomma, ho visto solo la macchina, non la targa.
1: Sì, ci vorrebbe proprio qualcuno
2: un po' di senso civico manca magari in alcuni. Magari non era neanche di Saronno, adesso
1: sì,
2: lo so,
1: sì,
2: però nel senso, a volte si dice così, la città è sporca, poi bisogna capire se uno le carte se le mette in tasca o lo butta per terra.
1: Abbiamo 3 minuti, sì. Isotta Fraschini, dai, due
2: lui
1: parole.
2: È più portato, gli do 2 minuti e 50.
0: Un ex. Passato la mia, come dire, vita all'interno di Isotta Fraschini,
1: lavorativa,
0: per quasi 20 anni, e quindi, vabbè, purtroppo sappiamo tutti com'è andato. questa, e adesso che c'è la possibilità, come dire, di ridar vita, cioè, invece le solite aree dismesse che rimangono dismesse per anni e anni e anni, dopodiché l'unica cosa che si vede sono le edilizie, costruzioni eccetera. Qui nel progetto di Sotto Franceschini abbiamo scommesso su un parco, nel senso che siccome io ho lavorato lì per 20 anni, noi avevamo un parco grandissimo e che era un po' la giungla, infatti quando eravamo in pausa mesa andavamo a fare il giro, c'erano tutti i conigli, cioè c'era proprio una fauna specifica. Vorrei che quel parco lì diventasse di dominio pubblico, nel senso che anche il cittadino saronese, se vuole di fare una camminata sicura e respirare un po', come dire, di ossigeno che danno le piante, di creare quell'area lì. Poi dopodiché il mio sogno nascosto è quello di riportare la lapide che era al museo del MIS, di chi comunque ha lavorato in Sotto Franceschini e purtroppo ha subito le ritorsioni della guerra, di rimetterla lì, perché lì c'è ancora una struttura del montaggio che risale come metodo di costruzione alla Torre Eiffel. E lo voglio salvaguardare. Io vorrei che all'interno di quel, diciamo, ricordo, che sarebbe come dire, una cosa storica, rimettere la stele lì con chi purtroppo ha lavorato in Sotto Franceschini e ha subito le ritorsioni della guerra, del nazismo eccetera, rimetterla in, magari no, un 25 aprile facciamo una inaugurazione che finisce lì all'interno degli Sotto Franceschini.
1: Beh, ci sono queste possibilità, però se ne parlate e le portate avanti sicuramente si potrà fare.
2: Sì, sicuramente, adesso non è che ha detto molto tutto Angelo, lui più, e io ho solo seguito la cosa, spero che poi giustamente i tempi adesso sono buoni perché si proceda con l'iter burocratico, perché comunque è un bene per tutti e speriamo ne traga,
1: certo, cioè, tutta la città, assolutamente sì. Tra l'altro il MILS ha bisogno di una location nuova, perché no, non ci sta più adesso, non si sa bene dove andrà, però ci vuole, insomma, è un museo importante per la città di Saronno che ricorda.
0: Ha fatto bene ricordarlo, perché lì è una ferita ancora aperta che spero si rimargini, perché giustamente è la storia, come dire, della cultura saronnese.
1: Certo. Allora ringraziamo Silvio Cantoni, Angelo Lovatti, consiglieri comunali del Partito Democratico, di essere stati con noi anche oggi.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci, alla prossima, una buona giornata.
0: Grazie.

0: tragedia nella tragedia. Alle Maldive muore anche un sommozzatore delle forze di difesa maldiviane impegnato nella ricerca e nel recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani deceduti giovedì in una grotta sottomarina. Ma chi aveva autorizzato un'immersione a 60 metri di profondità? Una neonata muore per ipotermia appena sbarcata la notte scorsa a Lampedusa. Insieme alla mamma e alla sorellina era stata recuperata nel canale di Sicilia con un gruppo di una cinquantina di migranti alla deriva, e sulle politiche migratorie e scontro politico in Europa. Papa Leone sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre. A Parigi visiterà anche la sede dell'UNESCO, ricevendo oggi in udienza dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Il pontefice afferma: no ad accumuli egoistici, sì a un'equa condivisione. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano la tragedia dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione nel mare delle Maldive. Oggi purtroppo è deceduto anche un sub delle forze di difesa maldiviane impegnato insieme a altri esperti colleghi nelle ricerche dei corpi di 4 dei 5 nostri connazionali morti nelle grotte sottomarine sotterranee e non ancora recuperati, e l'inchiesta in corso moltiplica i dubbi sulla gestione della rischiosa immersione di gruppo. Beatrice Bossi.
1: La grotta degli squali fatale ancora per un altro sommozzatore. Si allunga la lista delle persone che non sono uscite vive da quella caverna a 60 metri di profondità nelle acque cristalline dell'Oceano Indiano. Un'insidia anche per i più esperti, dicono. L'ultima vittima è un sergente dell'esercito maldiviano. Ha avuto un problema di depressurizzazione durante la risalita. Era sceso in acqua alla ricerca dei sub italiani morti 2 giorni fa. Il presidente delle isole lo definisce un martire e ribadisce la priorità del paese di recuperare i nostri connazionali. All'appello mancano ancora la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddennino e il biologo appena laureato Federico Gualtieri. L'unico corpo identificato ieri è quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo sia sceso oltre i 30 metri di profondità, limite consentito per le immersioni alle Maldive, oltre il quale altrimenti è obbligatoria una specifica deroga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Migranti, nuovo dramma delle traversate del Mediterraneo. Una neonata è morta probabilmente per ipotermia dopo lo sbarco nella notte a Lampedusa, aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento. Elena Seno.
2: Aveva solo poche settimane di vita la neonata morta a Lampedusa durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco. Alle 4:30 al molo Favarolo sono approdati 55 migranti partiti dalla Tunisia e soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola, accompagnata dalla madre e dalla sorellina di 2 anni, è risultata in condizioni critiche per il freddo subito e per questo è stata trasportata al punto sanitario, ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, ha disposto anche l'ispezione sul corpo della neonata per confermare l'ipotermia come causa della morte. Di fronte a questo nuovo dramma dell'immigrazione, l'ONG tornano a chiedere un sistema strutturato di ricerca e soccorso in mare e vie legali d'ingresso. Per Save the Children, quando muore una neonata non è una fatalità, è il fallimento di politiche che mettono i confini davanti alla vita. Elena Seno, linea allo studio.
0: E intanto il tema dei migranti, della loro accoglienza e dei loro diritti resta caldo anche a livello europeo, con la Premier Meloni che afferma che la dichiarazione di Chisinau giustifica gli ABI italiani in Albania, ma le critiche non mancano. Leonardo Possati.
3: Dopo la dichiarazione del Consiglio d'Europa a Chisinau, la Premier Giorgia Meloni parla di un risultato importante che legittima gli hub per i migranti fuori dai confini dell'Unione Europea. Di parere opposto la Caritas italiana, sentiamo allora il responsabile del servizio migranti, Oliviero Forti.
4: La dichiarazione di Chisinau non cambia la Convenzione Europea dei diritti umani né autorizza automaticamente modelli come quello che l'Italia sta sperimentando in Albania. Presentarla come una piena adesione europea alla linea italiana è quindi una forzatura.
3: Sullo sfondo restano le tensioni con Tirana dopo i dubbi sul rinnovo dell'accordo sollevati dal ministro degli esteri albanese e poi ridimensionati dal premier Edi Rama, ma per la carità, se il nodo resta giuridico, gli hub esterni rischiano di indebolire il diritto della vita familiare e il divieto di trattamenti disumani. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Guerra in Medio Oriente prorogata di altre 6 settimane, la tregua tra Israele e Libano, un malaccordo, sembra fragilissimo ed è pronto a saltare anche il cessate il fuoco molto precario nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Antonio Soviero.
5: Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di altri 45 giorni, ma è una proroga sulla carta. Oggi ieri delle IDF hanno bombardato e ucciso 7 libanesi, tra cui 3 paramedici, nel sud del paese dei Cedri. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti si preparano per riprendere gli attacchi in Iran la prossima settimana. Bombardamenti e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Trump, dopo l'incontro con Xi Jinping, i due hanno convenuto che Teheran non debba avere la bomba atomica, ha detto che sta perdendo la pazienza, ma ancora non avrebbe dato l'ok all'attacco. Almeno secondo la CNN deciderà entro 24 ore, scrivono invece i media israeliani. Il regime sciita intanto blinda Hormuz e avvia colloqui con i paesi europei per il transito nello stretto. In una lettera indirizzata a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste di Washington. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E il conflitto in Ucraina ha ripreso più violento di prima dopo i pochi giorni di parziale tregua intorno alla festa russa del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica sul nazismo. E ora Putin si prepara un intenso viaggio diplomatico di 2 giorni in Cina, da cui è appena ripartito il presidente americano Trump. Vito De Torre.
6: 2 giorni a Pechino per rafforzare la cooperazione tra Russia e Cina. A pochi giorni dalla visita di Donald Trump sarà Vladimir Putin ad incontrare Xi Jinping. Tra i temi sul tavolo anche la guerra in Ucraina. La Cina non ha mai condannato apertamente l'invasione russa e continua a presentarsi come un paese neutrale, respingendo le accuse occidentali di fornire armi e componenti militari a Mosca. Il Cremlino fa sapere che i due leader discuteranno delle principali questioni internazionali e firmeranno una dichiarazione congiunta. Nel recente incontro con Trump, Xi Jinping ha collegato la pace internazionale alla stabilità dell'economia globale, ma secondo Kiev la Russia non sarebbe realmente interessata ad un accordo. Il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, sostiene che Mosca utilizzi i negoziati solo per prendere tempo e continuare la guerra. Intanto Kiev resta sotto shock per il bombardamento contro edifici civili che ha causato oltre 20 morti. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia per parlare di un gravissimo incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Modena. Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso l'uomo che la guidava e avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di fermarlo. Questa è una prima ricostruzione di quanto è accaduto in centro a Modena sulla via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto, l'uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine e ci sono almeno una decina di feriti, di cui vari gravi. Scatta da domani l'obbligo di targa per tutti i monopattini a motore e tra 2 mesi, a metà luglio, entrerà in vigore anche l'obbligo d'assicurazione per responsabilità civile in eventuali incidenti stradali. Federico Plotti.
7: Oggi per tutti i possessori di monopattini elettrici è l'ultimo giorno per dotarsi di una targa. Da domani infatti scatta l'obbligo del contrassegno per circolare. Chi non lo farà rischia una multa fino a 400 euro. La targa può essere richiesta alla motorizzazione civile attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Si tratta di un adesivo plastificato che va piazzato in una parte ben visibile del mezzo e che poi non può essere più rimosso. Costo totale dell'operazione circa 35 euro. Un obbligo introdotto dal Ministero dei Trasporti e regolamentato con un apposito decreto dello scorso marzo per tutelare utenti, pedoni e automobilisti e per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade, alla luce anche e soprattutto del gran numero di monopattini elettrici in circolazione e l'aumento degli incidenti che li hanno visti coinvolti. Ma già sorgono i primi problemi perché non tutti hanno ricevuto la targa nonostante abbiano presentato la richiesta. In questo caso non è ancora chiaro se possano comunque circolare militare, prorogato invece di 2 mesi l'obbligo di assicurazione che completerà il provvedimento e che scatterà il prossimo 16 luglio. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. Il gruppo Ferrovie ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino, dalle 18 alle 21 della sera. Milano sceglie di perdonare Davide Simone Cavallo, il 22enne che 6 mesi fa è stato accoltellato da un gruppo di ragazzini che gli hanno causato lesioni alle gambe che potrebbero essere permanenti, e in una lettera spiega il perché. Leo è andato a sentire e intervistare Raffaella Frullone.
8: Ho sempre pensato di essere in qualche modo fortunato per quello che mi è successo. Poche persone che hanno danni simili ai miei riescono a fare anche la metà di quello che faccio io. E coloro che mi hanno fatto questo sono dei bambini per me.
9: A parlare Davide Simone Cavallo, che 6 mesi fa è stato aggredito con calci, pugni e coltellate dopo una serata in Corso Como a Milano. I suoi aggressori hanno pochi anni meno di lui, a breve se li troverà faccia a faccia in tribunale. Pochi giorni fa ha condiviso una lunga e spiazzante lettera in cui, mentre fa i conti con le gravi conseguenze fisiche dell'aggressione, i cui esiti ancora sono incerti, apre alla possibilità del perdono.
8: Non voglio che passi come un "è facile perdonare", no, non è facile. Assolutamente no. Non ho idea di come si faccia ancora, no. Però so che è sempre possibile.
9: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Papa Leone ha ricevuto oggi in Vaticano dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Ce ne parla Cristiana Caricato.
10: 200 banche di credito cooperativo e casse rurali, il sistema di cooperazione mutualistica di credito, in gran parte nato dopo la rivoluzione innescata dalla Rerum Novarum di Leone XIII, è stato ricevuto oggi dal successore che ha scelto il nome dell'ispiratore della dottrina sociale della Chiesa. Occasione per riflettere sulla funzione delle banche e su come influiscono nella vita delle persone. La concentrazione di capitali e le competenze hanno permesso sia un'equa condivisione per il benessere generale che l'accumulo egoistico, fonte di ingiustizia e miseria, ricorda il pontefice, che chiede un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse, in cui guadagno e solidarietà non siano antagonisti.
11: In banca non entrano in prima analisi capitali, ma persone, e che dietro i numeri ci sono donne e uomini, famiglie che hanno bisogno di aiuto.
10: Insomma, sempre prima la persona, ammonisce Leone XIV, anche a livello finanziario, per costruire poi le strutture sociali alternative di cui si ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Il tennis, Jannik Sinner batte nella semifinale proseguita dopo l'interruzione di ieri sera il russo Medvedev, e domani si giocherà la finalissima contro il norvegese Rud. In finale nel doppio anche il duo italiano Bolelli-Vavassori. Era l'ultima notizia da Daniele Izzi in regia, ad Andrea Tomaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
12: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
13: Buongiorno gentili radioascoltatori, Angela Frioli, Grazia Praturlon e Delia Duce, con alla regia Matteo Serenelli. Per pochi minuti con voi, proponendovi spettacoli, mostre e tanto altro, fuori porta.
14: Lunedì 8 giugno alle ore 20:30 al Teatro Sociale di Como, Lascia passare, una riflessione a tre voci sull'arte difficile di fare spazio all'altro. Fare spazio non significa farsi da parte, non è una rinuncia, è qualcosa di più preciso. Riconoscere che l'altro esiste, sospendere il giudizio abbastanza lungo da poterlo vedere, accettare che la sua presenza modifichi la nostra.
15: Per avete sempre sognato di indossare i panni di Rose e Jack, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, per rivivere l'atmosfera del viaggio sul Titanic, adesso potete farlo virtualmente, vivendo un'esperienza di grande accuratezza. Inaugurato allo spazio Bergognone 26, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale che parte dai giorni nostri, con la salita a bordo del battiscafo che porterà fino al relitto, si salirà sul transatlantico e se ne esploreranno gli ambienti ricostruiti con cura, il salone con la famosa scalinata, le sale da pranzo, le cabine e i ponti da dove si vedrà la collisione con l'iceberg. Titanic, un viaggio nel tempo, spazio Bergognone 26, Milano, sabato e domenica.
13: Al Sacro Monte di Varese, il viaggio concerto alla Pogliaghi. Nei mesi di maggio e di giugno tornano così i concerti presso l'atelier della Casa Museo Ludovico Pogliani. Il viaggio, nato da un'idea di Marta Ziggiotti Fontana, è un'esperienza che intreccia parole e suoni per raccontare il viaggio in ogni sua forma.
15: Werner Bischoff è stato uno dei più importanti fotoreporter del XX secolo, tra i primi nel 1949 a unirsi ai membri fondatori dell'agenzia Magnum 200 scatti al diocesano, raccontano il suo approccio profondamente umano, capace di coniugare rigore documentario e intensità poetica. Le quattro sezioni dell'esposizione sintetizzano i diversi viaggi compiuti tra Europa, Asia e America. Werner Bischoff al Museo Diocesano in piazza Sant'Eustorgio 3, dal 19 maggio al 18 di ottobre.
13: Cermenate, Fiera del Vino, sabato 23 e domenica 24 maggio. Molti espositori esporranno i loro vini e i visitatori potranno degustare ed acquistare. Tante golosità offerte in modalità street food dagli amici di Gusto Tondo per i visitatori della Fiera del Vino. Gavirate, la mostra Il lago dove parla il silenzio. Al chiostro benedettino di Volterra, la mostra d'arte di pittura e fotografia. L'evento è promosso da Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale del Lago di Varese. Oltre 90 le opere esposte, 60 scatti del fotografo di fama internazionale Armando Bottelli e 36 importanti tele e disegno dell'artista Giovanni Belluffi.
15: Dormono le 32 figure modellate nella creta da Mimmo Paladino, immerse in un sonno profondo che rimanda a una dimensione senza tempo, in un nuovo allestimento dell'opera ideato per il grande ambiente ipogeo della Sala Stirling a Palazzo Citterio. Paladino ripropone qui I Dormienti, uno dei suoi lavori più noti e significativi, realizzato alla fine degli anni 90. Paladino a Palazzo Citterio, Sala Stirling, in via Brera 12, dal 16 maggio al 26 luglio. Cari ascoltatori, come sempre vi ringrazio.
16: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. Il dottor Jekyll di Robert Louis Stevenson, letto da Federica Batignani.
17: Sedette quindi presso il fuoco per tutta la giornata, mordendosi le unghie. Consumò il pranzo, chiuso nei suoi timori, mentre il cameriere lo serviva tremando. Più tardi, sul far della notte, uscì, prese una vettura, si cacciò nell'angolo più scuro e si fece condurre in giro per la città. Quel figlio dell'inferno non aveva niente di umano. Niente viveva in lui e intorno a lui se non l'odio e la paura. E quando infine, pensando che il vetturino avesse concepito qualche sospetto, rimandò la vettura e si avviò a piedi, bersaglio di osservazione per i suoi abiti disadattati. Camminò rapidamente cercando di passare per le vie meno frequentate, ossessionato dai suoi timori e parlando a se stesso. Una donna gli rivolse la parola, offrendogli, credo, di comprare una scatola di fiammiferi. Egli la colpì in volto ed ella fuggì urlando. Quando mi trasformai più tardi in casa di Lennon, è certo che l'orrore del mio vecchio amico si fece un'enorme impressione. Ma esso non era che una goccia in mare in confronto all'orrore che io sentivo per le ore trascorse. Era sopravvissuto in me un mutamento. Non era più la paura del patibolo che mi assillava, ma la paura di tornare ad essere Hyde. Mi presi la condanna di Lennon come in un sogno e, come in sogno, tornai a casa mia e mi misi a letto. Dormii profondamente, prostrato da tutte le ansie, e mi svegliai la mattina ancora debole e turbato. Odiavo e paventavo ancora il bruto che dormiva in me e non avevo dimenticato, come era naturale, i tremendi pericoli il giorno prima. Ma mi trovavo in casa mia, con la droga a portata di mano, e la gioia della salvezza era così grande che mi si aprì il cuore alla speranza. Attraversando il cortile, dopo colazione, respiravo con immenso piacere l'aria fresca, quando fui preso ancora una volta da quegli indescrivibili eccessi che annunciavano la trasformazione. Feci appena in tempo a raggiungere il mio studio, che già mi trovavo in preda alle furie e alle passioni di Hyde. Occorse una dose doppia questa volta per tornare in me, e dopo 6 ore ricominciavano i tormenti della trasfigurazione, mentre ero seduto tristemente accanto al fuoco. Per farla breve, da quel giorno in poi, solo con immensi sforzi e sotto l'azione continua della droga, riuscii a mantenere l'aspetto di Jekyll. Ad ogni ora del giorno e della notte ero preso spesso dai brividi del cambiamento, e quando dormivo o soltanto sonnecchiavo, mi svegliavo sempre mutato in Hyde. Sotto questa continua spada di Damocle e per la mancanza di sonno a cui ero dannato, diventai a poco nella mia personalità propria una creatura logorata dalla febbre, debole di corpo e di mente e con un pensiero fisso, l'orrore dell'altra mia natura. E quando avevo dormito o quando gli effetti della droga cessavano, mi trovavo, quasi senza accorgermene, in preda a fantasie e immagini orrende. Anima agitata di continuo da passioni e da odi senza ragione. La forza di Hyde sembrava aumentata in ragion diretta della debolezza di Jekyll, e l'odio che divideva i due era uguale e sentito da entrambi. Per Jekyll era una questione di istinto vitale. Aveva visto la depravazione intera dell'uomo che divideva con lui alcuni dei fenomeni della coscienza e che gli era legato fino alla morte. E al di là di questi legami di comunanza, che di per se stessi formavano la parte più crudele della sua angoscia, egli considerava Hyde, per tutta questa sua energia vitale, come qualche cosa non solo di diabolico, ma di inumano. Questa era la cosa più orrenda, che la melma del pozzo dovesse ancora affiorare alla superficie, che la polvere amorfa dovesse completarsi ancora in alcunché di organico e di vitale, che quando era morto e non aveva forma dovesse usurpare le funzioni della materia vivente. E questa ancora, che tale bruttura dovesse essergli più intima che una moglie, più vicina a lui che una parte del suo corpo, giacere chiusa nella sua carne, in cui la sentiva vibrare e agitarsi nel bisogno di venire alla luce e in un momento di debolezza o approfittando del suo sonno averla vinta su di lui e privarlo della vita. L'odio di Hyde per Jekyll era di un diverso carattere. La paura del patibolo lo spingeva continuamente al suicidio e al ritorno alla sua situazione di parte, invece che di persona intera. Ma egli deplorava lo scoraggiamento in cui era caduto Jekyll e si risentiva per l'antipatia e l'odio con cui era guardato. Di qui i tiri che egli mi aveva giocato, scrivendo con la mia propria calligrafia bestemmie sulle pagine dei miei libri, bruciando le mie lettere e distruggendo il ritratto di mio padre. E se non fosse stato per la sua paura di morire, egli si sarebbe già da lungo tempo rovinato, per portare anche me nella sua rovina. Ma il suo amore per la vita era immenso. Io, che tremo solo al pensiero di lui, quando ricordo questo suo attaccamento alla vita e quando penso come egli teme il potere che ho nelle mani di eliminarlo con il suicidio, trovo persino la forza nel mio cuore di avere una certa pietà. È affatto inutile, e d'altra parte non ne avrei il tempo, prolungare questa descrizione. Giuro che nessuno ha mai sofferto quello che ho sofferto io. Eppure l'abitudine ormai aveva già fornito all'anima, non dico un sollievo, ma una certa durezza, una certa abitudine alla disperazione. e la mia punizione avrebbe potuto continuare per anni e anni se non fosse sopravvenuta un'ultima sciagura che mi ha completamente separato dalle mie sembianze e dalla mia natura. La quantità di sale che avevo e di cui, dalla data del primo esperimento, non avevo mai pensato a rifornirmi, cominciò a farsi scarsa. Ne feci una nuova ordinazione e preparai la composizione. Vi fu l'effervescenza e vi fu il primo mutamento di colore, ma non il secondo. Bevvi, senza alcun effetto. Saprete da Poole come io abbia fatto a cercare il sale per tutta Londra, ma invano. Sono ora persuaso che la mia prima fornitura fosse impura e che questa sua impurità misteriosa fosse proprio quella che dava il voluto potere alla droga. È trascorso una settimana e sto ora terminando questo mio scritto sotto l'azione dell'ultima delle mie vecchie polveri. Questa è quindi l'ultima volta, a meno che non si compia un miracolo, che Henry Jekyll può pensare i propri pensieri e guardare nello specchio il suo volto. Ne posso più tardi andare a concludere il mio scritto, perché se esso è sfuggito finora alla distruzione, ciò che è avvenuto per uno strano caso di prudenza e di fortuna è quello che è. Se la trasformazione si compie mentre io scrivo, Hyde fa a pezzi lo scritto, ma se passa un po' di tempo da quando io l'ho riposto, il suo enorme e feroce egoismo e l'accentramento dei suoi pensieri nel momento che passa potrebbero forse salvare queste mie confessioni dalla furia vandalica. Da qui a mezz'ora, quando ancora una volta per sempre avrò ripresa quella ignobile personalità, so che mi ritroverò in preda alle lacrime e al terrore sulla mia sedia, oppure continuerò a passeggiare innanzi e indietro nel mio studio, ultimo mio rifugio terrestre, con le orecchie tese ad ogni suono o ad ogni voce. Morirà Hyde sul patibolo? Troverà egli la forza di ammazzarsi all'ultimo momento? Dio lo sa. Io non me ne curo. Questa è la mia vera agonia di morte. Ciò che accadrà in seguito riguarda gli altri e non me. Ecco dunque che mentre lascio la penna e suggello queste mie pagine, pongo la fine alla vita infelice e dell'infelice Henry Jekyll.
16: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Signore, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

anche questa settimana tante canzoni, tante musiche che abbiamo ascoltato, e siamo qui per farvi ascoltare il meglio. Settimana davvero molto ricca di uscite, come dicevamo la scorsa settimana. Poi questo mese rappresenta anche l'estate in musica, chi insomma vuol essere presente nell'estate, in questo caso nell'estate 2026. Benvenuti a tutti da parte di Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto, e con lui ci avventureremo ad ascoltare queste 8 tracce che abbiamo selezionato opportunamente, distinte tra canzoni internazionali e canzoni di casa nostra. Ne abbiamo per tutti i gusti, signori, venghino signori. Si parte con quello che sarà il nostro Disco in Blu 2000 della settimana, il ritorno dei Rolling Stones, che continuano a fare buona musica e continuano a farlo anche con un album nuovo, ve ne parlo tra poco. Intanto c'è una canzone lanciata lo scorso venerdì, quindi fresca fresca, che si chiama In the Stars.

C'è anche un po' di AC/DC secondo me nel ritorno dei Rolling Stones, ma non dico nulla di male, anzi sono due mostri sacri della musica. In the Stars, dal nuovo album in studio Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo, sarà una raccolta che produrrà 14 nuovi brani, e c'è anche questa, In the Stars, appunto inedito per Rolling Stones. Abbiamo aperto così questa nuova puntata per Playlist in Blu. Dicevamo prima, una bella alternanza tra musica internazionale, e abbiamo cominciato con la grande musica internazionale dei Rolling Stones, e musica italiana. Torna anche Francesco Gabbani, che dice delle cose interessanti in questa nuova canzone che ha il sapore estivo con un testo da sottoscrivere. Questa è Summer Funk.

Summer Funk, la nuova per Francesco Gabbani, che tiene in vita il suo modo di scrivere, di comporre e di comunicare, ovvero usa l'ironia ma per dire cose sensate e intelligenti. Il groove è molto bello e quindi sarà sicuramente un accompagnamento per la nostra estate in musica. Secondo brano di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Terzo e andiamo avanti. Ritornano i Maroon 5, per dire la verità. Altro singolo molto forte che abbiamo già in sottofondo, questa è Heroin.

0: E se stiamo parlando di canzoni che si affacciano all'estate, il loro groove, il loro sound pop con questo tocco fresco sicuramente ci sta molto bene. Maroon 5, Heroin, la terza canzone di quest'oggi proposta qui in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Torniamo in tema di musica di casa nostra con gli Eugenio in Via di Gioia, che tra l'altro dal 21 aprile scorso sono in tutte le librerie e sui digital store con il loro primo libro pubblicato da Rizzoli, Storie di una band che non si è ancora sciolta, che sarà anche un club tour 2026 da novembre poi sui palchi di alcuni dei più famosi club italiani. Questa è la loro nuova canzone, si chiama Baciamoci.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: stare insieme a te.
1: Fino alla fine e dall'inizio, perché appunto parte e finisce con il canto degli Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci, la loro nuova canzone. Parlare di musica nuova è spesso ritrovarsi anche a conoscere esponenti nuove della musica internazionale. In questo caso è un gruppo al femminile, fanno soul e fanno veramente dell'ottima musica. Si chiamano The Womack Sisters, il nome dice già molto. Pubblicheranno l'omonimo album e questo è il primo estratto, Chauffeur.

0: meraviglia, Shuffle.
1: The Womack Sisters, anche il loro album si chiamerà così e uscirà il prossimo 14 agosto. Sembra un po' di rientrare in quelle atmosfere anni 70, ma lo dico in maniera meravigliosa perché davvero sono molto brave. E sarà un nome che continueremo a sentire, me lo auguro, perché sono molto molto piacevoli. Chauffeur, la quinta proposta di quest'oggi. La sesta è per Fausto Lama. Chiuso definitivamente il capitolo coi Comacose, già ha pubblicato un paio di singoli, a Tanto Così e Giovane Bukowski, quindi Fausto prosegue per questo racconto che poi diventerà anche qualcos'altro. Per ora non ci sono nuove notizie, ma c'è un nuovo singolo da ascoltare. Fausto Lama, Burro Cacao. No.

sì, è proprio così. Fausto Lama, Burro Cacao, con questa sua fase solista molto presa, molto presente, diciamo così. La sesta canzone di quest'oggi, che dall'ambito alla penultima, dal lancio alla penultima, facciamo un po' di primavera barra estate, come dicevamo prima, e quindi alziamo un po' i battiti con due hitmaker svedesi. Naked, Earth and Jones ci fanno muovere con la loro Looking for Something.

Molto godibile questa Looking for Something, Naked e Norden Jones, quindi dalla Svezia per il mondo dance che poi si trasforma in pop e le due cose si fondono assieme e ci portano all'ultima canzone di quest'oggi, quella con cui concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Lo facciamo con il ritorno di Willy Peyote che parla di una bella canzone, questa Kodak, già il titolo dice molto, e si parla anche dell'uscita del suo album Anatomia di uno schianto prolungato. Lui stesso ha detto che è un'aspirazione cinematografica, anche se è un po' un ossimoro, perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni, ma questo è quanto. Willy Peyote, la canzone conclusiva di questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Noi come sempre torniamo tra 7 giorni, durante la settimana ascoltiamo, nel fine settimana proponiamo. Da Gary è tutto.

Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: In our lives, there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
1: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te, stretti alle nostre passioni da sempre.

C'era qualcuno che vedeva il suo bagliore, che amava persino il suo lato peggiore. Lui le diceva sei tutto per me, ma lei non sapeva cosa fosse e perché.

scende dal treno. Un taxi lampeggia, l'aspetta sul retro. Ha il volto leggero. Potessi cambiare, lo farei davvero. Ma sono bloccato davanti a un semaforo fermo sul rosso, da quando ti ho vista. Ma l'unica cosa che conta è che piansi. Io piansi davvero. Io piansi i ricordi al settimo cielo. Poi piansi quel treno. Si piansi la pioggia e poi l'arcobaleno. Poi piansi di meno. Io piansi i colori e resto.

basta unire i puntini e capisci il disegno segreto. Ma basta vuol dire abbastanza, oppure ho finito. Vuol dire arrivarci col cuore o chiudere il cuore. E dice che poi contro il cuore c'è poco da fare. Un principe che per principio si sogna a ranocchio. Un giovane pieno di vita che prima era vecchio. L'amore è un po' questo, è la luna che guarda la terra dal basso. E il bello del resto è che tutto alla fine è comunque successo. Ho unito i puntini al mattino per darmi un tramonto. Le briciole di pollicino

un principe che per principio si è fatto ranocchio. Però a un certo punto c'è un punto che poi cambia tutto. L'amore è un po' questo, è la pioggia che sale dal basso. E il bello del resto è che il resto alla fine si bagna lo stesso. Ho unito i puntini a mia madre per l'uomo che sono. Le note alle notti e la musica ai testi che scrivo. Le fate, le streghe, le donne più belle che ho amato. E con quelle inventate già nude

e che basta unire i puntini tra il primo e la fine. E dopo comincia di nuovo, ma è un'altra canzone.